0: Ibiza, Michael, Maria Stella e Francesco, disco mobile direzione Pascià, all'ascolto di RTL 102.5.
1: Okay, everybody, let's play games, huh?
0: Con la voce tutti!

Tieni duro, Dani, ti rifarai presto. Dai, dai, dai. Non mollare. Le 2:07 live dal Tourmaline Delivery.

sono in viaggio dalla Calabria e dalla Puglia, si ritorna a casa. Gianluigi e Rossella invece sono a Taranto, Erika è a Firenze e ama tanto il suo compagno Andrea.

I'll take you to the candy shop.

qualcuno dei due è un danno, mi raccomando, eh. Cioè, diciamolo, nel senso, se esci con un sacco di ragazze, dillo che sei Vincenzo, altrimenti poi lo dicono a mia moglie e poi torno a casa e mi sculaccia, capito? Oh, capisci? Grande Vincenzo, grazie. Siamo in diretta su RTL 102.5, la notte è ancora giovane, ancora mezz'ora con la discoteca nazionale, il ritmo che unisce l'Italia da nord a sud, da est a ovest, e in console c'è Mr. DJ So Tufao Latino!

Vai, vai, ancora per l'ultima volta, le mani al cielo. Dai che siamo in chiusura. I want your money.

0: Siamo giunti al termine dell'appuntamento con la discoteca nazionale. Da Andrea del Sabato è tutto. Grazie a Mr. DJ Sautufau. Noi continuiamo a ballare, eh? Continuiamo a ballare. Tra poco Armando Piccolillo e Andrea Tuzzo fino alle 6 in onda in radio. Datemi al 3 un urlo per dare la linea a Milano. 1, 2, 3.
1: L'appuntamento con la discoteca nazionale è stato presentato dal Vecchio Amaro del Capo.

0: del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche ad Amorosi, in provincia di Benevento, sono le 2:59 minuti.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Come agli anticipi del sabato è iniziato il campionato di Serie A. L'Inter parte con una vittoria, 4-1 al Monza, 3 punti anche per il Napoli, 2-0 a Genova, vittoria in trasferta per il Cagliari, 1-0 a Parma, finisce con un pareggio invece tra Udinese e Como, 1-1. La visita di Papa Leone XIV tra San Marino e Rimini, intervenendo al meeting di Comunione e Liberazione, ha ricordato la centralità delle persone che vengono prima di qualsiasi confine. Il pontefice ha ribadito il no al riarmo e ha richiamato tutti all'importanza del confronto e dell'incontro per custodire la pace. Sono indagati per omicidio colposo i genitori Novax della bimba morta a Palermo per sospetta difterite. La coppia aveva scelto di non vaccinarla, sostenendo che una vaccinazione avesse causato l'autismo di un suo cuginetto. Mercoledì l'autopsia sul corpo della piccola. Torniamo allo sport. Il tennis sfuma per Flavio Cobolli l'ingresso in finale al torneo di Cincinnati. L'azzurro è stato battuto in semifinale dal francese Fils 2-7-0 con parziali di 6-3-6-4. Lando Norris partirà in pole position oggi nel Gran Premio d'Olanda di Formula 1. Il pilota della McLaren avrà al suo fianco il connazionale George Russell con la Mercedes. Seconda fila per Kimi Antonelli e Oscar Piastri con la seconda McLaren. Terza fila per le Ferrari di Hamilton e di Charles Leclerc. È tutto per questa edizione. Ora il traffico.
2: Via Radio.
4: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi ricordo che per lavori sulla diramazione Predosabetole la stazione di Novi Ligure è chiusa al traffico in entrata verso la 26 dei Trafori ed in uscita per chi proviene dalla 7 e la Valle Genova. La riapertura in entrambi i casi è prevista per il 31 agosto alle ore 10. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Sì! Ma quando mai 2-0 pulito? Pulito!
5: Ma cos'era Coppa Italia?
1: Sì, piacessa. E invece.
5: Cos'era la.
1: Yes!
5: La Conference League, cos'era? Non era il campionato.
1: E invece. Eccoci qui amici, buona domenica 3:01, questa è RTL 102.5, questa è l'ultima puntata e su questo siamo sicuri, sì. Anche con Armando Piccolillo. Di Malanotte No Summer Edition con Andrea Tuzio in diretta da Milano con i fratelli Bella. Ciao raga, ciao, buonanotte, ciao. Ma soprattutto ciao, l'ultima raga. Volta diciamo bella buonanotte zio. Armando Piccolillo in diretta Piccolillo. Dal Tourmaline di Lipari. Ciao Armando, buonanotte.
5: Io, tu lo sai Andrea Tuzio che non sei altro, sì. Io sono sempre molto contento però, di essere qua, ma io vorrei venire sempre in questo programma dalle 3 alle 6.
1: Sai, anche tanti ascoltatori hanno detto ma aspettiamo Armando, no, però con la testa, per chi ci sta guardando sul canale 36 continui a fare no, come mai?
5: Ti spiego, perché io dico una cosa, sì. Ma il mio corpo si ribella a me, capito perché?
1: Perché sono state 3 settimane complesse Armando.
6: Armando, hai la stessa maglietta di ieri?
1: No,
5: maleducato, guarda qui.
1: Questa è una polo.
5: È un Apollo senza firma,
1: dai,
5: senza niente.
1: Apollo.
6: E ieri vabbè, invece allora, aveva la maglietta.
1: No, aveva la t-shirt, sono due cose diverse.
5: T-shirt, ieri
1: dai.
5: T-shirt. Amici, se voi siete in giro in lungo e largo per sì. L'Italia, se siete anche nudi, senza maglietta, no, chiamateci. Vabbè, 02 25 sì. 15 15, sì. Tanto non si vede.
1: No, ma anche se siete vestiti potete mandarci un vocale sì. Al 378 378 1025, giusto?
5: Sì, come sei vestito tu, Manuel?

0: Cosa hai messo?
1: Al solito, felpa
2: male.
1: Maglietta.
2: Al solito male, male la risposta.
0: Ma come?
2: Male.
0: Il 23 agosto la felpa e la maglietta.
1: Ma qua c'è freddo in studio, ragazzi.
2: Qui succedono cose che voi umani.
0: Strane.
2: Amici, cominciamo come al solito con il nostro Power It.

0: Le 3:10 minuti, everybody's changing the king su RTL 102.5.
1: Allora, è stato sdoganato Andrea, sì, il ventaglio. Se prima era solo una cosa da donna, voglio dire, un accessorio femminile, adesso anche gli uomini,
2: vero,
1: che sventolano proprio
2: io quando la mia fidanzata ce l'ha dietro lo uso.
1: Esatto, ma perché fa caldo? Esatto. Ad esempio, c'erano già le previsioni per domani, dopodomani, si parlava già dal nord Italia, pioggia. Esatto. A quanto pare invece prevalenza di sole, tutto cambia. Sì. Everybody's changing,
2: bravo,
1: tutto cambia.
2: Bravissimo.
1: Perché se tu puoi cambiare,
2: tutto
1: anche il mondo può cambiare.
2: Tra l'altro, a proposito del ventaglio, volevo
1: fratelli nella cretinità totale.
2: Certo, altrimenti non saremmo qui. Volevo dire, a proposito del ventaglio, che hai tirato fuori una roba vera.
1: Grazie,
2: è stato
1: scusami, scusate, no. Prego.
2: No, che succede?
1: Perché no, si sono dimenticato
2: Leo Di Mauro. Grazie. Per chi sta guardando il canale 36, bello come sono. Leo, forza Napoli! Leo!
1: Avvicinati,
2: scusami, Leo, forza Napoli,
1: vabbè.
2: Non mi ha sentito. Vabbè, grazie.
1: Ma il Napoli giocava
2: è campionato, no? Volevo chiudere la questione ventaglio, se no non la dico più e ci perdiamo nel nulla. Grazie. Perché è un bello spunto quello di Armando, per piacere.
1: Prego.
2: Stavo dicendo che negli anni 80, ad esempio, 90, io ricordo che il ventaglio lo usavano tendenzialmente le persone un po' più anziane. Tipo mia nonna aveva il ventaglio classico, azzurro, rosa, tutto ricamato.
1: Ma ti ricordi? Duravano di più perché ci picchiavano in testa e non si rompeva.
2: Non si rompevano. Poi, dopo, per un periodo, insomma, secondo me, di 20 anni, non è stato usato dai ragazzi giovani, era proprio una cosa tipica.
3: No, negli anni 90 mi ricordo i ventagli giganti in discoteca.
2: Ma quella è un'altra roba. Oggi, invece, vedi le ragazze col ventaglio, tranquillamente, io sono pro ventaglio, proprio come
1: un piccolillo. È un accessorio orientale il ventaglio,
2: sì,
1: vero
2: sì,
1: no?
2: Sì, sì, assolutamente. Se qualcuno...
1: Ho visto che fanno anche dei giochi un attimo osè col ventaglio, cioè... tutti nudi dietro al ventaglio
2: aspetta, basta un po', scusa. Quello è un'altra cosa, Armando, sono spettacoli ai quali vai tu e che non diremo a tua moglie che
1: ho visto in TV una sera
2: la sera tardi.
1: No, non in queste tre settimane che non ho visto niente, perché anche se non dormo, però alle 6 del mattino non fanno vedere cose dietro ventaglio.
3: La cosa buona del ventaglio è che non servono batterie.
2: Esatto, tra l'altro.
1: Bravo, approfittiamo
2: per salutare Roberto e Chiara, grazie alla compagnia, dalle 15 con noi da Catania fino a Torino. Bravi ragazzi, e poi un saluto e un abbraccio forte da parte di James. Ciao James, grazie.
1: A tutte le ventagliesse e i ventagliessi voglio salutare.
2: Va bene, salutiamo tutti gli amici col ventaglio. Anche adesso immagino lì ce ne saranno un pochini.
1: Fa caldissimo qua.
2: Immagino.

0: One Republic con Runaway su RTL 102.5 alle 3.19 minuti, amici.
1: Eccoci.
0: Summer edition di Malanotte No.
1: Sì, ultima puntata. A proposito di questo, dovremmo sentire un vocale. Manu, ce l'abbiamo?
2: Me lo confermi? Ce l'abbiamo.
3: Buongiorno Andrea, fratelli Bella.
1: Buongiorno.
3: E Armando.
1: Sì.
3: Armando,
1: sì.
3: Ti abbiamo salutato sì. ieri. Adesso ti salutiamo ancora. Diventano i saluti lunghi come il campo di Olli Abeti.
0: Ma non adesso... Ciao, no. No, non è che vivevo in un'altra dimensione, caro, ma...
1: È bellissimo. Cioè, se non ci state fantastico. Guardando sul canale 36 del Digitale Terrestre, vi state perdendo Armando Piccolillo con un paio di occhiali swag. Peculiari.
2: Un po' swag.
1: Che potremmo definire quelli... swag.
0: Sono quelli che, capito, quando fai qualcosa di...
1: Sì, molto bello, complimenti. Ma, amici!
0: Allora, amici, sì.
1: Ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate, perché potreste aggiudicarvi che cosa, Armando?
0: Potreste aggiudicarvi un bel prosciutto.
1: No,
0: no, scusa, potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona. E sapete cosa dovete fare? Dovete consegnare un premio, fantastico premio.
1: Esatto, quale premio? L'RTL 102.5 Powerhit estate 2026. Ma a chi lo consegnano nel caso dovessero vincere?
0: Al vincitore,
1: e non a te.
0: Ovviamente, quando andrete in cabina, non votate Armando Piccolillo,
1: fate
0: Andrea Tuzzi, ok?
1: Fate una foto a Piccolillo, per favore, fate una foto a Piccolillo. Guarda, gliela faccio io, live gliela faccio io. Ma guardate
0: il
1: che
0: voto
1: bello è!
0: È segreto!
1: Ragazzi, ci fermiamo, torniamo tra poco.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Perché? Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
6: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: È vero.
1: Cosa?
0: Però ieri Manuel Bella lo diceva, che c'era un richiamo anche alla Domenica Bestiale di Fabio Concato, e voi non gli avete dato credito. Io invece ho detto sì, è vero, c'hai ragione, sì, è vero, certo, ci somiglia un pochino. C'è un richiamo sì, di un mood sì, bellissimo. Sì. Degli fine anni 80, esatto, inizi anni 90, in chiave moderna, ma quanto Bisi, sono bravo!
2: Come direbbe Bisi, menti sapendo sì, di merda.
0: No, scusate, non trovo il foglio mio. Bravo,
1: bravo Armando! Bravo Armando. E noi andiamo da Vincenzo. Ciao Vincenzo, buonanotte, benvenuto.
3: Ciao, buonanotte, ciao, ciao, ciao, con ciao, Francesco, con Maria e con Gianni.
1: Benissimo. Bene. E che ci fate tutte insieme alle 3 e 26 minuti in questo momento?
3: Siamo stati al mitico Oasi di Reggio Calabria, una discoteca, sì, un lido storico.
0: E viva Reggio Calabria! Calabria!
1: Sì, beh.
0: E viva Reggio Calabria!
1: Certo, viva Reggio Calabria, avete fatto serata.
3: Sì, adesso stiamo andando a fare colazione.
1: Bene, voi con che cosa è che fate colazione? Che il nostro Armando è un appassionato.
0: Con del cibo, con del cibo, ovviamente.
3: Sì, assolutamente, ma ancora non lo sappiamo perché siamo indecisi fra dolce e salato. Però
0: allora supponiamo
1: dolce,
0: caro
1: dolce,
0: amico,
1: dolce,
0: caro amico Gerardo, come
1: Vincenzo,
0: ti chiami?
1: Vincenzo, Vincenzo. Bravo.
0: Caro amico Vincenzo, allora mettiamo il caso che nella vetrina trovi l'erba cipollina, ok? Quella pizzetta, sì, con l'erba cipollina, ok?
2: Non da fumare.
0: Oppure
1: no,
0: no, no. Oppure trovi un bel tramezzino, prosciutto, prosciutto cotto, formaggio, buono, oppure uno bello cornetta marmellata, che scegli?
3: Tutta la vita il tramezzino.
1: Tramezzino.
2: Ma scusate un attimo, batte, a Reggio Calabria non si usa pane cunzato come dalle mie parti in Sicilia?
3: Madonna, quello sì.
1: Sentito sì, subito.
3: Ci sono anche, noi abbiamo anche una cosa buonissima che in tanti non conoscono, che sono patate pipi friuti.
2: Patate
0: pipi? Sì, vabbè, anche
2: peperoni,
0: un'altra cosa.
2: Peperoni e patate.
1: Mamma mia, però alle tre e mezza adesso patate mi sa un po' di... un po' pesante.
3: Ma scusate, ma ci hanno fatto un film, Aldo, Giovanni e Giacomo, e noi non possiamo
1: Hai ragione, Vincenzo, chi ti può allora negare questa cosa? Nessuno.
0: Giacomino, ti dobbiamo salutare,
1: Vincenzo,
0: che abbiamo da fare. Ah, scusa.
1: Vincenzo, grazie mille e buon appetito.
3: Ciao,
1: mangia
3: ciao,
1: anche per noi,
3: ciao,
1: salutaci gli altri. Ciao, ciao, ciao, ciao,
3: ciao. Ciao,
0: ciao, ciao ragazzi. Cioè, ciao. Non è che il pane conzato esiste solo in Sicilia,
1: No, ma esiste anche in Calabria.
2: Io ho chiesto la domanda.
1: State calmi che ci sono in lockdown. It's my life.

0: Quella! Firefiles, Martin Garrix e gli U2, le 3:34 minuti. Guarda,
1: sì,
0: allora l'effetto speciale.
1: Eccolo lì,
0: allora,
1: eccolo lì.
0: Effetto speciale, come ti dicevo, sì, prima, cioè ventaglio. Ok, faccia sparita. Sì. Adesso faccia ricompaio. E vai!
1: Come,
0: capito?
1: Sai giocare tu col ventaglio? Neanche le geishe o.
0: Vedi?
1: Non lo so, dimmi.
0: Vedi l'eleganza,
1: dimmi una...
0: tesoro. Guarda, sì, guarda le mani, guarda le mani.
1: No,
0: tesoro,
1: ti vedo.
0: Cioè, è tutto molto charmante. Per, molto, per carità, wow.
1: Per carità di Dio, Armando, se lo dici tu, noi ti veniamo dietro per non contraddirti. C'è un vocale.
0: Bravo.
1: C'è un vocale, mi sa che è meglio che lo sentiamo, Manu. Sentiamo.
2: Buongiorno da Sandro del Porto Alto da Brescia.
1: Sandro, per favore.
0: Bravo, bravo.
2: Buongiorno a tutti. Oggi è l'ultimo giorno.
1: Hai visto?
2: E poi
1: anche per
2: ferie
1: noi
2: in Sardegna.
1: Oh,
0: bravo, bravo, bravo.
2: A tutti.
1: Basta urlare. Basta urlare.
3: Ti consiglio il Giant 40-20 mg per la pressione.
1: Sì.
3: Per la pressione.
1: Ah, esatto. La pressione alta.
3: Giant,
1: dici?
3: Sì, è un farmaco.
1: Ma anche,
3: per la
1: anche, ma anche, delle, anche se l'erisimo per
0: Triatec,
1: la gola. L'erisimo per la gola.
0: Triatec 2,5 che fa meno male, insomma.
3: Ah, vabbè, poi dipende dalla gravità, ma lui mi sa che è, cioè, nel senso,
0: ma che è una farmacia.
1: No, veramente, cioè, ragazzi, non è medicina 33. No, facciamo una cosa. 378-378-1025 per i vostri vocali. Intanto arriva 24K Magic Bruno Mars.

0: Ciao Bruno, Bruno Mars. Bruno,
1: salutiamo Bruno.
0: 24 Karat Magic, sei bravo, sei bello.
1: Beh, tutto, ciao.
0: Hai una bellissima carriera, ma il tuo outfit lascia leggerissimamente a desiderare.
1: Sì.
0: Con tutti quei troppi colori, troppi
1: vabbè,
0: colori.
1: No, ma i colori vanno bene.
0: No?
2: Allora, secondo me i colori
3: parla quello
2: bene.
3: Che è vestito di nero.
1: No, di blu. È blu, quella polo è blu. Gli occhiali
3: nero.
1: Che vediamo adesso sul canale 36
3: nero.
1: Sono neri e sono abbastanza.
0: Mi viene in mente la canzone di scuola di polizia.
1: Blue Oyster Bar, così si chiamava il bar dove i ragazzi entrano e vedono, insomma, i Village People praticamente ballare
0: esatto.
1: di loro con questa canzone.
0: Ma non hanno
1: fondo.
0: Questa sera non hanno chiamato il Varco il Napoli, no, vero?
1: Che VAR?
0: C'era il VAR.
1: Sì, vabbè,
0: il VAR.
1: No, c'è sempre stato il VAR. C'è il VAR,
0: c'è
1: ormai
0: no,
1: da sei anni.
0: Non
1: è intervenuto perché
0: esatto,
1: non c'era niente da intervenire.
0: Niente. Sei sicuro? Perché il nostro amico Gianluca dice che potrebbe.
1: Sai perché?
0: No.
1: Perché il mondo è bello perché è vario, ognuno ha la propria. Secondo lui è così, secondo me meno, secondo l'arbitro e il VAR no.
3: Poi
0: nell'epoca
3: di Facebook ormai vale tutto il contrario di tutto.
1: Cioè, l'epoca di Facebook era il 2008.
3: No, ormai,
0: Gianluca, sei del genere.
1: Vai, bravo, a tra poco, amici, restate lì.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Yuhu! C'è nessuno!
8: Yeah! Uno c'è!
7: Facciamo amicizia!
8: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli €399,50, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Woman, Peggy Goo and Aira Star su RTL 102.5, le 3:44 minuti. Buona domenica, amici!
1: Buona domenica, diciamo, buona domenica
0: se
1: a tutti,
0: volete, se no è ancora buon sabato.
1: Beh,
0: notte,
1: sì,
0: dai.
1: Come, infatti io lascio sempre la facoltà di decidere ai nostri veri normal people, così come la do a Dennis. Ciao Dennis, buonanotte e benvenuto.
2: Ciao a tutti RTL.
1: Ciao, ma secondo te è meglio buon sabato notte o buona domenica mattina per te?
2: Ma per me va bene, buon weekend.
1: Perché non bravo. Ci si ferma mai, ragazzo, mai. Ma che
0: senti,
1: scherzi?
0: Dennis, etimologia del tuo nome. Tu appartieni a Dionisio, dio della natura, del vino, del divertimento.
1: Un edonista, un edonista.
2: Io appartengo perché nel 95, quando sono nato, c'era Dennis Bergkamp nell'Inter.
1: Ma ragazzo mio, chi hai nominato? Hai nominato uno dei più grandi calciatori degli anni 90 e 2000.
0: Allora ragazzi, abbiamo sbagliato numero, Dennis.
1: No,
0: mettiamo
1: non
0: giù,
1: è vero,
0: addio.
1: Non è vero, Dennis. Quindi a casa sono tifosi dell'Inter.
2: No, non so quella sera cosa voleva, ma gli piaceva Dennis Bergkamp.
1: Ma chi c'è con te? Aspetta, chi era juventino? Perdonami.
2: Mio papà di famiglia, tutti juventini, però in quel periodo c'era Dennis Bergkamp, gli piaceva.
1: Quindi è andato oltre, bravo, il tifo. Beh, lo capisco. Lo capisco.
0: Perché noi siamo oltre, come cantava Gatto Panceri, esatto. L'amore va oltre.
1: Giustamente Armando ti chiedeva con chi sei in questo momento, Dennis.
2: Adesso sono, ti elenco la veloce, sono con Maya, Cristian, Luca, Santo, Chico.
0: Passaci Maya, passaci Maya. Non ce ne frega degli altri, passaci Maya, Dennis.
1: Non è vero, Dennis, ascolta un attimo.
0: Maya, niente da fare. Maya una gioia, te l'hanno mai detto?
1: Mamma mia, brutta questa.
2: Il paninaro storico, che grazie a lui la Valsusa vive ancora anche di sera.
1: Oh, perché dove sei? Cioè, dove siete? Geolocalizzatevi e poi vi salutiamo.
0: Perché urli?
2: In Val di Susa.
1: In Val di Susa, va bene, ragazzi.
0: Addio.
1: Grazie, ciao, buonanotte, amici.
0: Buonanotte,
1: siete meravigliosi. Siamo qui esattamente per voi.
0: Siete i migliori, siete i the best.
1: Esatto, come canta Tina Turner su RTL 102.5.

0: e volevano, nel testo Amelie voleva mettere non è Manuel, non è David, no, capito?
1: Esatto, però non l'hanno fatto meglio, no, così non l'hanno secondo fatto. Me la canzone è venuta, sì, meglio senza dubbio. Manu
2: sì.
1: Ma c'è un vocale,
0: ma sei triste però, Manuel, no, cosa è successo?
2: No, stavo ascoltando le minchiate che dici.
1: Ah, meno male.
0: No,
1: oh,
0: ma
1: che bello.
0: Ma come
1: guarda,
0: ti permetti, ho detto pure
1: c'è
0: che
1: c'è armonia, è
2: tu
1: sempre
2: hai,
1: bello,
2: tu mi hai fatto una domanda, io ti ho detto no, è un silenzio perché ascoltavo.
0: Quando c'è amicizia, quando c'è rispetto,
1: esatto,
0: tra colleghi, evviva,
1: quella è la cosa più importante. C'è un vocale,
2: certo che c'è. Si chiama come te,
3: fratelli. Posso chiamarvi vero fratelli?
1: Ma certo che sì.
3: Fate scompigliare da ridere. Grazie della compagnia. Grazie ad Andrea di Alfero.
1: Ciao Andre, ma grazie a te. Grazie.
0: Attenzione,
1: a te.
0: Produzione chic, guaglio, mannaggia.
1: Vero, vero, vero.
0: 1900, prodotta 1979, nell'80 Pippo Baudo l'ha utilizzato anche lui. Il bassista era il cugino di Nile Rodgers.
2: E c'era anche Bernard Edwards.
0: Mia, Bernard
1: ragazzi,
0: Edwards.
1: Sentite,
0: ma chi siamo?
1: Qua.
0: Aspetta. Occhiali, per favore. Ma chi sono?
1: Sei Armando Piccolillo, semplicemente quello.

0: Vai col giro di chitarra, Namo. Allora, canzone fantastica, è una bomba della discografia degli anni fine 70, inizio degli 80, insomma, bellissima
1: tanta
0: canzone,
1: roba.
0: brividi, tanta roba davvero. E ovviamente solo su RTL 102.5 c'è tanta roba bella e tanta roba
1: perché,
0: fresca.
1: Perché la notte la musica è migliore,
0: sì.
1: Non c'è niente
0: Bravo.
1: Da fare. Amici,
0: Bravo, Andrea,
1: è anche migliore la
0: posso dire. Bravo,
1: Bravo
0: Armando,
1: cioè. C'è il lavoretto finale, c'è anche l'addio giusto
0: sì.
1: Per oggi?
0: Cioè, l'addio è più tardi, anche
1: te lo sei dimenticato, puoi dirlo.
2: No, ma è scolorito oppure è una fotocopia?
1: No, non è scolorito.
0: No, c'è la sfumatura.
1: Esatto.
0: C'è la sfumatura del colore. Ho preso col pennarello che ho rubato
1: a un bambino, evidentemente. Puoi dirlo, tranquillamente.
0: Sì, cioè, l'ho abbandonato vicino alla palma, l'ho minacciato il bambino. Ho detto, se non mi dai il colore, niente domani torta le mele, va bene?
1: Mannaggia. Amici, 378-378-1025, aspettiamo i vostri vocali che preferiamo, lo sapete, oppure 02-25-15-15, ci facciamo una chiacchierata, vi risponde Manuel, vero Manuel?
2: Sì, io sono qua per voi.
1: Vedi, è qua.
0: È lì per noi.
1: Sì, esatto.
2: No, per loro, non per te.
1: Figurati.

0: E dice sempre
1: sentite,
0: così. Amici.
1: Quando c'è amicizia, quando sì, c'è rispetto, quando c'è stima dei colleghi e quando si lavora bene insieme, non c'è niente.
0: Vi leggo
1: da
0: un
1: fare.
0: Messaggio al volo, vai. Ragazzi. Dice: buongiorno Armando, buongiorno Andrea. Voglio ordinare qualche maglietta e qualche cappellino dallo store.
1: Certo, ce l'ho
0: di RTL
1: store,
0: 102.5.
1: Sul sito di RTL.
0: Esatto. Vuoi autografare con dedica tu, Armando,
1: beh,
0: tu
1: certo,
0: Andrea?
1: Ma ci mancherebbe altro, lo facciamo.
0: Ma tu
1: compralo.
0: Sei pazzo.
1: Ma come?
0: 75 euro mi devi dare se vuoi l'autografo sulla maglietta.
1: Bello. Costa così tanto.
2: Tieni deal.
1: Mamma mia, esatto, no. Tieni deal.
0: Così mi pago il bollo dello scooter che ho venduto, capito?
1: Amici, è finita la prima ora, tranquilli, ce ne sono altre due. Ci fermiamo, torniamo subito.

0: Il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Anche a Schiavon, in provincia di Vicenza, sono le 4 del mattino.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Sergio Gadda. Il presidente russo Putin ammette per la prima volta che gli attacchi di Kiev provocano danni economici e perdite, ma sostiene che l'Ucraina non ha tratto alcun vantaggio da questi raid, nemmeno sulla situazione al fronte. Il numero uno del Cremlino sostiene che la Russia deve ampliare il proprio sistema di difesa aerea. Sei paesi dell'Unione Europea, invece, Germania, Italia, Austria, Polonia, Spagna e Portogallo, chiedono una tassa sugli extra profitti a livello comunitario per le compagnie petrolifere, i cui profitti sono alle stelle a causa della guerra in Medio Oriente. I sei chiedono che la questione venga inserita nell'ordine del giorno di una riunione dei ministri delle finanze a Dublino il mese prossimo. È stato individuato e fermato dalla polizia il presunto autore dell'omicidio del 24enne romano incensurato, ucciso lo scorso 17 agosto nel quartiere di Tor Sapienza. Si tratta di un uomo residente nella zona e già noto alle forze dell'ordine, che avrebbe sparato diversi colpi d'arma da fuoco, ferendo mortalmente il giovane. Al momento però resta ignoto il movente. I risultati di Serie A: poker dell'Inter al Monza, al Meazza finisce 4-1, il Napoli 2-0 al Genoa e spugna Marassi. Vittoria in trasferta anche per il Cagliari, 1-0 a Parma, finisce 1-1 tra Udinese e Como. Infine Lando Norris partirà in pole position oggi nel Gran Premio d'Olanda di Formula 1, terza fila per la Ferrari di Lewis Hamilton e di Charles Leclerc. È tutto per questa edizione, ora il traffico.
3: Via Radio.
5: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Per quanto riguarda il meteo, prudenza per la pioggia, presente sulla 23 Udine-Tarvisio tra Gemono Zoppo e Ugovizza. Vi ricordo che in caso di pioggia la velocità massima in autostrada va ridotta a 110 km/h se non diversamente segnalato. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Eccoci qui di nuovo, amici, siamo tornati. 4:03, domenica 23 agosto, ma la notte no, Summer Edition, ultima puntata con Armando Piccolillo.
6: Sì.
2: Ci dispiacerà tanto, molti stanno scrivendo, insomma, che ci mancherai, mancherai a tutti qua, forse a Manuel meno. Così
7: ma tanto
2: a naso.
7: Lo becco lo stesso.
2: Ma tanto è vero, tu lo becchi lo stesso. Sei, ti tocca lo stesso. Ti tocca lo stesso. Va bene.
6: Allora, amici, avete sentito? Avete sentito? Il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live. E anche il 2 settembre il cast è spettacolare, mica è un cast micio. No! Quindi acquistate subito il vostro biglietto, subito, prima di mo, prima di subito dovete prenderlo.
2: Prima di subito,
6: esatto.
2: Amici.
6: E non stampatelo,
2: Portatevi a casa il biglietto. Ma poi non mi avete detto che sono finiti. No, se lo fate adesso il biglietto c'è, facile. Amici, ricominciamo.

0: Stereophonics, Have a Nice Day su RTL 102.5. Sono le 4 e 10 minuti di domenica 23 sì. agosto. Ragazzi, ancora l'estate non è finita. C'è chi parte, c'è chi viene, c'è chi va, però ci sì, ma c'è gente che proprio vuole questo periodo dell'estate per stare più freschi.
1: Beh, si sta meglio,
0: stare più tranquilli.
1: Dai, la seconda metà di agosto dopo il 20 secondo me è sempre la migliore. Ti puoi godere
0: meno.
1: Non solo, ma ti puoi godere i posti senza il macello che di solito, no?
0: Perché
1: troviamo.
0: Tu odi i bambini, veri?
1: No,
0: che
1: no,
0: fanno,
1: no.
0: Che giocano
1: no,
0: a palla.
2: Quello sei tu che gli fai dispetti e rubi le cose.
1: No. Sì. A proposito.
0: Io prendo anche i secchielli.
1: Aspetta, a proposito
0: le cose.
1: Di questo, dovremmo avere dei vocali, Manu, giusto?
2: Sì, sì.
1: Ce ne dovrebbe essere uno dedicato proprio alla questione bambini.
2: Okay, lo anticipiamo quindi.
1: Anticipiamolo, dato che giustamente Armando ha tirato in mezzo i bambini e anche.
0: Vai.
1: In senso buono, naturalmente, ragazzi, per favore.
2: Io andrei per ordini. Intanto sentiamo un bimbo.
1: Vai, butta dentro. Butta
3: dentro. Ciao, io sono Antonio.
1: Ciao Antonio.
3: Sto partendo dalla Calabria.
1: Sì.
3: Ho finito le vacanze.
1: Oh, mi dispiace.
3: Devo arrivare a Brescia.
1: Fino a Brescia.
3: Grazie per la compagnia. Ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Ma perché togliete questo bimbo dalla Calabria e lo portate a Brescia?
1: Lasciatelo in Calabria. No, già
0: abbandonatelo. ci sono i nonni, i parenti.
2: Esatto.
0: Perché lo portate a Brescia?
2: Ecco che arrivano le minacce.
1: Attenzione.
4: Ciao, Armando, le storie che racconta, le racconta con sarcasmo.
1: Sì.
4: Ma secondo me le minacce al bambino erano...
1: No. Ciao, Andre, no. Tra l'altro il bimbo di prima ci ha scritto proprio perché sa che non è così, che non è così.
0: Vero.
2: Dovete sapere che il film di Aldo, Giovanni e Giacomo, dove uno dei tre gioca a pallone
0: bellissimo.
2: Contro dei bambini
1: e quello è Giovanni,
2: batte sputatamente Giovanni,
1: e quello è Armando Piccolillo.
2: Hai ispirato tu a quel
1: sì,
2: film?
1: Sì, certo, è quella roba lì. Beh,
0: poi,
1: giustamente.
0: Quando lo batte a braccio di ferro sul tavolo è fantastico.
2: Gli rompe il braccio.
0: E fa, ma vieni.
1: Ma chi sono, dice Giovanni. Indimenticabile. Abbiamo ancora un vocale?
2: Abbiamo qualcun altro?
1: Vai, vai,
2: vai. Di noi.
5: Fernando da Malese, Santa Cecilia, direzione Lecce, un saluto da parte di Sandro.
1: Ciao Sandro.
6: Francesco, dalla discoteca siamo usciti.
1: Sono usciti dalla discoteca.
5: Forza Lecce.
6: Forza Lecce.
1: Va bene, forza Lecce. Tra l'altro a Lecce,
0: bravi.
1: A proposito di campionato, dato che è iniziato proprio ieri e continuerà oggi, è successa una cosa a Lecce con Banda, il giocatore, davvero assurda. Facciamola breve, aveva un contratto, se n'è andato senza dire niente, è scomparso e ha firmato con un'altra squadra in Libia. E la questa squadra della Libia lo ha presentato dicendo ma dov'è? Era a Lecce, ma dov'è? Prendendo per il culo un po' la squadra salentina.
0: Certo.
1: Volete sapere qual era l'immagine della città che hanno utilizzato nel video presentazione?
2: No.
1: Lecco.
2: No.
0: Bravi! Non ho sbagliato.
2: Geni. Comunque io non sono d'accordo con Harry Style, che è il cantante che canterà la prossima canzone. Non sono assolutamente d'accordo con lui.
1: Ah, perché dice Dance No More?
2: Esatto.
1: Vabbè, mamma mia.
0: Comunque lo riempiranno di soldi al giocatore del Lecce.
1: Non lo so, sai. Da scoprire.

0: Super pezzo di Elton John e Dua Lipa, Cold Heart Now Remix. Amici, ci sono due canzoni all'interno di sto pezzo, molto belle. Le 4:19 minuti, vai con i saluti.
1: Esatto, sì, perché sono in direzione Milano, Zeno, Lorenzo, Ludovica e Rita, quindi salutiamo, stanno arrivando dal profondo sud fino a Milano, quindi la cosa è lunga, ma ci siamo noi. Ci siamo noi.
0: No, certo,
1: ci
0: perché
1: siamo
0: noi ci piacciono
1: noi fino alle 6 almeno.
0: Le cose lunghe ci piacciono. Dipende. Noi, per esempio. La lingua di pizza che è lunga,
1: buona, buonissima quella. È la tua preferita? Se proprio devi dire.
0: Sì, sì, perché di solito è difficile trovare
1: quella buona.
0: La pizza napoletana in giro per l'Italia, insomma, alcune volte.
1: Ma a te piace quella lì?
0: Solo, la pizza è solo napoletana.
1: Mamma mia, che belle mie orecchie.
0: Unica e sola.
1: Non me l'aspettavo da Armando Piccolillo.
0: Ma come sei impazzito?
1: No, vabbè, però
0: A Roma invece c'è la pizza al taglio che è insuperabile.
1: È buonissima la pizza al taglio romana. La pizza romana è una bomba. Amici,
2: ma anche la
1: non
2: pizza
1: parliamo
2: dell'amico egiziano vicino casa.
1: Va bene, non parliamo di pizza che ci viene fame.
0: Oh, bello tutto,
1: dai,
0: bello
1: ci fermiamo tra poco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché?
5: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Ma perché non volevi parlare d'amore? Sai, non ho capito, la cosa più bella che c'è è parlare d'amore.
1: Io sono d'accordo.
0: Perché l'amore esiste da quando è nato l'uomo ed esisterà fino a quando l'uomo scomparirà sulla faccia della terra, perché prima o poi l'uomo scomparirà.
1: Sarebbe anche ora.
0: No!
1: Carmela, ciao Carmela, buonanotte.
2: Siamo bellissimi.
1: Ciao, come stai prima di tutto? Dalla voce sembra benissimo.
3: Benissimo, finalmente mi hai meritato una chance.
1: Ah, possiamo
0: allora,
1: dire
0: senti un po'.
1: Safa.
0: Carmela, io accenno una canzone e tu la finisci, ok?
3: No,
0: okay. Allora, la canzone va così. Carmela è una bambola.
3: Non me la ricordo.
1: Non la sa, non la sa.
0: Ma scusa,
1: secondo me, secondo me bene. Secondo me bene.
0: Vabbè, non la sai tu, ma la sarà.
1: Carmela la sentiamo un po' con difficoltà, purtroppo.
2: È in autostrada, sì, all'interno dei tunnel.
1: Immagino, sarà difficile. Carmela, proviamo a fare una domanda alla volta. Carmela, geolocalizzati, dove sei, con chi sei e dove stai andando. Proviamo.
3: Allora, ragazzi, ero un po' incasinata perché sono a Casello, okay. Sto prendendo finalmente l'autostrada per andare nelle Marche con le mie scricciole. È una mia amica che è dietro con nell'altra macchina.
1: Okay. Le tue scricciole sono le tue figlie?
3: Le mie figlie, sì, le mie bimbe.
0: Gli uomini li hai sotterrati da qualche parte? Dove? Cioè, esistono dei papà,
3: Matilde,
0: degli uomini?
1: Martina e Matilde che salutiamo.
0: Ce ne fotte proprio.
3: E andiamo nelle Marche a Fermo.
1: Benissimo. Quanto tempo?
3: 10 giorni.
1: Bello, godetevele amiche, godetevele. Belle serene, vabbè, tranquille.
3: No,
1: quanto vi manca per arrivare?
0: 6 giorni.
3: Sono appena partita, ragazzi.
1: Quindi è lunga la questione. Da dove però? Intorno Milano? Milano?
3: Dalla provincia di Como,
1: va bene. Allora, Carmela, noi ti facciamo un grosso in bocca al lupo per queste vacanze. Buon viaggio, ci siamo noi a tenerti compagnia sicuramente fino a Fermo. Puoi stare serena su questo.
3: Sicuramente, ragazzi, voi mi tenete compagnia tutti i giorni perché io in ufficio vi ascolto, ascolto 12 ore al giorno.
1: Grazie Carmela.
3: E siete fantastici, tutti fantastici.
1: Grazie mille.
0: Noi della notte un po' di più, Carmela.
3: Esatto. Noi della notte un po' di più perché comunque vi ascolto dalle 4 del mattino perché per andare alla notte.
0: Bravo.
1: È giusto, e quindi ascolti le persone giuste. Non volevo dire.
2: Il giorno si vede dal mattino.
1: Dal mattino, ma dal mattino vero però. Grazie mille, Carmela. Ciao.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao, grazie, ciao.

0: Vuoto cosmico, Giusy Ferreri su RTL 102.5.
1: Sì, Armando, è quella. Aspetta, com'è?
0: Ciao Giusy.
1: Ma per fortuna ha una voce completamente diversa, molto più bella della tua, Manuel. Beh, per fortuna, esatto. Armando, devi sapere che c'è un vocale. Se amo, se Manuel ce lo agevola, lo sentiremo volentieri.
2: Subito. Vai.
3: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
3: Da Santino e Mungitore.
1: Ciao Santino.
3: Allora, Upicirid è l'ultima notte. Meno male, va fuori dei Marò.
1: No.
0: Ma sì, no.
1: Ma bene anche... proprio questa cosa.
0: Ragazzi, Santino. Però è giusta cosa? Questa roba qua, perché non è il mio orario.
1: E
0: io mi sono trovato molto bene con voi.
1: Perché fai no con la testa? Perché fai no con la testa? È un riflesso incondizionato.
0: Esatto, io dico una cosa, ma il corpo si ribella.
1: Si rifiuta,
0: capito?
1: Di accettare questa balla.
0: Sono quattro settimane che non dormo, ragazzi. Cioè,
1: ma come mai non hai fatto il cartellone con aiutatemi? Sarebbe stato bellissimo.
0: No, aiutatemi, no, io potrei in questo periodo potrei dormire anche sui sassi, riesco a dormire pochissimo.
1: Beh, ragazzo mio, stanotte anche io
0: anche
1: per guardare
0: materassi che costano miliardi di euro, non riuscirei a dormire più di due.
4: Ma che serve dormire? Dormirai quando butterai l'ultimo respiro.
0: Sì, poi ci sarà un giorno, ci sarà il sonno eterno. Esatto. Quello sarà tutta la strada.
1: Vabbè,
0: storia.
1: Però è un'altra cosa, ragazzi. 378-378-1025 per i vostri vocali, oppure 02 25 15 15. Intanto, Imagine Dragons, Whatever It Takes.

0: Imagine Dragons su RTL 102.5. Siamo al 23 di agosto, domenica. Noi sì. domani qui a Lipari, alle Isole Eolie, dove c'è l'altra metà della squadra di RTL, stiamo organizzando una pizzata in spiaggia intorno alle 7:30. Wow. Quindi domani, che poi dopodomani torneremo tutti in sede, quindi sarà un po' di piazza.
1: No, ma bellissimo.
2: Ma avete
1: ragazzi.
2: Poi la festa di San Bartolo lì.
0: Tra l'altro, sì, domani sera sarà guerra qui.
1: Ma che bello, amici, mi mancherete tanto. Sarebbe stato bello partecipare alla pizzata. So che non me l'avreste detto, io non sarei venuto, chiaramente.
0: Bravo,
1: sarebbe stato bello partecipare. Salutami tutti, Armando.
0: Vabbè, domani lo faccio, mangerò 6 pizzette.
1: Grazie mille, a tra poco.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calciolone!
9: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Tommy, Tommaso Paradiso agitare Coca-Cola su RTL 102.5 alle 4 e 44 minuti e 44 secondi.
1: Perfetto, perfetto. Ma chi sei, Armando? Ma chi sei?
0: Scusatemi, solo grazie.
1: Figurati.
0: Sarà roba dei cartelli. Mi mancherà moltissimo. Domani il grazie.
1: Devo essere onesto, mi mancheranno i cartelli, mi mancherà molto tutto questo. Volevo chiedere a Manu se riusciamo a sentire i ragazzi che si stavano muovendo, dove precisamente, Manu, se me lo ricordi?
2: Credo dalla Calabria alla Svizzera.
1: Dalla Calabria alla Svizzera, quindi la cosa è lunga, mi sa. Sentiamo.
0: Molto lunga.
3: Ciao RTL. Ciao. Siamo di ritorno a Lugano dalla Calabria.
1: Ah, vedi?
3: Sono Peppe, vi avevo chiamato all'andata.
1: Eccolo.
3: Adesso vi mando un messaggio vocale.
1: Giusto.
3: Grazie mille per tenerci compagnia.
1: Ci mancherebbe.
3: Durante il viaggio. Buon lavoro.
1: Grazie
2: ciao,
1: mille.
2: RTL. Ciao.
1: Grandi, ciao, grazie
0: però
1: mille, sono due. Vedi.
0: L'accento non si sentiva che era calabrese.
1: No,
0: cioè,
1: no.
0: Te ne vai a Lugano, zio.
1: Vivi a Lugano, però si è goduto la tua meravigliosa Calabria per un bel po'.
0: Esatto.
1: Ragazzi,
0: Lugano, addio.
1: Io non so come dire. Secondo me viene sponsorizzata troppo poco la Calabria. Almeno il mio modesto parere. Almeno quando sento.
2: Ma non serve sponsorizzarla. È famosa. No, cioè,
1: per carità di Dio, però vedo tantissime, per esempio, pubblicità sulla Sicilia.
2: Ah,
1: per carità di Dio. In tal senso, esatto.
2: Okay. Quello, però quello diciamo, non ha bisogno di pubblicità. Cioè,
0: abbiamo bisogno perché abbiamo. Noi abbiamo il microclima. Abbiamo un microclima che lì nasce il mondo. Cioè,
1: adesso
0: quando Adamo ed Eva. Adamo ed Eva
1: non esistono.
0: Adamo ed Eva erano in Calabria, il paradiso terrestre era lì, hai capito? Il serpente c'era già.
2: Comunque Armando, tu prima parlavi degli Chic, che hanno prodotto Sheila B and the Devotion.
1: Esatto.
2: Questo sample che sentite, pam pam pam pam.
0: Sì, lo sappiamo.
2: Ieri da una canzone degli Chic che si chiama Soup for One, mentre adesso ascoltiamo Lady di Mojo.
0: La canzone fa così, Soup. Oh,
2: bravissimo.
1: Questo è un disco meraviglioso, godetevelo. Lady
0: Bravo Andrea.
1: Mojo su RTL 102.5.

0: È solo nostra e bossa nostra di Gaia su RTL 102.5 in diretta dal Tourmaline di Lipari, amici.
1: Esatto.
0: E tantissimi messaggi che arrivano al 378-378-1025, ma adesso andiamo a telefono.
1: Esatto, bravo. Andiamo da Antonio che cioè, ci potrebbe dire che per lui potrebbe essere questa una nottata importante, probabilmente. Ciao Antonio, buonanotte o buongiorno, fai tu, benvenuto.
2: Buonanotte ragazzi, sì sì è importante perché è l'ultimo viaggio dall'Italia verso Praga, prendo la famiglia e tra una settimana torno in Italia e siamo qua.
1: Ma scusami, come mai? Raccontaci un po' la tua vita, se è quello che abbiamo capito naturalmente in maniera stringata. Cioè tu hai vissuto a Praga, immagino.
2: Io ho vissuto 15 anni, gli ultimi 15 anni a Praga. E questa sarà l'ultima settimana che vivo a Praga.
0: Ma sei andato lì, hai fatto questo sacrificio perché volevi pagare dei debiti, li hai pagati e torni in Italia, oppure basta Praga, torno a vivere nel mio paese?
2: Debiti no, ma voglio dire è andata bene, è valsa
1: la
2: Praga
1: pena.
2: È molto bella, è molto bella da viverci più che da visitarla come turista.
1: Ah, vedi.
0: E cosa facevi? A Praga cosa facevi?
2: Io lavoravo fino a marzo per una multinazionale, per IBM, una multinazionale.
1: No, come no, certamente. E adesso torni in Italia perché vuoi tornare un pochino dove è il cuore, dove è sempre stato, oppure per altri motivi lavorativi o quel che è?
2: No, non per motivi lavorativi, perché ho una bimba di 4 anni e voglio fargli fare la scuola in Italia.
1: E così sia. Bello.
0: Ma tua moglie è di Praga o è in Italia?
2: Lei è russa.
1: No, ok, bene. Quindi c'è un incastro abbastanza peculiare.
0: Come viene in Italia ti lascia e se ne va di nuovo.
1: Ma non è vero Antonio, lascialo perdere, no. Che deve sempre dire delle cose.
2: È lei che voleva tornare, voleva venire in Italia.
1: Tra l'altro, ecco, come biasimarlo.
0: Antonio, ti salutiamo caro.
2: Buonanotte ragazzi, grazie.
1: Grazie a te, ciao
0: andiamo,
1: Antonio.
0: Andiamo a Praga anche noi, facciamo una piccola startup.
1: A me piacerebbe tantissimo, che ne sai. Tanto gli Yes, Owner of a Lonely Heart su RTL 102.5.

0: Grandissimo successo degli Yes su RTL 102.5.
1: Owner sì, of a sì, Lonely sì. Heart, addirittura, ti senti così?
2: Certo, sì.
1: Vabbè, sì. Va bene, va bene.
0: Numero uno al mondo, Manuel certo, Bella certo. E di riflesso anche David Bella.
2: Lui ha messo su famiglia.
1: Esatto, cioè, esatto.
0: Diciamo che tu sei lo scapestrato, sì, sei proprio sì, tu,
2: sì,
0: Manuel.
2: Sì, il primogenito
0: insomma.
2: Scapestrato.
1: Quello è un po' matto, sì, ma va bene così, a noi ci piacciono, se non sono matti non ce li prendiamo.
0: E lo riconosci subito, no, non è che ci vuole tanto. No,
2: quello che sembra più giovane, anche se più vecchio.
1: Esatto.
0: Esatto. Vabbè, la tinta, voglio dire, fa miracoli.
2: Che no, due figli in meno pure.
1: Manu, i capelli, sei a uno shampoo dalla calvizie. Sì. Sentiamo un attimo il vocale.
2: Però,
1: dai.
2: Sono fico.
3: Lea, Armando. Lo dici tu. E Manuel, buongiorno.
1: Buongiorno. Valeria. Ciao Valeria.
3: Ma senti, Armando, dici tu. Come è stato lavorare di notte con Andrea, Manuel e anche David.
1: Sì, buono,
3: Armando. Sui tuoi cartelli. No. Ciao, buona sì. giornata allora. A tutti, buona domenica, Valeria da Monastero.
0: Grazie. Valeria, vorrei risponderti, ma non abbiamo tempo.
1: E quindi lasciamo sospesa la cosa. Abbiamo finito, tra poco.

0: L'amaro del capo. Il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Anche a Ceriana, in provincia di Imperia, sono le 5 e un minuto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata da Sergio Gadda. È iniziato il campionato di Serie A ed è iniziato con una vittoria per l'Inter, 4-1 contro il Monza del Napoli, 2-0 in casa del Genoa e del Cagliari 1-0 a Parma. Udinese Como invece è finita 1-1. Oggi si giocano altre 4 partite della prima giornata, ovvero Venezia Lecce, Frosinone Juventus, Torino Milan e Atalanta Sassuolo. Voltiamo pagina. Il controesodo può costare fino a 270 euro a famiglia. A fare conti è stato il Codacons, che stima sulla tratta Milano-Reggio Calabria una spesa di circa 169 euro per il carburante e 60 per il pedaggio. Considerando almeno una pausa durante il viaggio per una famiglia di 4 persone, stimata in circa 40 euro tra panini, acqua e bibite e caffè, la spesa complessiva del rientro sulla tratta più lunga arriva così a costare circa 270 euro. 6 paesi dell'Unione Europea, intanto Germania, Italia, Austria, Polonia, Spagna e Portogallo, chiedono una tassa sugli extra profitti a livello comunitario per le compagnie petrolifere, i cui profitti sono andati alle stelle con la guerra in Medio Oriente. I 6 infatti chiedono che la questione venga inserita all'ordine del giorno di una riunione dei ministri delle finanze a Dublino il mese prossimo. Torniamo allo sport. La Formula 1, oggi si corre il Gran Premio d'Olanda in pole a Lando Norris su McLaren, terza fila per le Ferrari di Lewis Hamilton e di Charles Leclerc. Il tennis invece sfuma per Flavio Cobolli l'ingresso in finale al torneo di Cincinnati. L'azzurro è stato battuto in semifinale dal francese Fils 2-7-0. È tutto per questa edizione. Ora il traffico.
3: Via Radio.
5: Buona giornata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi ricordo che per lavori sulla diramazione Predosabettole la stazione di Novi Ligure è chiusa al traffico in entrata verso la 26 dei Trafori ed in uscita per chi proviene dalla 7 se la Valle Genova. La riapertura in entrambi i casi è prevista per il 31 agosto alle ore 10. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Buongiorno amici, buona domenica, sono le 5:04 minuti di domenica 23 agosto, ultima ora di Malanotte No Summer Edition con Andrea Tuzio in diretta da Cologno Monzese e Milano, mentre Armando Piccolillo è in quel del Tourmaline di Lipari. Ciao Armando, buongiorno!
7: Buongiorno, buongiorno Italia, ben svegliati, buongiorno a te Andrea, buongiorno a tutti quelli che in questo momento preparano il proprio viaggio di piacere, sì, o anche di lavoro,
2: o anche di ritorno
7: poi c'è gente che in questo periodo fa le scelte, quelle di partire, quelle di nuove avventure, che si va a lavorare all'estero.
2: Va bene. Quando c'è la novità va sempre bene.
7: Lascerete il vostro,
2: sì,
7: paese.
2: Buonanotte anche a Manuel
7: i
2: Bella,
7: i vostri genitori.
2: Ciao Manu, buonanotte per la regia.
8: Tu hai lasciato il tuo paese, sei andato al centro.
2: Sì, siamo dei,
7: andare al mio paese.
2: Siamo dei cervelli in fuga, come potete ascoltare. Ma 378 378 1025 per i vocali, oppure se volete chiamarci, facile Armando, mi pare, no?
7: Sì, 02 25 15 15, questo è il numero per venire in onda. se volete potete chiamare anche i carabinieri.
2: Sì, sì, se volete poi per denunciarci. Intanto ricominciamo come al solito. Power it!

0: Virtual Insanity, Jamiroquai su RTL 1025. JK, che è proprietario non so di quante macchine.
1: Sì, sì, un appassionato.
0: A guidare anche elicotteri. Sì, sì, ha avuto un problema con la schiena un po' di anni fa, però
1: poi si è ripreso. Tra l'altro, oggi è 23 agosto. Dovete sapere che il 21 agosto di 30 anni fa usciva Virtual Insanity, tra l'altro, e il video, che è uno dei video che ha cambiato i video musicali negli anni 90, fondamentalmente. A quel momento in poi il regista, credo, Jonathan Glazer, una cosa del genere, adesso non ricordo, dovrei leggerlo.
0: Era il cugino.
1: Esatto, diciamo. E l'ha rifatto. Cioè, se andate a cercare sul web, trovate JK che si riballa.
2: Ha rifatto il video.
1: Ha rifatto il video identico.
2: Che oggi è molto più facile fare.
1: Oggi è molto più facile. All'epoca addirittura il pavimento era fermo. Era la stanza che si muoveva.
2: Geniali.
1: Su delle ruote. Geniali. Pazzesco.
2: Comunque qua dico una cosa che non interessa a nessuno.
1: Allora perché,
2: perché è bello dire le cose che non interessa. Nel 96 io, un giovane Manuelito, partiva da Giarre.
1: E dove
2: prendeva
1: andava?
2: Prendeva il treno, andava a Roma, che in cuffia Jamiroquai, il primo album di Emergency of Planet Earth. E sono andato a fare l'esame della SIAE.
1: Andato, bello.
2: E tornato senza dormire.
1: Jamiroquai ti hanno portato fortuna. Sì. Bene, esatto. Bene così.
0: Segno
1: amici.
0: Tutto quello
1: Hai
0: che
1: segnato?
0: Avete detto. Sì, nel diario, che non frega niente a nessuno
2: però,
0: nel mondo.
2: Però ce l'avrai impresso nel DNA.
0: Sì.
1: Sì, mamma mia, guarda che link incredibile. DNA Gabri Ponte e Jovanotti.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: No Hero, Elisa su RTL 102.5 alle 5.20 minuti. Siete con Andrea, Armando e voi tutti allo 02 25 15 15. Andiamo da una ragazza che porta un nome
1: bellissimo,
0: bellissimo e importantissimo.
1: Davvero.
0: Nella storia italiana, perché era l'amorosa, diciamo, la fonte di ispirazione di chi?
1: Di Dante Alighieri, tra l'altro.
0: Bravo.
1: Sì, la musa non l'ha mai, non ci ha mai parlato nella sua vita. Ma vabbè, comunque.
0: Attenzione, lei si chiama Genoveffa.
1: Ciao Beatrice, benvenuta, buongiorno.
2: Ciao a tutti, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno. Allora, raccontaci un attimo, Beatrice, perché per quello che ho capito sei in partenza. Raccontaci un attimo la questione e dici anche da dove deve arrivare tutto il resto.
2: Allora, noi siamo partiti da Osnago in provincia di Lecco e stiamo andando a Riccione.
1: Bene.
2: E praticamente io vado lì da quando ho 2 mesi tutte le estati.
1: Ok.
2: E adesso ho 22 di anni.
1: No, ok.
2: E qualche anno che chiamiamo voi tutte le mattine per salutarvi.
1: Ma che bello!
0: Quindi,
1: è una
0: tra parentesi. Tra parentesi, esatto. Tu vorresti scrivere che palle, chiusa parentesi. No,
1: no, no, invece a lei piace. No,
3: è che sono raccomandate, no. Perché io abito a Casatenovo, che è vicino a Oggiorno.
1: Ho capito, ma vabbè. Beatrice, con chi sei?
2: Allora, sono con mia mamma, con mia sorella, mio cugino e mia cugina, che tra 3 giorni fa 10 anni.
1: Ma amore, tanti auguri.
0: Senti, ma nella tua vita c'è un Dante nella tua vita?
2: No, per ora no.
1: Meglio così, per quello che ho capito,
0: cioè,
1: meglio così, Beatrice.
0: Mi fanno schifo gli uomini,
1: forse,
0: però
1: sì,
0: oppure
1: sì.
0: Forse
1: esatto,
0: più in là.
1: No, esatto, quello. Beatrice, scusami, la partenza è sempre a quest'ora, è sempre
0: la
1: con le stesse persone?
0: Sta antipatica,
2: sì,
0: Beatrice.
2: Stesso team, stessa ora.
1: Fantastico, va bene. Vi facciamo compagnia, lo sai, tanto, fino all'arrivo, va bene? Salutaci.
2: Grazie.
1: Tutti. Ciao
0: Beatrice.
1: Ciao Beatrice.
2: Ciao
1: a tutte.
0: Stai molto antipatica, Beatrice. Te lo dico,
1: sei veramente cattivo. Non è vero per niente. Beatrice è meravigliosa. Armando, spegni il microfono. Hai la possibilità di abbattere. Che meraviglia.
0: Ha detto che odia gli uomini.
1: Ma non è vero,
0: scusate.
1: L'hai detto tu. Ma perché devi mettere in bocca parole alle persone? Se ti denunciano, fanno bene. Che ti arrivasse una PEC. Amici,
0: ragazzi, no, abbiate pietà.
1: 800-25, grazie. Una PEC per Armando Piccolillo. Ma non devi dire queste cose, brutto amico mio.
0: Non dormo da 4 settimane.
3: Perdonatelo, non sa quello che dice.
1: Non sa quello che dice, è stanco. A
0: ciao.
1: Poco.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
9: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Yugel, Moving on the Sun su RTL 102.5, 5:27 minuti. Buona domenica, italiani che siete in Italia e all'estero, e a tutti gli stranieri che sono in Italia e all'estero e sono sintonizzati su RTL 102.5.
1: Esatto.
0: Grazie.
1: A proposito di Moving to the Sun, il sole si sta muovendo lì da te?
0: No, 5 e mezza.
1: Ancora presto, manca poco.
0: Però
1: manca
0: comincia,
1: poco.
0: Comincia ad albeggiare, ma l'orizzonte non è come ieri, insomma, è un po' nuvoloso.
1: Ah, peccato.
0: Ci sta.
1: C'è una canzoncina per te, Armando. I nostri Very Normal People sono dei personaggi meravigliosi, delle persone soprattutto meravigliose, e ti dedicano questo.
2: Sto pensando di andare a cena insieme con Armando, ma non so dove e non so quando, ma di una cosa son sicuro, che se non paga lui toccherà a me.
0: Bravo.
3: E ti toccherà.
1: E non ha tutti i torti, perché in queste due settimane abbiamo capito che Armando in un'altra vita era un Tyrannosaurus Rex.
3: Sì.
1: Ovvero quelle
0: molto.
1: con
3: la
1: le braccine
3: gigante,
1: molto corte.
0: Testa gira. Sapete, a proposito di cene, cosa mi è mancato quest'estate come piatto preferito?
1: Che cosa?
0: O polpo.
1: Hai mangiato poco polpo?
0: No. Niente, proprio zero cosmico.
1: No, questo è grave, ragazzi.
0: L'anno scorso invece c'era tanto polpo, e invece quest'anno.
1: Polpo all'insalata con le patate, una delle cose più buone sulla faccia della terra. Ci mettete anche un po' di finocchietto.
3: Un po' di finocchietto, quello selvatico.
1: Esatto, buonissimo. Ci mettete un po' di sedano, due olivelle.
3: Limone spremuto.
1: Buono.
0: Ma io non ho detto che voglio l'insalata di polpo. Io voglio il polpo, solo lui.
1: Crudo? In che senso solo lui?
0: Cotto, bello.
1: Ma
0: cotto.
1: Col pomodoro?
0: No, solo lui.
1: Senza condimento.
0: Niente, zero.
1: Ma se piace a te, degusti.

0: dall'inizio tornerà un po' di caldo, giusto?
1: Sì, ma Loredana non c'è al telefono,
0: no,
1: vero?
0: No, no, non ce l'abbiamo al telefono, Armando.
1: Ma che fa delle finte, scusate.
0: Ma chi ti ha detto? Ma nessuno ha mai detto del telefono.
1: Hai detto che c'è Loredana al telefono? Come no, all'inizio c'è Loredana al telefono.
0: Hai bevuto, evidentemente. Ragazzi, spegnetemi, ragazzi, date dell'acqua, delle cose, dei sali minerali. Evidentemente ha dei problemi giganteschi.
1: Ma non c'era.
0: L'ultima puntata sta andando proprio a rotoli.
2: Le allucinazioni.
0: Armando distrutto. Da questo
1: orario.
0: Ho sentito
1: Andrea che diceva abbiamo Loredana.
0: Nel tuo sogno, evidentemente, che stai facendo mentre dormivi, perché è impossibile.
2: Comunque, ragazzi, la perdita del sonno porta a venire le allucinazioni.
0: Armando ce l'ha e lo abbiamo visto.
1: Allucinazioni olfattive, visive, insomma.
0: Olfattive perché? Che cosa? Senti l'odore di qualche, secondo me, di cibo. Questa è l'ora classica in cui senti l'odore di cibo. Eccolo là.
1: No, di erba bruciata, delle volte alle 6:30 del mattino sento erba
0: tipo?
1: Bruciata.
0: Che tipo? Che tipo? Scusami.
1: No, erba secca, steppaglia, steppaglia.
0: Ma noi che credevamo che Armando facesse uso di sostanze stupefacenti.
1: No,
0: Avrebbe spiegato
1: never.
0: Un sacco di cose, no, ma in realtà non è così.
2: Poi a Lipari c'è il clima.
1: Pronto, Loredana?
0: Non c'è.
1: Pronto. Sento uno che dice Loredana. Pronto.
0: Ah, grazie Armando.
1: Pronto? Loredana.
0: Mamma mia, che bello! È la fine del mondo questo programma, ve lo possiamo assicurare, come canta Miley Cyrus, End of the World su RTL.

0: me questo progetto discografico di Madam, questo singolo piace molto. Mamma non mama su RTL 102.5. Sono le 5:42 minuti qui al Beggia.
1: Ah,
0: amici,
1: che bello, comincia, che bello il momento migliore.
0: Tra poco esce Usul.
1: E noi siamo contenti quando esce Usul. Si sente, esatto. Diventiamo canterini. Amici, l'ultimo quarto d'ora, quindi avete proprio le ultime possibilità per inviarci un vocale al 378-378-1025. Mi raccomando.
2: I complimenti a Andrea, per Andrea, no. Insulti per Armando, soldi per me.
1: Sì. No, non funziona così, va bene, amici. Sentitevi liberi di dire quello che volete. Mi raccomando, non troppo lunghi, così vi facciamo sentire tutti, va bene?
0: Altrimenti. Mi raccomando, se no vi banniamo.
1: No, non è vero, non li minacciare, come no. Non li minacciare. Amici, ci fermiamo a tra poco.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it. Ah!
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a €699 e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo

0: Pronto?
1: Eccoci?
0: Loredana? Pronto? Non c'è Loredana. Anastasia,
1: no,
0: One Day Your Life. Vabbè, se mi dite che c'è. Pronto?
1: Non c'è Loredana. Non è pronta Loredana. Però, Armando, se ti può consolare, abbiamo un vocale che ti faccio ascoltare. Prego, Manu, grazie.
2: Ciao, siamo Norma, Massimo, Matilde e Margherita.
1: Sì.
2: Siamo in viaggio e ci tenete compagnia. Stiamo andando in vacanza. Partiti da poco con meta lontana, Puglia. Chiamiamo dalla provincia di Alessandria.
1: Ciao.
2: Un bacio. Ciao.
1: Ciao ragazzi. Ciao.
0: Un po' di allegria in più.
1: Vabbè, devi considerare che si saranno alzati intorno alle 4, 4 e mezza, se tutto va bene. E sono partiti adesso.
3: Il solo fatto che abbia avuto voglia di mandare il messaggio.
1: Esatto, già io sono contento così.
0: Dite, vabbè, sì. Però secondo me un po' scontenta. Magari non hai preso il caffè, non hai fatto una buona colazione.
1: Non hai preso il caffè prima di partire.
0: Pronto!
1: Non c'è Loredana. Siamo quasi alla fine, bisogna capirlo, buon Armando. Tu sei uno che la mattina, prima del caffè, riesce a deambulare e a parlare, oppure preferisci che nessuno ti debba rivolgere la parola prima del caffè?
0: No, quello sempre, io non voglio che mi si parli almeno per 2 o 3 ore.
1: Questo va bene.
0: Già, proprio, anche se ho fatto colazione. Dopo, quando comincio a carburare, io sono un po' diesel.
1: Sei un diesel.
0: Ok.
1: E poi, cacchio, io invece, appena sono alla sveglia, potrei correre 10 maratone. Cioè, appena cioè, scendo dal letto, sono proprio subito.
0: Chiediti il perché la tua ragazza sta lontano da te quando vai a dormire.
1: Questo lo dici tu.
3: Io
1: amico mio,
3: l'unico momento dove mento spudoratamente, perché mi è stato detto da miei ex conviventi, perché io non ce la faccio a mentire più forte di me, ma dove mento mi prendo in giro da solo e al risveglio io potrei dire no, ma c'è ancora tempo, in realtà dovrei correre.
0: Ecco perché sei sempre in ritardo.
3: Ti sbagli.
1: Prende in giro, Manu, per favore. Allora devi sapere però, Armando, che non so per quale motivo, evidentemente si sta preparando all'after che dovrà affrontare a breve, il nostro Manuel ha indossato gli occhiali da sole. Ma vabbè, te lo volevo dire.
3: Non sono da sole.
1: Come
3: sono,
1: non sono da sole? Sono da sole,
3: Manu. Sono antiriflesso, no, sono blu.
0: Scusate, possiamo
1: Manu, si chiamano occhiali
0: annoiato.
1: Da sole.
3: Blu.
1: Vabbè,
0: mettiamo una canzone, mi avete annoiato, proprio noia totale.
1: Cioè, con Manuel Bella non puoi dire neanche gli occhiali da sole, voglio dire no.
3: Non li ho comprati come occhiali da sole, vuol dire che chi me li ha venduti mi ha detto...
1: No, sei tu che sei fesso. Lasciatelo dire,
0: vi ricordate?
1: Sì, come no, certo.
0: Vi ricordate che abbiamo parlato poco fa di allucinazioni?
1: Evidentemente adesso ce li ha lui. Abbracciatevi, arriverà Macabana.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ragazzi, come al solito, andiamo a chiudere con una canzone davvero molto bella. Qui tutti, quasi tutti erano tutti imparentati, poi si sono separati, poi il gruppo si è sciolto, volevano rifare qualcosa ma non ce l'hanno
3: fatta. Poi sono tornati in auge con Mamma Mia, il musical, tantissimo, con i film, se non sbaglio. Arrivano gli ABBA, questa è S.O.S.

0: SOS degli sì. ABBA, grande Agneta, amici miei.
1: Abbiamo finito, devo... ma posso dire che questa canzone l'abbiamo dedicata a te, SOS, hai bisogno di aiuto dopo tre settimane.
0: Grazie,
1: figurati.
0: Ma cosa dico? Dico praticamente
1: thanks assai. Guardate il canale.
0: Ma poi
1: 36
0: che cosa dico? Voglio dire anche bravo Armando,
1: bravo, è bravissimo. Vero, bravissimo.
0: Ma voglio dirvi anche un'altra cosa.
1: Cosa vuoi dirci? Addio forever.
0: And ever again and ever together. Ok.
1: Abbiamo finito, amici. È stato bellissimo.
0: Dire,
1: due settimane molto belle. Ci siamo divertiti.
0: Tre settimane. Quale due? Se abbiamo fatto tre settimane io
1: due.
0: Quale due?
1: Due. Io è la seconda che finisco.
0: Ah, no, è vero.
1: Ha bisogno di dormire. Vedi che
0: No, ho fatto tre settimane anche con Vanessa. Mi sono trovato molto bene con
1: te. Grazie, Armando.
0: Non tornerò mai più. Sicuro. Grazie a tutti gli ascoltatori. Questa sera.

0: invece sarò nella veste più seria dalle 21 alle 24.
1: Esatto, va bene. Okay. Grazie mille Armando, ci siamo divertiti. Grazie, grazie davvero.
0: Sì. Grazie. Grazie a Manuel Bella.
2: Grazie a voi, esatto. Grazie a voi, grazie Armando, grazie Andrea.
0: Grazie. Ma... grazie a David Bella.
1: Grazie mille amici, l'appuntamento.
2: Sì, saluta anche David.
1: Torna ma la notte no, da domani versione forse. Versione normale mi verrebbe da dire. Grazie mille ancora Armando. Dopo di noi le ultime news con Giovanni Perria, già pronto. Ciao Giovanni, buongiorno.
0: Buongiorno. Grazie Giovanni. Grazie,
1: e poi sono
0: Giovanni.
1: Tornati anche i ragazzi di No Stop News. Stavamo tanto bene da soli, invece sono tornati.
0: Ma perché le siete ragazze, tornati tutti a Milano?
1: Stavamo così bene.
0: Vabbè. Ciao ragazzi.
1: Va bene, grazie
0: ciao.
1: Mille. Ciao Armando, grazie. Ciao, ciao domani. Ciao.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Polesella, in provincia di Rovigo, sono le 6:01.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: E domenica 23 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Grande accoglienza ieri per Papa Leone XIV al meeting di Comunione e Liberazione di Rimini. 44 anni dopo Giovanni Paolo II, prima dei confini ci sono le persone, ha detto nel suo discorso a proposito della questione migranti, poi la condanna di ogni guerra e della povertà con l'imperativo etico di smascherare i rapporti di potere ingiusti. E all'estero il presidente russo Putin per la prima volta ha ammesso che i re di Kiev stanno provocando danni all'economia di Mosca. Sentiamo Alessandra Giannoli.
5: Gli attacchi di Kiev provocano danni economici e perdite, ma l'Ucraina non ha tratto alcun vantaggio da questi raid. Le azioni del nemico non hanno avuto alcun effetto sulla situazione al fronte, quanto ha dichiarato Putin. La Russia deve ampliare il proprio sistema di difesa aerea e migliorare il coordinamento tra le agenzie di sicurezza e quelle civili, ha aggiunto il leader del Cremlino, che dopo queste affermazioni è passato alle minacce con gli ultimi attacchi, in particolare quello che ha colpito una delle più grandi raffinerie di petrolio russe. Ha detto Putin, l'Ucraina ha aperto il vaso di Pandora, la risposta delle nostre forze armate sarà distruttiva e mirata ai settori più vulnerabili dell'economia. Lanceremo presto attacchi di rappresaglia contro la logistica ucraina. L'apertura al dialogo di Mosca resta, ma solo sulla base della realtà sul terreno, ha concluso Putin, sottolineando che le truppe russe hanno accelerato il ritmo dell'avanzata.
4: Una notizia della notte: un terremoto di magnitudo 5.9 sulla scala Richter ha colpito il Giappone orientale, interessando in particolare l'area di Tokyo e le prefetture limitrofe. Si registrano almeno 37 feriti e disagi ad alcuni servizi ferroviari. L'agenzia meteorologica giapponese ha escluso il rischio di tsunami. E siamo allo sport e il calcio. È iniziato il campionato di Serie A e Inter-Napoli non sbagliano. Paolo Pacchioni.
6: Poker dell'Inter che ha battuto il Monza 4-1 a San Siro. Sembrava una partita subito in discesa per i nerazzurri, già in vantaggio al sesto minuto con Çalhanoğlu. Il Monza però al 29esimo trovava il meritato pareggio con Varela e per qualche minuto metteva i nerazzurri in difficoltà. Poi a inizio ripresa il cambio di passo della squadra di Chivu. 3 gol in un quarto d'ora con le firme di Zielinski, Pio Esposito, bellissimo gol di tacco, e Bissek per chiudere la partita. Più sofferto il successo del Napoli, che del resto aveva una partita più difficile, Marassi contro il Genoa. È comunque finita 2-0 per la squadra di Massimiliano Allegri. Ottimo Genoa nel primo tempo, poi i rossolù sono calati e nel finale il Napoli ne ha approfittato con i gol di De Bruyne e Vergara, entrambi entrati dalla panchina. Successo esterno anche del Cagliari, 1-0 a Parma con bel gol di Romano a un quarto d'ora dalla fine. Solo un pareggio per il Como, un po' sprecone sul campo dell'Udinese, 1-1 il finale con le reti di Camara e Duvicas.
4: Barbara Sala, buongiorno.
7: Eccoci qua amici, buongiorno, benvenuti, comincia una nuova puntata di No Stop News, vi aspettiamo allo 02 25 15 15, weekend di rientro, di controesodo. E allora, siete in viaggio, state tornando a casa, magari qualcuno che ha tenuto duro fino ad ora sta andando in vacanza. Il vostro viaggio e la destinazione di questa domenica, 02 25 15 15, messaggi al 378 378 1025.
3: Previsioni del tempo.
8: Buongiorno da Emma Parigi, una giornata di domenica 23 agosto sulla nostra penisola con

0: Tempo per lo più asciutto ed assolato, cieli sereni o poco nuvolosi da nord a sud su Sardegna e Sicilia. Il tutto con temperature diurne leggermente inferiori ai 30 gradi al nord, saranno un pochino più elevate al centro-sud e su Sardegna e Sicilia, con punte massime di 33-34 gradi. Clima più fresco nella notte al mattino, al nord anche sotto i 20 gradi. Dettagli sull'app e Trebi Meteo.
1: Via Radio.
2: Buona giornata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 1 Milano-Napoli, dove per un incidente nel quale è rimasta coinvolta un'auto, tra Valsamoggi e Modena Sud ci sono 2 chilometri di coda verso Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.
3: Non c'è altro, a più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Eccoci qui amici, buongiorno, buona domenica 23 agosto, è finita!
5: No dai!
4: Siamo tornati a casa!
6: Forza. Lucrezia, dille qualcosa per favore, Lucrezia per favore!
5: Oh, buongiorno Giosile Grenzi, buongiorno!
6: Buongiorno Lucrezia, buongiorno. Cosa piange? Ma cosa piange questa?
5: Barbara Sala, per favore un po' di contegno, dai, su, l'avevamo
6: con tutta
5: già detto!
6: Questa abbronzatura tra l'altro che deborda!
5: Ma cosa scusi?
4: Io sono comunque abbronzata, per i miei canoni, se volete mostro il segno del costume, primo, secondo, io devo stare molto attenta col sole.
6: Sembri una dama del Settecento dipinta con male. Questi abiti scollati, nobile. Bianche come la porcellana.
5: Veramente va bene, nobile, va bene. Fin quando poi inizia a piangere, perché giustamente il nostro braccialettino
4: non ha più poteri, dopo eseguiremo il rito che molti italiani hanno dovuto, ahimè, fare. Distruggeremo il braccialetto del potere che io e Lucrezia abbiamo ancora, sì, il braccialetto dell'All-Inclusive, quello attraverso il quale tu vai
6: e hai tutto,
4: e hai tutto al buffet tutto, della colazione, tutto. Al bar in spiaggia mostri questo e tam, un gin tonic, tum, uno spritz, tutto così, capito?
6: Sarebbe carino da poter utilizzare anche in città una roba del genere.
4: Non esiste,
5: ma già solo al supermercato, no? Uno resta umile, cioè le attività quotidiane, vai al supermercato e punti alle corsie
6: e arrivi in cassa già tutto pronto.
4: Guarda, posso dirti una cosa? Se tu ti leghi il bancomat al polso, puoi fare questo gesto qui e pagare. Però sì, devi pagare, capito? Qui no, è già pagato. Vabbè, poi faremo questa cosa insieme. Fatela, sì, anche voi a casa. Se siete tornati magari stanotte da un bel villaggio lì inclusive, questa mattina la colazione ve la dovete preparare da soli, ve lo dico.
6: O fermarvi di strada, perché
4: o fermarvi,
6: ci sono tanti,
4: sì,
6: chilometri per alcuni da fare questa mattina. Appunto, ci raccontate dove siete, che fate, state tornando, avete fatto la parte intelligente, quella delle 3:15 di notte. Ecco, vogliamo stare con voi e farci raccontare da voi com'è il vostro rientro oppure la partenza. Qualcuno, appunto, come diceva Barbara, ce l'ha fatta a resistere finora e adesso si gode i prossimi giorni di vacanza. Noi siamo qui per ascoltarvi. 02251515.
4: Esatto, buona giornata a Lucrezia Bernardo, Giusile Grenzi, Barbara Sala e Bella Brothers in regia in radiovisione. Pronti a partire, vi aspettiamo. 02251515. Luciano Ligabue, qualcosa per te.

0: Il titolo è proprio qualcosa per te, sei 12 minuti, domenica 23 agosto, una domenica certamente di rientri per molti, ma stiamo già sentendo vari ascoltatori che invece per le vacanze le iniziano proprio a partire da questa giornata. Questa è la famosa giornata fortunata per chi parte, perché il traffico è a rovescio, quindi chi sta andando verso le vacanze dovrebbe trovare poco movimento, sì. Barbara, no?
1: E dovrebbe anche trovare poca gente lì, insomma, no? Nelle località turistiche, un pochino più di tranquillità, ecco, i prezzi forse
0: leggermente
1: un pelino
0: più
1: basso, secondo me poco.
0: C'è Maria
1: 0225 1515. Benvenuta.
2: Buongiorno RTL, buona giornata.
0: Maria, in che punto sei dell'Italia?
2: Sto per arrivare a Livorno per imbarcare la macchina, me, mio figlio, mio cane, per la Sardegna, con partenza da Treviso stanotte alle 2:30, mamma mia.
0: Vedi?
2: Però hai ragione nel dire che la strada è stata liberissima, sì. Di solito è pieno di casino lì verso Bologna, insomma quel tratto lì, mentre invece stiamo per arrivare a Livorno. Ci imbarchiamo, arriviamo in Sardegna, mia terra natia, dopo 2 anni torno a casa, che emozione!
0: E che hai fatto in questi 2 anni? Scusa, fammi capire.
2: No, io sono un emigrato.
0: Ah, ok, torni alle tue radici, ma tu vivi a Treviso.
2: Vivo a Treviso, torno alle mie radici, perché purtroppo la Sardegna d'inverno non è collegata, neanche d'estate, però tanto bene, però insomma, e quest'anno, siccome mio figlio è venuto apposta, perché io non amo guidare, è venuto apposta dall'Olanda dove vive e mi porta, viene con me, andiamo a Ticino, che è un posto bellissimo, e niente, e vi penserò da là.
1: Quindi nord della Sardegna?
2: Del nord, nord-ovest, sì. Della Sardegna, Ticino, non so se avete mai sentito.
1: Dove, vicino alla Pelosa, dove c'è questa spiaggia, esatto, famosissima.
2: Esatto, sì. Esatto, di fronte alla Sinara, mm-hmm. Di fronte a un mare bellissimo, poi di fatto. E niente, per cui vi penserò in quelle limpide acque e vi ascolterò sempre, perché io sono mattiniera, da Tintino vi ascolto, perché ho spesso il mio mitico giacalone, e più tardi ovviamente, e niente, così. Stiamo per arrivare a Livorno.
0: Cara Maria, ti abbracciamo, ti ringraziamo, non ci hai detto il nome né del figlio né del cane.
2: Allora, il cane si chiama Mr. Darcy, hai presente Mr. Darcy?
0: Comodo da chiamare.
1: Gorgoglio e pregiudizio, no. Che cos'è?
2: No, per gli amici Darcy, perché io ho un amore infinito.

0: partito per Orgoglio e Pregiudizio, esatto, per cui dovevo per forza chiamarlo così. È un piccolo bolognese carinissimo. Mm. E il mio bambino, non più tanto bambino perché ha 31 anni, si chiama Mario, per cui
1: ecco, Mario e Maria?
0: Sì, esatto, perché io lui ha il nome del nonno, sai che si usava moltissimo tramandare
1: i nomi dei nonni. Bene, allora innanzitutto buon viaggio, buona vacanza e fai uno squillino quando arrivi così siamo tranquilli, ok Maria?
0: Un abbraccio a tutti, buon lavoro,
2: buona traversata.
1: Ciao, tra poco ancora voi, 02 25 15 15, messaggi anche vocali 378 378 1025. Andiamo con le notizie. Il conflitto in Ucraina, il presidente russo Putin accusa i colpi dell'esercito di Kiev e annuncia una risposta distruttiva dopo l'attacco ai magazzini di e-commerce Ozon. Intanto il presidente francese Macron è pronto all'invio di intercettori per la difesa aerea, domani la riunione dei volenterosi. Grande accoglienza ieri per Papa Leone XIV al meeting di comunione e liberazione a Rimini, 44 anni dopo Giovanni Paolo II. Prima dei confini ci sono le persone, ha detto a proposito della questione migranti. Poi la condanna di ogni guerra e della povertà con l'imperativo etico di smascherare i rapporti di potere ingiusti.
2: E c'è il calcio, la Serie A, l'Inter parte con una vittoria 4-1 al Monza, successo anche del Napoli 2-0 a Genova, vittoria in trasferta per il Cagliari 1-0 a Parma, finisce con un pareggio tra Udinese e Como 1-1, oggi alle 18.30 Venezia, Lecce e Frosinone, Juventus alle 20.45 Torino, Milan e Atalanta, Sassuolo. È tutto.
3: Via Radio.
4: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su tutta la rete, una sola eccezione al momento che riguarda la A1 Milano-Napoli, dove tra Valsamoggia e Modena Sud in direzione di Milano sono 3 km di coda in aumento per un incidente. Si tratta dello sbandamento di un'auto, al momento il traffico scorre su due corsie, naturalmente i soccorsi sono sul posto. Queste le notizie da Autostrade per l'Italia, è tutto, buon viaggio.
1: Buon viaggio anche da parte nostra e in viaggio davvero ci sono tantissimi ascoltatori che ci stanno seguendo dall'autoradio, e il modo migliore insomma per viaggiare con un po' di musica, un po' di chiacchiere e anche gli aggiornamenti sulla viabilità. Ciao, io parto domani, ho già l'incubo di reimpacchettare tutto e farlo stare in macchina, ma non rientro subito. Tu puoi immaginare lì, ma è l'incubo, scusate, le ferie sono così. Ci vuole poi un giorno di
2: decompressione, lo chiamo io.
1: Allora, io in realtà arrivo anche all'ultimo, come in questo caso, no? Siamo arrivati a casa ieri sera, dopo cena, abbastanza tardi, butti lì le valigie, però non è che le puoi buttare lì e basta.
2: Per il momento le butti lì.
1: No, io comunque l'ho aperta per forza, perché avevo dentro un paio di asciugamani umidi dal giorno prima, no? E quindi ho detto, sai mai che poi mi stinge tutta la roba intorno, quindi via subito. Poi dovevo cercare l'apparecchio dei denti di Ricky, perché ho fatto questa cosa molto stupida, perché io di solito sono molto intelligente. L'apparecchio, ad esempio.
2: Ma non sempre.
1: No, non sempre. No. Ieri non lo sono stata. Sapendo che mi servirà poi la sera, perché lo mette quando va a dormire, lo tengo nello zainetto tanto è un robino grosso
2: l'hai
1: così
2: messo in
1: l'ho messo in valigia, l'ho messo nel beauty, certo. No, è stato comodo in bagno, pum, chiudi beauty, valigia, il problema è poi che devi andare a ripescarlo e quindi lì c'è stata proprio questa immersione nella valigia piena di panni sporchi a cercare
2: questo oggetto che contiene l'altro oggetto,
1: quindi comunque il disagio, il casino c'è sempre, anche se cerchi di essere un po' organizzato alla fine non ce la fai sempre.
2: Andiamo a trovare Martina.
1: Martina,
5: buongiorno e buona domenica.
2: Ciao, benvenuta Martina, dove stai? Buongiorno. Dove state?
5: Allora, al momento siamo in autostrada, appena passata Roma Sud.
2: Direzione?
5: Veneto, siamo occidentali di origine. Mm-hmm. Esatto. 30 anni di origine, abbiamo fatto 2 settimane lì, tra il mare, barca, mangiate infinite, tante feste, e adesso si rientra e domani
1: sì, la gente che ha i soldi, sentila, le feste, le barche
5: infinite.
2: Allora, io mi sono persa, da dove siete partiti?
5: Siamo partiti dal Cilento.
2: Ah, ok, quindi, casa vostra o luogo di vacanza?
5: Nostra.
2: Ah, casa.
5: Sì, perfetto. No, siamo rientrati da casa nostra sostanzialmente, dalle nostre famiglie, uh-huh, e adesso si torna su.
2: Mi parli al plurale di ci sono gli altri?
5: Sì, c'è il compagno. che si chiama Anthony, che vi saluta.
2: Come vedi, l'ha messo un po'.
1: Vedi, Anthony.
2: Anthony sta guidando, Anthony.

0: sta guidando, esatto.
1: Quindi siete Roma Nord, hai detto?
0: No, Roma Sud.
1: Roma Sud. Avete ancora quante ore? Sei?
0: L'orario previsto è per le 11:40. Senza soste, ma dovremmo fermarci almeno una volta e quindi per sgranchirci un po' le gambe e poi si riparte.
2: Veneto
0: non
2: dove?
0: Prima di mezzogiorno. Vicenza.
2: Ah, perfetto. Vicenza città o siete in provincia?
0: No, provincia.
2: Dacci i nomi veri, a noi piacciono i territori.
0: No, allora noi siamo di Malo, che è un paesino.
2: Sì, ce l'ho in mente. Ottimo.
0: E invece siamo originari di un paesino altrettanto piccolo che si chiama Torre Orsaia.
2: Si sono spostati, ma solo di paesino, non tanto.
0: Esatto,
2: da un paesino all'altro paesino. Senti, ma domani si lavora o hai appunto l'attimo di decompressione, dicevamo?
0: No, allora, il compagno rientra e quindi gli tocca. Io rientro a scuola poi, perché sono educatrice, quindi ho ancora un po' di giorni.
2: Ottimo.
0: Bene.
2: Ragazzi, vi abbracciamo, buon rientro.
0: Grazie mille.
2: Buon rientro e ovviamente anche voi, come dice Barbara, mandate messaggino.
1: Sì, fateci sapere quando arrivate. Ok?
0: Va bene, grazie, buon lavoro.
2: Ciao, grazie Martina.
1: Ciao Martina, ciao. Senti queste vacanze sulle barche. Le feste dove era in vacanza con Elodie, secondo me.
2: Ah, sì, in barca, pure lei in barca, che è un po' nuda. Vabbè. Allora, ascoltate RTL 102.5, votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hits dell'estate.
1: Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° di settembre, guarda qui, proprio in Veneto, all'Arena di Verona,
2: esatto.
1: E addirittura consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits estate 2026 al vincitore.
2: Secondo me il vero passaggio è questo. Quando tu vieni chiamato
1: a
2: mamma mia, andate a votare sul sito, mi raccomando, RTL 102.5 Play.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti con le voci di Sky Sport Tennis. Ancora per oggi ci porteranno al Cincinnati Open per farci vivere ogni game, ogni set, ogni match. Il grande tennis del Cincinnati Open è su Sky e in streaming su Now. RTL 102.5. Very normal people.
5: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
6: Buono.
5: Melone retato.
6: Buono.
5: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
6: Buono!
7: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
8: C'è quello traumatico. Quello muscolare.
9: Oi.
8: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Oggi, dalle 15, Gran Premio in Olanda. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.

0: Giorgia e Marco Mengoni, come neve. Ah, la neve. Ah,
1: vero, vero che abbiamo sì. Un po' qua, quasi un po' di nostalgia, quasi.
0: Allora, in città non nevica, parlo di tipo Milano, così. L'anno scorso non mi sembra che sia nevicato, forse 2 anni fa, ma neanche.
1: Direi di no.
0: Si alza direi sempre di più la quota certo, in cui nevica, certo. Perché le temperature sono più alte anche in inverno, e si sposta sempre più in avanti nel calendario. Sai, prima per il ponte dell'Immacolata si iniziava a sciare. Gli impianti sciistici aprono comunque, sì, però certo. Devono sparare la neve. In ogni caso, volesse il cielo un po' di pioggia, ma poca, non quella che fa danno.
1: A me anche qualche grado in meno, devo dirti. Sì. Stamattina non si stava male, si stava male. Angelo, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Ciao Angelo.
2: Buona domenica.
1: Dove sei?
2: Siamo vicino a Bergamo, direzione Jesolo, per l'ultimo scampolo d'estate.
1: Ah, che bello. Siamo chi? Chi siamo?
2: Io e Laura. Ma, che però è timida e non vuole salutare.
1: Moglie, fidanzata, compagna, cugina. Chi è Laura?
2: Compagna.
1: Perché li chiamano tutti compagni? Io sono molto curiosa.
0: A me se beh, sei per tecnicamente giusto. Sposato
1: e non puoi stare fidanzato. Deve proprio stare compagno.
0: È diverso.
2: Esatto,
1: che
2: esatto.
1: C'è un taglio anche un po'.
0: No, non c'entra il comunismo.
1: Politico.
0: No, c'è una sfumatura. Angelo, sì. Vienimi dietro, per favore. Aiutatemi. Così lo spieghiamo a Giusy. Allora, secondo me, fidanzata dà un po' l'idea
1: di giovane età.
0: Di giovane età e poi di promessa di matrimonio.
1: Ma no, ma perché?
0: Il fidanzato quello è.
2: Hai ragione.
0: Siamo ufficialmente fidanzati, ci sposeremo. E poi si lega molto all'età. Invece, compagna è la mia compagna di vita.
1: Ecco, lei che mi accompagna.
0: Non la posso chiamare moglie perché come status
1: non così, è così.
0: Allo stato non siamo sposati, però viviamo insieme. I fidanzati in teoria non vivono insieme, giusto Angelo?
1: Ecco.
2: Hai ragione, sottoscrivo.
1: Tu e Laura timida non vivete insieme?
0: Sì.
2: No.
0: No?
1: Sono fidanzati.
0: E allora siete insiste. Fidanzati?
2: Mancava questo punto.
0: E allora scusami, i casi sono due: o te la sposi e fai di lei una donna onesta, oppure.

0: Oppure andate a vivere insieme, se la vuoi chiamare compagna.
1: Ok, e allora qual è il passo indietro?
2: È rimasto un po' male.
0: Angelo, vergognati.
2: Allora, il passo indietro ti sfidanzi, punto. Hai preso la tua decisione alle 6.30 di questa mattina?
1: Di questa domenica.
2: Sì. Sì. Qual è?
1: Ah, devo dirla in diretta nazionale.
2: Io penso che sarebbe il caso.
1: No, dai, allora ci sentiamo più tardi. Dietro. Domenica prossima.
2: Perché deve fare una valutazione durante la vacanza. Fa la prova del 9, esatto. Dice vediamo un po'. E poi ti so dire, ottimo Angelo,
0: però questo
2: ottimo
0: fidanzamento, esatto, compagnesco, chiamiamolo così. Da quanto tempo va avanti?
1: Ah, non lo so, qua dovrebbe rispondere lei, però...
0: Come non lo sa? Tengo, avete un'idea
1: tengo,
0: vaga.
1: Tengo stretto il volante io perché ho paura di sbandare.
0: No, scusami, Laura abbiamo detto che si chiama.
2: Laura la timida. Sì,
0: sì, Laura la timida. Laura, stimidati un attimo, perché qua bisogna registrare un attimino Angelo, perché non si sta comportando bene.
3: Vero, confermo.
0: Brava,
2: ciao,
0: sentito
2: Laura,
0: la voce.
2: Grazie. Ciao, che piacere.
0: Che piacere. Da quanto tempo siete fidanzati compagneschi?
3: Compagnetti dal 2019.
2: Cioè, ante-Covid. Barbara, 7 anni.
0: Ante-Covid. Avete passato una pandemia insieme e non potete affrontare una convivenza?
1: Esatto, ma si sta bene. Esatto? Volte, nei momenti della pandemia.
2: Io non entrerei più in questa storia. Barbara, ci sono anche delle condizioni che noi magari non conosciamo. Sappiamo. E non vorrei entrare in un ginepraio. Ecco, vi lasciamo fare Jesolo.
1: No, noi la prendiamo sempre sorridendo, quindi...
0: Sì, sì, guarda Laura come sta sorridendo.
1: Infatti, guarda fuori a destra.
0: Oddio, muoio. Vabbè, comunque, ragazzi, al di là di tutto che vi stiamo prendendo in giro, state andando in vacanza. Avete lavorato tutta estate?
1: No, abbiamo fatto vacanza. Soltanto
2: pezzo.
1: Di Jesolo è sempre la nostra tappa di fine estate.
2: Che bello.
1: Quindi facciamo 3-4 giorni lì.
2: E prima dove siete stati finora?
1: Prima siamo stati invece a Milano Marittima.
2: Ah, ok, prima un po' di Romagna, poi un po' di...
1: Esatto.
2: Sì, bello.
1: Molto Italia, sì. Molta vacanza adolescenti.
2: Vedi?
0: È perché il mood è quello,
2: no,
0: Angelo,
2: la tratta
0: eh?
2: Da fidanzata, insisto.
0: Sì, sì,
2: io
0: perché
2: insisto.
0: Il mood è quello, cioè, va bene.
1: Esatto.
2: Ci abbracciamo, ciao Laura, ciao Angelo.
1: Ciao, buona domenica a tutti.
0: Ciao, ultime notizie e poi torniamo con voi, 02 25 15 15.
4: Il conflitto in Ucraina e il presidente russo Putin accusa i colpi dell'esercito di Kiev e annuncia una risposta distruttiva dopo l'attacco ai magazzini di e-commerce Ozon. Intanto il presidente francese Macron è pronto all'invio di intercettori per la difesa aerea. Domani la riunione dei volenterosi. Indagati per omicidio colposo i genitori della bimba morta a Palermo per difterite. Mercoledì l'autopsia sul corpo della piccola, mentre migliorano le condizioni del cuginetto risultato positivo alla malattia e ricoverato in isolamento. La procura per i minorenni ha disposto una verifica urgentissima nelle scuole materne ed elementari nella zona nord della città. Siamo al calcio, la Serie A. L'Inter parte con una vittoria 4-1 al Monza, successo anche del Napoli 2-0 a Genova, vittoria in trasferta per il Cagliari 1-0 a Parma, finisce con un pareggio tra Udinese e Como 1-1 il risultato. Oggi alle 18.30 Venezia Lecce, Frosinone Juventus, alle 20.45 Torino Milan e Atalanta Sassuolo. È tutto.

0: il disco di Cat's Eye, il nostro new hit. Chiedimi chi sono queste.
1: Allora, le Cat's Eye, questo gruppo fantastico, chi sono? Barbara?
0: Ho scoperto, andando su Google, che è un gruppo musicale. E siccome insomma stanno arrivando adesso nel nostro paese, in realtà loro escono da un talent.
1: Ma non dirmi,
0: da
1: davvero?
0: Questo Dream Academy di Los Angeles qualche anno fa, ed è una formazione che si ispira un po' al K-pop, anche se in realtà le componenti sono sei, credo, tutte ragazze giovanissime e bellissime, arrivano un po' da ogni parte del mondo.
1: Si dice che è una formazione cosmopolita.
0: Ok.
1: Detto questo,
0: come distruggere un disco, guardate,
1: no, invece sono proprio brava,
0: oltre a essere band,
1: molto belle. Dove andiamo? Da chi andiamo?
0: 0225 15 15, voi in diretta, il vostro rientro a casa. Sentiamo Rita, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Beh, bella carica Rita, buongiorno Rita, dove sei?
2: Allora, siamo partiti da Montichiari, provincia di Brescia, ci abitiamo lì da 42 anni.
1: Fantastico.
2: Abbiamo due figli e stiamo andando a Bacoli, ai Campi Flegrei, che è il nostro bel paese sul mare, in ferie, fino al 5 settembre.
0: Qui ci sta però,
1: Cosa?
0: Quando torno al mio paese.
2: E quella roba lì. Ti farò una foto alla prima volta che vedo il mio mare. Subito, e manderò anche questa canzone sui social.
0: Oh, la storia tipica, quella canzone lì è stata fatta apposta per tutti quelli che giustamente, e per i fuori sede,
1: infatti,
0: quelli che
1: l'hanno definita molto
2: bravissima. Andiamo da poco, perché a marzo ho compiuto 60 anni e sono andata al mio paese a festeggiare.
0: E allora anche lì
2: siamo in macchina.
0: Sì, quando torno al mio paese.
2: Siamo in macchina, io mi chiamo Rita, poi c'è mio marito Ciro con me, poi diventeremo nonni a novembre di un figlio che vive a Brescia con noi, in provincia di Brescia, ci fa diventare nonni a novembre.
1: Sì.
2: E poi abbiamo un altro figlio, Vittorio, che vive a Roma, che lavora alla presidenza del consiglio.
0: Oh signora!
1: Ecco, e che non vi farà diventare nonni perché c'ha da fare.
2: No, lui è sposato con la carriera.
1: Vedi, c'ha da fare, avevo capito io.
0: Vedi, Giusy, teniamoci questo contatto attivo, perché è utile al figlio che lavora alla presidenza.

0: Sei papà Ciro.
1: Ecco, papà, se abbiamo bisogno una mano per qualcosa, io sono amica, certo, di Vittorio.
0: Allora, bravissima.
1: Detto questo,
0: no, è molto simpatico tutto, due bravi anche, ragazzi. Certo. Teniamo,
1: esatto, bene, esatto, dai. Sì, lo so, sì, che lo stai, sì, proponendo. Quanti anni ha Vittorio?
0: Ha 38 anni.
2: È perfetto per la nostra look.
1: Ma sai che me lo prenderei anche?
0: Okay.
1: Mettila. Ma è piccolo per te, dai. Io, ma no, è per Lucrezia. Cioè, soltanto la Brigitte, no, Macron può, tipo, stare con uno più giovane.
0: Mamma mia, è molto top.
1: Non abbiamo capito. È molto cosa?
2: Tosto, è molto tosto.
0: Tosto. È molto duro, è molto rigido, perché lui è nato a Brescia. Poi è andato a Roma, all'inizio ha fatto un po' fatica, perché ha lavorato tanti anni al tribunale, poi ha vinto questo concorso, senza calci da nessuna parte, ha fatto tutto lui, che è bravissimo, e siamo molto contenti dei nostri figli, ringraziando il Signore siamo in pensione,
1: sì,
0: quindi andiamo molto di più a Bacoli.
1: Sentiamo dell'orgoglio materno,
2: che bello,
1: qua,
2: però.
1: Che bella,
2: allora,
1: cosa.
2: Devo dire, Rita, al di là di tutto, poi non so come sia stata la vostra vita, non lo possiamo sapere,
1: e
2: neanche
1: bella,
2: ci interessa.

0: appunto, da quello che racconti, presto diventerete nonni a novembre. Quest'altro figlio che ha una bellissima carriera, che ha voluto e che si è costruito da solo e probabilmente si sente molto realizzato, si sente l'orgoglio nella tua voce. Salutiamo anche papà Ciro, che immaginiamo stia guidando.
1: Certo, ecco. Ti saluta, ecco. Ti adoriamo e grazie di esistere, che ci fate sempre compagnia, sempre.
0: Un abbraccio a tutti e due, buon viaggio.
1: Un abbraccio grande, buon lavoro, ciao ciao.

0: Eccoci, tu pronto, come va? 6:43 minuti, buongiorno Barbara Sala, Lucrezia Bernardo, Giusy Legrenzi e
1: sì,
0: è arrivato un momento molto molto importante.
1: Siamo arrivati al momento che molti veri normal people stanno affrontando questa mattina o magari domani, perché rientrano dalle vacanze, un po' come è successo a me e a Lucrezia Bernardo ieri, che ieri mattina eravamo in un bellissimo villaggio sul mare, con l'All Inclusive
0: a Praia Mare
1: con questo buffet meraviglioso,
0: spettacolare.
1: A colazione c'erano i bombolini col cioccolato, la pizza e dei toast, che erano alla fine del mondo.
0: Non a colazione, la pizza.
1: Sì, la pizza, colazione. Delle i toast. Lei sta rimpiangendo i toast.
0: La gente, le persone gentilissime.
1: Però
0: che si curavano di voi.
1: Esatto. Si prendeva, non funzionava qualcosa, tu schiacciavi 9 sul telefono e il problema veniva risolto.
0: Magicamente.
1: E adesso a casa devi chiamare l'idraulico.
0: Ecco, e pagarlo.
1: E pagarlo, era bruttissima. Ecco. Questo braccialetto del potere, che è quello dell'All Inclusive, che è anche Lucrezia. Ecco, ti prego,
0: possiamo
1: Lucrezia,
0: vieni da noi, Lucrezia.
1: Io ho ravanato nella borsa, ho trovato il coltellino svizzero.
0: Vogliamo vedere un primo piano per cortesia sui braccialettini di Lucrezia e Barbara. Eccoli. Adesso, hai trovato il coltellino, è arrivato il momento.
1: Lucrezia,
0: dobbiamo toglierli definitivamente. Prego. Prima Lucrezia, prima Lucrezia, meno 3, meno 2, meno 1. È andato.
2: Ha fatto male.
0: Via
2: Lucrezia, uno.
1: Adesso
2: male.
1: Tu a me, questo, io adesso devo fare la spesa.
0: Siamo pronti? Alle 6:45 cade l'ultimo braccialetto.
2: Basta, il potere è andato via.
1: Devo cucinare.
2: Grazie.
1: Devo fare la spesa. Che cos'è questa roba? Devo comprare il latte al bambino. No, ormai mio figlio beve la Red Bull, scusami, è cresciuto, non beve più il latte. Comunque, amici, lo so che anche voi, se siete stati in un All Inclusive, adesso avrete questo trauma. Però posso dirvi una cosa: che a me piace fare la spesa. Io oggi fuori dalla radio vado al supermercato.
0: Vado a fare la spesa.
1: Sì, però stavo meglio là perché era già tutto pronto.
0: E io, dopo il, diciamo, il rito del braccialetto.
1: Grazie, Lucrezia. Come ti senti? Come ti senti?
0: Senza, così un po' nuda.
1: No, nuda,
0: che nel senso
2: destabilizzata. Un po' destabilizzata.
1: Affamata, vi ristabilizzo.
0: Faccia le notizie, vi ristabilizzo. Andiamo con le notizie. L'Iran considererà nemici tutti quei paesi che si uniranno agli Stati Uniti nella guerra economica contro Teheran lanciata da Donald Trump. Lo ha dichiarato Mohsen Rezaei, segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano. Intanto Trump ha pubblicato un'immagine di Hormuz definendolo un nuovo territorio americano.
1: Il conflitto in Ucraina. Il presidente russo Putin accusa i colpi dell'esercito di Kiev e annuncia una risposta distruttiva dopo l'attacco ai magazzini di e-commerce Ozon. Intanto il presidente francese Macron pronto all'invio di intercettori per la difesa aerea. Domani la riunione dei volenterosi.
0: C'è anche la Formula 1, oggi si corre il Gran Premio d'Olanda. In pole Lando Norris, il pilota della McLaren, avrà al suo fianco George Russell su Mercedes, seconda fila per Kimi Antonelli, leader del mondiale, e Oscar Piastri con la seconda McLaren, terza fila per le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? 6:50 minuti, domenica 23 agosto, è in diretta con noi Andrea. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ciao, di dove sei?
2: Sono di Frazzano, provincia di Messina, e sono in viaggio verso il Friuli, Monfalcone, provincia di Gorizia.
0: Perché tu durante l'anno vivi a Monfalcone?
2: Sì, durante l'anno sì, sono un insegnante, quindi con mia moglie viviamo a Monfalcone.
0: E siete tornati giù?
2: A casa Siamo vostra. Tornati giù, sì, a casa nostra in Sicilia per un mesetto, più o meno dal 24 luglio fino a ieri sera, ecco.
0: Perché anche voi mi confermate quando torna al mio paese. Oh.
2: Esatto, esatto, mi stavo riallacciando alla testimonianza di Rita poco fa, che ha detto appunto da quando è uscita sta canzone l'abbiamo fatta nostra, perché tutti, appunto, tutti noi immigrati facciamo nostra questa canzone, perché il paese è proprio come dice la canzone, il paese, la festa, le persone sedute fuori che chiacchierano, proprio è perfettamente come dice la canzone.
1: Ma anche perché queste interpreti in realtà sono di questi luoghi e quindi sanno bene com'è la situazione.
2: Com'è andata. Sanno bene, le tradizioni, le feste di paese.
1: Bravo, bravissimo. Le nonne che hanno incontrato, evidentemente con cui saranno cresciute in qualcuna delle loro estati nel passato. Senti, ma quante ore avete voi? Penso una ventina.
2: Sì, circa 16-17 ore se la strada, ecco, perché sono circa 1500 chilometri,
1: appunto.
2: Non è proprio appunto ai confini.
1: Vi facciamo un bel in bocca al lupo, perché magari in queste prime ore non sarà gravissima la situazione, ma più va avanti la giornata, più oggi è da bollino credo nero addirittura.
2: Esatto, per ora è tranquilla, siamo quasi a casetta, è tranquilla. Abbiamo perso 2 ore però all'imbarco a Villa
1: San Giovanni.
2: Per Villa San Giovanni, perché siamo partiti circa alle 11:30 e abbiamo preso il traghetto alle 2. Quindi.
0: E quando è che riprenderete a lavorare?
2: Allora, io il 1 settembre, appunto, sono insegnante, mia moglie domani, perché lavora a scuola ma in segreteria.
1: Ah, perfetto.
0: Ah, mi stai dicendo che da domani le segreterie sono aperte?
1: È una buona notizia.
0: È una buona notizia. Sì. Che inizio a rompere le scatole alla mia.
1: Credo che in realtà non fossero mai state chiuse.
0: Beh, magari la settimana di Ferragosto, no?
1: Forse no. No, il personale ATA credo che sia impegnato tutto l'anno, quindi anche la segreteria credo faccia parte di questo gruppo, no? Sbaglio?
3: Sì, esatto.
1: È così, infatti. Ottimo, allora intanto buon rientro, buon viaggio, prendetevela comoda, fate delle soste,
2: grazie,
1: riposatevi e ovviamente buona ripresa.
2: Voi ci tenete compagnia, quindi il viaggio va più liscio.
1: Poi vi teniamo anche informati sul traffico.
2: Infatti io alzo quando c'è il traffico, quando c'è appunto aggiornamento sul traffico.
0: Va bene,
1: ciao,
0: dai.
1: Andrea,
0: ciao, fate buon viaggio, siete su RTL 102.5. Senti qui, faccio parte della povera gente che non può andare in vacanza, sto facendo lasagna e torta per mia mamma che oggi compie 94 anni.

0: Ciao a tutti, siamo Arianna e Fabio e stiamo andando in vacanza con le nipotine, destinazione Bellaria.
1: Ciao RTL, siamo Ciao. Junior
2: e Valeria
1: da Lissone. Oggi iniziano le nostre splendide vacanze, direzione Gargano. Ciao, buona vacanza Ciao. A tutti.
3: E buon viaggio ragazzi, che da Lissone è lunga. Allora sì.
4: Sì, io quello che ho capito è che sono più quelli che vanno in vacanza di quelli che tornano.
3: No, secondo me no. Dai, non sarebbe bollino nero, dai. Oggi è il maxi rientro. Diciamo che in questo momento tanta gente che è in auto perché sta andando in vacanza o sta tornando, non sta andando al lavoro,
4: No, al lavoro no, decisamente no. Alle 6:57 minuti i nostri ascoltatori ci aspettano in diretta come Carmine. Ciao, buongiorno.
5: Ciao, ecco, buongiorno.
4: Da dove?
5: Io, noi siamo partiti da Villa Santa, in provincia di Monza e Brianza, e siamo diretti al mio paesino d'origine che è in Irpinia.
3: Quando
5: e
3: torna il mio paese!
5: Si chiama Monteverde.
4: Monteverde, quindi stai andando in vacanza.
5: E ci ritorniamo, ci vediamo al nord il 12 settembre.
4: Capito?
3: Quando torno a lavorare.
5: Te capì.
3: No, dai, te capì. Da quanto tempo sei
4: a Villa Santa?
3: Esatto, a Villa Santa.
5: Dal 1990, ormai sono lombardo a tutti gli effetti.
3: Esatto, e allora sì, ormai sì.
5: Dottoressa Sala, sono lombardo a tutti gli effetti.
3: Puoi dire, però non ti ho sentito molto sciolto sul te capì. Eri un po' rigido,
4: l'hai ricostruito un po' così.
3: Facciamo la prova della cadrega. Ciapa la cadrega.
5: Prendi la sedia.
3: Bravo!
4: Sì, ma devi anche ripeterlo. Devi
5: ciappa
4: dirlo.
5: La cadrega.
4: Ciappa la cadrega. Dai, vabbè,
3: ciappa
4: vabbè.
3: Con due P.
4: Ciappa come il nostro Alberto, vabbè.
3: Allora, sapete che lo sketch di Aldo, Giovanni e Giacomo, no, quello della cadrega, e l'altro che prende in mano la mela e dice: "Mi buona questa cadrega".
4: No.
3: Va bene. Tra l'altro Villa Santa tanti anni fa era sede di un mobilificio che faceva una pubblicità mostruosa.
4: Ma certo.
3: Te la ricordi?
5: Sì, ma non era quello.
4: Un altro?
3: Era al femminile.
4: Aiutaci.
3: Era al femminile.
4: Almeno non si può.
3: Non so che fine ha fatto, però ecco. Ricordo questo battage pubblicitario, soprattutto
4: fortissimo.
3: Sulle TV locali, proprio con queste, non erano delle televendite, ma c'era lei che con questi mobilifici, poi spariti. Allora, buon viaggio, buon rientro e resta con la RTL
5: 125
3: per essere aggiornato sul traffico.
5: Grazie a voi e buona continuazione. Grazie mille.
6: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona.

0: Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Diano San Pietro, in provincia di Imperia, sono le 7.
0: RTL 102.5, giornale orario.
2: È domenica 23 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo dall'intervento di Papa Leone XIV al meeting di Rimini di Comunione e Liberazione dal Pontefice. Un nuovo richiamo sui migranti e i conflitti. Ci racconta tutto Alessandra Giannoli.
3: L'arrivo di Papa Leone XIV al meeting di Comunione e Liberazione si è trasformato in una festa. In 60.000 lo hanno accolto a Rimini con cori da stadio tra sorrisi e strette di mano. La pace è custodita da chi non teme il confronto, ha detto il Pontefice nel suo accorato discorso. Liberiamo la convivenza dal sospetto, smascheriamo i rapporti di potere ingiusti alla radice di povertà e disuguaglianze, della guerra e dei disastri ambientali, ha affermato il Santo Padre, aggiungendo: disarmiamo lo sviluppo tecnologico quando si fa distruttivo. Prevost, riferendosi ai migranti, ha ricordato che prima dei confini, definizioni e istituzioni ci sono sempre le persone. Poi dal Santo Padre è arrivato un monito: non ci sia soltanto chi soffia sul fuoco della stanchezza e della disperazione, ci sia anche chi riaccende sogni e visioni.
2: E le parole di Papa Leone sulla guerra, proprio nel giorno in cui il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato ritorsioni per gli attacchi contro le infrastrutture e la logistica russe, in particolare i magazzini del colosso dell'e-commerce Ozon. Kiev ha aperto un vaso di Pandora, ha dichiarato riconoscendo i danni economici provocati dai raid ucraini. E ora a Palermo, dove risultano indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di 4 anni morta di difterite. Sentiamo su questo Raffaella Coppola.
4: Sono indagati per omicidio colposo i genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni morta a Palermo per sospetta difterite. Sarà l'autopsia mercoledì a stabilire la causa del decesso. La coppia aveva scelto di non vaccinarla, sostenendo che proprio un vaccino avesse causato l'autismo di un cuginetto. La procura per i minorenni ha disposto una verifica urgentissima sulle scuole materne ed elementari della zona nord di Palermo per accertare se sono presenti bambini non vaccinati. Sotto la lente un escamotage usato dai genitori Novax per iscrivere i bambini, presentano la prenotazione alla vaccinazione per eludere la profilassi obbligatoria prevista per legge. Ma la tragedia della piccola Anna Rosa ha instillato un allarme sociale e una corsa al vaccino. Nelle ultime 48 ore c'è stato un incremento del 10% delle richieste ai pediatri rispetto alla media.
2: E la procura di Civitavecchia ha disposto l'autopsia sui corpi dell'uomo di 36 anni e del giovane di 15 trovati senza vita da lumiere in uno stand allestito in occasione del palio. I due potrebbero essere morti per le esalazioni da monossido di carbonio sprigionato da un generatore di corrente. E ancora all'estero, sono almeno 37 le persone rimaste ferite nella regione di Tokyo per il terremoto di magnitudo 5.9 sulla scala Richter che ha colpito il Giappone. Disagi nei trasporti per lo stop ad alcuni servizi ferroviari, escluso il rischio tsunami. E siamo allo sport, il calcio, e parliamo di Serie A. Partono con il piede giusto i campioni d'Italia. Ieri l'Inter infatti ha sconfitto per 4-1 il Monza, successo anche del Napoli, 2-0 a Genova, vittoria in trasferta per il Cagliari, 1-0 a Parma. Finisce con un pareggio tra Udinese e Como, 1-1 il risultato. Oggi alle 18.30 Venezia Lecce e Frosinone Juventus, alle 20.45 sarà il turno di Torino Milan e Atalanta Sassuolo. È tutto, mente traffico.
0: Previsioni del tempo.
5: Buona giornata da Nikos. Che ho detto, la tendenza per le prossime ore con l'anticiclone sull'Italia, quindi una domenica di cielo sereno, poco nuvoloso dappertutto, ampio soleggiamento, temperature del pomeriggio fino anche a 33-34 gradi al centro sud, più o meno stiamo attorno ai 29-30 gradi sulle nostre regioni settentrionali, grado in più, grado in meno. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
0: Via Radio.
6: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole sulla rete in questa mattinata da previsto bollino rosso. Al momento una sola eccezione sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Valsa Moggia e Modena Sud in direzione di Milano ci sono 3 km di coda in aumento per lo sbandamento di un'auto e si viaggia su 3 corsie. In chiusura vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e non utilizzare lo smartphone. È tutto e buon viaggio.
2: Grazie, a dopo.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Amici, eccoci qui, le 7.05, siete su RTL 102.5, terza ora di Non Stop News, Giusile Grenzi, Lucrezia Bernardo e Barbara Sala.
7: Eccoci qui pronti. Buongiorno Lucrezia, sei con noi?
8: Buongiorno, con noi, più o meno. Sì, bisogna un attimo riprendere le misure, appena rientrati c'è un attimo di defiance.
7: Siamo pronti, però noi dobbiamo annunciare una cosa importantissima: il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live.
8: E anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare. Allora acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it, anche perché così festeggiamo tutti insieme.
1: Esatto, la fine, diciamo così, dell'estate, questo settembre che riprende. Noi andiamo avanti tra pochissimo. Davide Giacalone, la rassegna stampa, gli ospiti di Non Stop News, subito la nuova di Sam Smith, si intitola Oh Mother.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Sono le 7:10 in questo momento, prime pagine dei quotidiani, oggi praticamente tutte o quasi tutte dedicate a quella che viene definita in più modi la scossa di Leone, la lezione del Papa, insomma tra poco vedremo le prime, e poi altri approfondimenti, altri argomenti, molto sport anche perché si è, insomma, di fatto si è ricominciato soprattutto con il calcio. Buongiorno e bentornato a Davide Giacalone.
2: Buongiorno, buongiorno, buona domenica.
3: Eccoci qui, dicevamo le aperture di quasi tutti i quotidiani oggi dedicate alle parole del Papa. Migranti, la lezione del Papa, scrive la Repubblica, la Stampa, le persone prima dei confini, e poi il Corriere della Sera, scossa di Leone, no alle guerre, conflitti e migranti, il Papa al meeting di Rimini, due punti, smascheriamo i poteri ingiusti, bagno di folla per Prevost, la preghiera in spiaggia con 25.000 fedeli, prima dei confini ci sono le persone. Davide.
2: Allora, mi pare che l'incontro di ieri e le parole dette da Prevost abbiano un significato che forse va un po' al di là, diciamo così, della mera rappresentazione delle parole. Intanto il contenuto, per quel che riguarda naturalmente gli aspetti generali, quelli che qui commentiamo, quindi non relativi alla fede, il contenuto era sostanzialmente un inno al multilateralismo e quindi un'opposizione netta al sovranismo. Questo è un punto molto importante. Il multilateralismo consiste nel riconoscimento della necessità e opportunità, poi bisogna controllare anche l'operatività, ma insomma la necessità che è l'opportunità delle organizzazioni internazionali, multilaterali, la possibilità di potersi parlare fra popoli e fra governi che magari fra loro sono ostili. Non sono posti inutili, le Nazioni Unite non sono né il governo del mondo, no, neanche il posto della perdita di tempo, ma il riconoscimento di questa necessità di dialogo. E su questo ieri Prevost è stato chiarissimo, così come poi naturalmente sulla questione delle frontiere, che va affrontata, non ha, diciamo così, a parte, ripeto ancora una volta, la questione di fede, non ha solamente parlato di fraternità, ha detto che bisogna prendere atto che il muoversi degli esseri umani non è una questione che riguardi solo i diritti di frontiera, ma mi pare di una assolutamente ovvio, lo dico con rispetto, nel senso che è comunque un'affermazione coraggiosa, vista l'aria che tira. Dall'altra parte, la cosa significativa è la platea del meeting di Rimini, perché, parliamoci chiaro, Comunione e Liberazione è stato per moltissimi anni una potente macchina collaterale alla Democrazia Cristiana. È utile che ci giriamo attorno, gli esponenti di Comunione e Liberazione sono stati esponenti importanti della Democrazia Cristiana, diciamo uno per tutti, Formigoni. Poi con il passaggio dalla prima a una molto cosiddetta seconda Repubblica, più che altro conosciuti nel mondo del centrodestra, attorno al mondo di Forza Italia. Quello che si vede oggi è una cosa diversa, è proprio l'opposto del collateralismo. Quello che conta per quella platea, o almeno da quello che mi sembra di capire, e anche dalle parole di Davide Prosperi, che è professore universitario ed è presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, non è quello di doversi riconoscere in un partito. Anzi, Prosperi dice, ma in quella platea c'è gente che vota in modi più diversi e che si sente vicina a partiti più diversi e distanti fra loro. Il problema e il tema è riconoscersi in delle idee e farle valere nei diversi partiti. È una trasformazione notevole, diciamo, i nomi sono degli eventi sono gli stessi, ma i contenuti no.
4: Le 7:14, Davide, tra poco ripartiamo dalla cronaca, prima ci sono gli aggiornamenti sul traffico con i colleghi di Autostrade per l'Italia.
0: Via Radio.
5: Grazie, ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Si viaggia agevolmente su tutta la rete, al momento a fare eccezione è il tratto emiliano della A1 Milano-Napoli, dove travalsa Moggia e Modena Sud verso Milano. Sono 3 km di coda in aumento per lo sbandamento di un'auto e si viaggia su 3 corsie. Traffico in Toscana, tra Firenze Scandicci e Barberino di Mugello verso Bologna, dove le code hanno tempi di mezz'ora, 10 minuti più del solito. È tutto, buon viaggio!
4: Buon viaggio anche da parte nostra, grazie ai colleghi di Autostrade per l'Italia. Davide, come anticipato, ci spostiamo a Palermo, andiamo sulla prima del Corriere per il caso della bimba non vaccinata morta di difterite, genitori indagati per omicidio colposo. Spostandoci poi sulla stampa, il tema è sempre questo e quindi si fa riferimento ai genitori che non hanno fatto vaccinare la bimba di 4 anni e che appunto adesso sono indagati sempre per omicidio colposo. A te.
2: Allora, io non riesco neanche a immaginare un dolore più profondo della perdita di un figlio e l'indagine sui genitori per il mancato rispetto dell'obbligo vaccinale che si è tradotto in un danno enorme, fatale, è come si dice, diciamo, un atto dovuto, però così come un atto dovuto è anche un atto inutile, cioè è dovuto, cioè va fatto, però insomma, dove vuoi arrivare? Al massimo vuoi arrivare a scoprire che sono colpevole. Ma il punto è un altro. E qui sono decine sti bambini non vaccinati in quell'area del paese e in quel quartiere, lo Zen di Palermo. Sono decine. E leggo delle cose raccapriccianti. Come si fa ad accettare l'iscrizione a scuola con la prenotazione della vaccinazione e nessuno che vada a controllare se poi è stato vaccinato? Cioè, non è il compito della scuola. Fai la segnalazione alla pubblica sicurezza. Dice, guarda, noi iscriviamo il bambino con questa prenotazione e voi andate a controllare fra un mese se l'ha fatta. Invece così, niente. Nessun controllo, niente di niente. Ma perché? Cos'è? Una zona extraterritoriale? È un posto... Poi dice, ci sono quartieri dove crescono i delinquenti. Ma se non ha valore neanche la legge sulle vaccinazioni, cosa volete che abbia valore il resto del tutto intero del diritto italiano? Primo. Secondo. Questi mestatori di ignoranza, superstizione, questi profittatori che hanno fatto le campagne Novax, lo vedono? Dov'è che si produce il danno? Perché non si produce fra quanti ci hanno guadagnato, non si produce fra le élite che prendono il potere distribuendo ignoranza, si produce nei posti e nei quartieri dove c'è povertà materiale e culturale. E voi questa roba ce l'avete sulla coscienza.
1: Sono le 7:18 minuti. Davide, si parla molto sulle prime pagine di questa mattina anche di tutta la questione del patto europeo sugli sbarchi, sugli immigrati e rimpatri vari. Andiamo alle parole del ministro dell'Interno Piantedosi sulla prima del Corriere, un virgolettato: meno sbarchi e più rimpatri. Ecco i numeri. Poi ci sono questi numeri a pagina 12. Finora solo 3 rientri in Italia. Il patto UE funziona. Piantedosi, chi critica non sa di che parla. Dal 2023 bloccate 80.000 richieste di riferimento.
2: Questa è una cosa importante perché si conferma quello che osservavamo ieri. Cioè il governo è ormai attestato, ma a mio avviso positivamente, poi ognuno giudica poi con la propria testa, nel sostenere che i vincoli, i patti, le regole europee funzionano, anzi sono a tutela dell'Italia. Non è una cosa che avete sentito 10.000 volte dette dai governi, e soprattutto da un governo di destra, perché prima dicevano il contrario. È importante questo. Poi vedo che insomma a sinistra si sono infognati in questa cosa del wok, la cosa più inutile e immaginifica della terra. Questo è un tema importante. E la posizione del governo su questo non ha sbracato, probabilmente anche per compensare l'errore commesso su Schengen, ma quale che sia la ragione, mi pare un fatto positivo. Osservo anche che nei titoli dei giornali, anche in prima pagina, compare questa cosa per i centri per immigrati, CPR, da parte del esponenti, in questo caso non tanto del governo quanto di Fratelli d'Italia, si ripete, ma faremo questi centri anche nelle regioni che lo rifiutano. E infatti la Toscana, che è una regione amministrata da una giunta di sinistra, dice no, noi qui non ce lo vogliamo, non ce li vogliamo. Adesso, senza entrare nel tema CPR, che non è che c'è una, li volete o non li volete, o servono o non servono, non tanto la Toscana quanto la sinistra, dica qualcosa. Fate un gesto, dimostrate che ancora state ragionando del tema dell'immigrazione, perché sennò... Ma c'è un'altra questione che viene ancora prima. Come sarebbe a dire, li facciamo anche nelle regioni che non vogliono? Ma può il governo ad avere al tempo stesso un disegno di legge sul regionalismo differenziato, per cui il potere delle regioni deve aumentare, e poi sostenere che se una regione è contraria, chi se ne frega, tanto glielo facciamo lo stesso? Perché faccio osservare che una cosa è l'esatto contrario dell'altra.
1: Davide, gli esteri sulle prime pagine dei quotidiani. Putin ammette le difficoltà, migliaia di russi in fuga. Siamo sulla prima pagina della Repubblica. Il Messaggero: Putin ammette, dai raid di Kiev danni gravi, reazione distruttiva, droni e razzi su civili e attività economiche. Domani vertice dei volenterosi con l'Italia.
2: Naturalmente lo sapevamo anche senza bisogno che Putin lo ammettesse, nel senso che conoscevamo benissimo, ne parliamo da tempo, dei danni all'economia e alla realtà russa, comprese il fatto che la Russia che importa benzina è un bel colpo, eh? Cioè i produttori di petrolio che importano benzina, cioè, per forza non sanno più farlo, non sono più in grado di farlo. Questo noi ne parliamo da tempo. Naturalmente c'erano quelli che dicevano non è vero, allora crolla oggi, sono i più scemi sono quelli che dicono è crollata oggi la Russia, no, ah, ma peccato, allora crollerà domani. Non crolla, rimane così, rimane in un posto depresso. Ma il punto qual è? È dittatoriale. Il punto qual è? È che se Putin lo ammette, cioè se a Putin lo dice, è segno che c'è una pressione interna. C'è una pressione interna che gli dice non è che puoi condurci tutti quanti al macello e alla dannazione per i prossimi decenni, perché la Russia sarà una nazione dannata per i prossimi decenni a causa di Putin, quelli che gli ignoranti chiamano russofobi. Poi perché russofobia? Perché fobia? Fobia vuol dire paura. Voi volete dire antirussi? No, quelli, figuriamoci. Tra quelli come me che vengono chiamati russofobi, ripeto, anche perché è ignorante la definizione, ci sono gli amanti della cultura russa, che adoro. Il punto è il crimine di Putin. E se oggi dice, guardate che stiamo subendo dei colpi perché ci sono delle pressioni interne, riusciranno le pressioni interne a decapitare il Cremlino e salvare l'anima dei russi? Io non ci credo, perché di rivolte vere in quel mondo se ne è vista una nel 1917, è passato qualche anno.
1: 7:23 minuti, andiamo sulla prima del Sole 24 Ore, cambiamo argomento, se ne parla tantissimo in questi mesi, in questi insomma forse anche un paio d'anni. Data center più 48% in un anno, è l'apertura del Sole 24 Ore di oggi. La domanda di elettricità quota 58,7 gigawatt nei primi 8 mesi del 2026, dai precedenti 39,6, laura d'aprile del MASE, infrastrutture strategiche per il nostro sistema.
2: Allora, i data center, cioè diciamo in qualche modo i pezzi del sistema nervoso delle comunicazioni digitali, quindi di tutto quello che ha a che vedere anche con internet, l'intelligenza artificiale, eccetera, eccetera, eccetera, sono degli investimenti che assorbono quantità enormi di energia e di acqua per raffreddare. Vedo che negli Stati Uniti, che è un paese all'avanguardia nella costruzione dei data center, vedo che negli Stati Uniti cominciano le proteste locali, dicendo noi qui il data center non ce lo vogliamo, cioè, noi facciamo adesso un data center, no, qui accanto a casa mia non ce lo voglio, perché appunto hanno queste caratteristiche, assorbono molta energia e molta acqua. Io credo che siccome noi siamo, l'Italia non è messa male in quanto a investimenti in data center, però diciamo come europei siamo un passo indietro rispetto agli Stati Uniti, forse sarebbe bene cominciare ad avere un assetto di viaggio più equilibrato, cioè per esempio dire: bene, se qualcuno vuole fare investimenti in data center è un fatto positivo, però investi anche contemporaneamente i soldi nella generazione, in quel che serve per generare energia elettrica decarbonizzata. Perché siccome tu costi moltissimo in termini di energia, non è che puoi solamente comprarla al prezzo degli altri col risultato che però gli fai aumentare il prezzo agli altri di energia. Allora la produci o ci aiuti a produrla. Per esempio, già in questo momento in Italia, ci sono molte ore del giorno in cui noi produciamo energia elettrica, mai confondere l'energia elettrica con tutta l'energia che utilizziamo, i camion non ce li spingi l'energia elettrica, o gli aerei. L'energia elettrica, ci sono delle ore in cui li produciamo a zero, a costo zero, cioè non ci costa produrre energia elettrica. Il problema è che poi a un certo punto va via il sole e andiamo a tutto gas, nel senso che spendiamo tutto in gas. Ecco, se la proposta di fare investimenti nei data center si accompagna all'idea, questa comunità dove vado a fare il data center, l'energia elettrica la paga a zero perché gli investimenti coprono questa, penso che sarebbe, diciamo, più accettabile.
4: 7:26 minuti per oggi, termina qui la rassegna stampa. Grazie come sempre a Davide Giacalone, una buona giornata.
2: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
4: Intanto anche un breve sguardo alle pagine sportive. Il Corriere dello Sport sbanca Marassi 0-2, le mosse di Max fanno la differenza, i cambi di Allegri gli permettono appunto di prevalere. L'Inter si diverte, il tacco di Pio travolto il Monza per 4-1. Spostandoci poi su Tutto Sport, appunto ancora la vittoria dell'Inter, e poi stasera la sfida alle 20:45 tra Torino e Milan.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
8: Piacere, Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
11: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Oggi, dalle 15, Gran Premio in Olanda. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozio online. Euronics, un mondo più.

Grande accoglienza ieri per Papa Leone XIV al meeting di comunione e liberazione. Prima dei confini ci sono le persone, ha detto a proposito della questione migranti, poi la condanna di ogni guerra e della povertà, con l'imperativo etico di smascherare i rapporti di potere ingiusti. E il presidente russo Putin ha accusato ieri i colpi dell'esercito di Kiev e annunciato una risposta distruttiva dopo l'attacco ai magazzini dell'e-commerce Ozon. Intanto il presidente francese Macron è pronto all'invio a Kiev di intercettori per la difesa aerea. Domani la riunione dei volenterosi. E siamo allo sport, il calcio. La Serie A, l'Inter parte con una vittoria 4-1 al Monza, successo anche del Napoli, 2-0 a Genova, vittoria in trasferta per il Cagliari, 1-0 a Parma. Finisce con un pareggio tra Udinese e Como 1-1. Oggi alle 18.30 Venezia Lecce e Frosinone Juventus, alle 20.45 Torino Milan e Atalanta Sassuolo. È tutto.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Partiamo come sempre dal segno zodiacale dell'Ariete. Attenzione a non spostare un modo troppo freddo e molto logico di pensare al vostro futuro, di immaginare cose e percorsi in cui non è bello credere. Fate spazio alla fortuna. Cari Toro, il sole si fa di terra come voi, si fa solido e concreto, una energia che non potrete non amare e non apprezzare, per questo vi sentirete più adatti ad ogni cosa. Cari Gemelli, la nuova quadratura solare indica una maggiore attenzione da parte vostra per le cose di casa, quelle intime, quelle che non raccontate in giro. Riflettete meglio. Amici del segno del Cancro, questa luna opposta sembra volervi mettere in guardia da quelle energie di Marte che agiscono troppo velocemente, senza considerare rischi ed errori del fare. Cari Leone, finisce la vostra stagione, calano le energie e la forza vitale del momento, un passaggio normale. Male prevedibile, decidete di celebrarlo rallentando un po'. Vergine, comincia ora la stagione della Vergine, il tempo dei vostri compleanni. Per questo vi piacerà stare al centro dell'attenzione, accettando il ruolo di protagonista. Bilancia, qualcosa non vi piace e non vi convince affatto. Così vi farete parecchio ribelli rispetto a persone e a bugie, esigendo chiarezza, calma e una sana voglia di collaborare. Cari Scorpione, attenzione a non ricercare a tutti i costi una verità che fa male, che non vi aiuta e che rischia di complicare certe situazioni. Non pretendete sempre chiarezza. Sagittario, ora che il sole brilla nel punto più alto del vostro cielo, non vi rimane che indirizzare la forza fortunata di Giove verso le questioni di lavoro e verso le ambizioni. Capricorno, la luna nel vostro segno racconta molte cose. Parla di una sana ribellione rispetto a Marte e alle sue provocazioni, alle sue tensioni. Dice di una vostra intensa ricerca della verità. Cari Acquario, termina l'opposizione solare e subito le qualità delle vostre relazioni sembra migliorare, farsi più accettabile, più gradevole. Ricominciate dal cuore. Infine, cari Pesci, il sole si oppone mettendovi di fronte a piccoli impegni, a certe richieste di cui eravate forse dimenticati. Qualcosa che dovrete affrontare con coraggio e con scrupolo.
0: Eccellenze nazionali.
2: Buona domenica. Oggi andiamo a fare un viaggio tra mistero, storia e panorami mozzafiato alla scoperta di un'abbazia benedettina. Andiamo in Sabina, in provincia di Rieti, a scoprire l'abbazia di Farfa e lo facciamo con Claudio Piccion, che è responsabile del servizio turistico e culturale dell'abbazia. Buongiorno Claudio, grazie di essere qua con noi.
3: Buongiorno. Grazie a voi, buongiorno.
2: Allora Claudio, direi partiamo, ormai questo programma ha un po' questa tradizione, partiamo da una cartolina. Descrivici che cosa vediamo quando arriviamo a Farfa.
3: Beh, innanzitutto Farfa non è soltanto l'abbazia, ma di fianco all'abbazia c'è un piccolo borgo ed è la prima cosa che vediamo arrivando a Farfa. Ed è un posto molto suggestivo, è del XV secolo, viene costruito in

0: in un momento successivo rispetto all'abbazia. Considerate che il monastero ed il borgo sono un monumento nazionale, quindi qui non è possibile fare insomma variazioni, fortunatamente. Quindi si entra veramente, sembra di entrare in un'altra epoca. Ogni casa ha sotto come un tempo le botteghe, i laboratori degli artigiani, quindi è veramente un luogo estremamente suggestivo. Poi c'è la basilica e la porta del monastero, l'ingresso del monastero, ecco lì si entra nel mondo dei monaci.
1: Ecco, come si struttura questo complesso monastico?
0: Ecco, c'è appunto il monastero, dove è una basilica che è comunque aperta al pubblico, insomma, indipendentemente dalla vita dei monaci, ecco, che si svolge all'interno del monastero. I monaci fanno, possiamo dire, una vita riservata, non c'è più la clausura come un tempo, ma una vita riservata. Per quanto possibile cercano, insomma, di separarsi dalle attività del mondo, perché la loro attività principale ovviamente è la preghiera.
1: E Claudio, invece all'interno della basilica ci sono degli affreschi anche molto belli. È così?
0: Sì, allora il monastero di per sé è un luogo veramente straordinario. Non è un caso che è in corso il progetto per portare anche Farfa fra i beni patrimonio dell'umanità UNESCO. Ci sono il monastero ha dei frammenti di epoca carolingia che sono unici in Europa, però anche la basilica, che è sempre del XV secolo, porta delle opere di grande livello. Ecco, il giudizio finale che stanno restaurando da poco e che verrà il lavoro appunto di restauro verrà presentato il 4 settembre ufficialmente, che è un'opera notevolissima di un artista fiammingo, Orazio Gentileschi, che ha lavorato a Farfa, e poi sempre all'interno della basilica appunto i pavimenti di epoca carolingia che sono veramente straordinari.
1: Ci raccontavi che all'interno dell'abbazia vivono ancora oggi i monaci benedettini. Quali sono le attività dei monaci e dove vivono all'interno di questo complesso?
0: Ecco, i monaci, sì, c'è una comunità benedettina, fa parte della Congregazione Sublacense Cassinese, sono sei, non sono moltissimi, però insomma la fortuna è che ancora c'è una comunità benedettina. Ecco, loro vivono appunto, occupano il monastero e, ecco, come dicevo, tendono a fare una vita riservata all'interno del monastero. Sono le regole della vita monastica, ecco, di stare nel monastero, e prevalentemente diciamo il primo piano del monastero, perché poi tutto il piano terra è interessato anche dalle visite guidate, quindi c'è una separazione in questo senso. E poi i monaci, oltre ad avere la manutenzione del monastero, che non è piccolo, è un monastero insomma notevole anche come dimensione.
1: Cioè quanto è grande?
0: Insomma, sono alcuni migliaia di metri quadrati, insomma tra i 7 e 8 mila metri quadrati, quindi insomma non è piccolo, ecco. Quindi loro si occupano della manutenzione, delle pulizie, ognuno insomma ha il proprio compito all'interno del monastero. Certo. Ma i monaci ovviamente la loro attività principale è la preghiera, ecco questo. Loro si incontrano sei volte durante la giornata, sei volte per pregare insieme, e sono le ore, insomma, e questa è la cosa fondamentale della vita del monaco. Poi ovviamente studiano, un monaco in realtà studia sempre, poi considerato la storia del monastero, con la biblioteca straordinaria qui a Farfa, che è statale comunque, dove ci sono i manoscritti farfensi, ecco. I monaci sono anche i custodi di una tradizione di 1500 anni, questo monastero è antichissimo.
1: Insomma. Certo, certo. E tra l'altro, insomma, panorami assolutamente straordinari, perché chiaramente l'abbazia si trova sopra un cocuzzola di un piccolo promontorio, di una piccola collina, quindi anche la possibilità di godere di bellissimi panorami. Allora noi ti ringraziamo, grazie Claudio Piccione per questo bel viaggio, per questo bel racconto, grazie infinite, ci vediamo probabilmente a Farfa, speriamo il prima possibile.
0: Certo, grazie mille.
1: E noi ci ritroviamo domenica prossima con un'altra puntata di Eccellenze Nazionali.
2: Grazie, naturalmente. Sono le 7:45 minuti, domenica 23 agosto, è iniziato il campionato di calcio di Serie A, quindi parleremo molto di calcio nella prossima ora, ma non solo.
3: Esatto, sì, di calcio, poi torneremo anche a parlare di attualità e quindi in questa domenica in Non Stop News, come lo sapete, gli appuntamenti sono tanti.
2: Però basta con questo calcio pattinato.

0: Cosa Ronaldo vuoi? Che si è sposato sì, quest'estate, sì. I grandi calciatori, noi vogliamo i calciatori, quelli che sudano, che giocano nel calcio, nel fango, i dilettanti, tra poco rendiamo omaggio a loro.
1: Più ordine, più spazio, più tempo per ciò che ami. Dal 4 al 6 settembre IKEA ti aiuta a organizzare gli spazi della tua casa con promozioni e attività per tutta la famiglia. E se porti un oggetto blu ricevi una borsa Fracta con due buoni. Uno spendibile in negozio e uno al ristorante IKEA. IKEA, fai spazio a ciò che ami.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

0: L'energia di Ianna con White Girl Wasted alle 7.50 minuti, RTL 102.5 all'interno di Nonstop News. Lo avevamo anticipato, avremmo parlato di sport, di calcio, ma non dei calciatori patinati, come ricordava giustamente Barbara prima. Allora, questa mattina ci ha raggiunto Andrea Masciaga, lo conoscete perché sui social è il creatore delle pagine Non è più Domenica, che richiama tantissimi followers. E allora, Andrea, buongiorno e grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie a voi.
2: Eccoci, poi ci parlerai magari anche delle pagine social, appunto, dedicate a questo calcio sudato nel fango, che non è sicuramente quello della Champions League. Il tuo ultimo libro si chiama Affamati.

0: edito da Rizzoli. Qui troviamo dei campioni, non dico per caso, perché non è che si diventa campioni per caso, però campioni che inspiegabilmente hanno fatto, fortunatamente per loro, un bellissimo salto. Io ti posso dire che anni e anni e anni fa vidi giocare uno di questi calciatori che Andrea mette nel suo romanzo, nel suo libro, Moreno Torricelli, che giocava, credo fosse Serie D, probabilmente non si chiamava già più Interregionale, esatto, nella Caratese, Karate Brianza, e l'anno dopo questo dove giocava?
1: Nella Juventus.
0: Pensa te. Ecco, quindi questi sono i protagonisti di Affamati, giusto?
1: Sì, giustissimo, giustissimo. Torricelli è uno dei protagonisti, appunto lui è, diciamo, un po' l'emblema quando si parla di questa tematica, nel senso che, come hai detto tu, lui è partito dalla Serie B, poi durante un amichevole è stato visto ed è finito la Juventus, certo. Quindi un percorso sicuramente straordinario, ecco.
2: Ecco, come dicevi, questo è uno di quelli più citati, ma ce ne sono molti altri, quindi tu hai creato questo libro proprio per dare merito, rendere merito un po' a questi personaggi. Ci vuoi fare un excursus un po' più ampio?
1: Sì, assolutamente. Allora, come hai detto tu, ce ne sono diversi. Io ho cercato di diciamo andare a trovare le storie di quelli che magari a volte sono anche meno citati. Mi viene in mente l'allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane, piuttosto che appunto Andrea Nalini, che ha segnato i suoi unici due gol in Serie A e che sono quelli che hanno permesso al Crotone poi di salvarsi. Poi vabbè, abbiamo i più conosciuti, Jamie Vardy, oppure Milito, che è arrivato a fare il suo gol più importante, i suoi gol più importanti in finale di Champions a 30 anni. Quindi diciamo personaggi che ci hanno messo un po' di più, ma che alla fine hanno lasciato storie che probabilmente sono, anzi senza probabilmente, sono di ispirazione anche per chi magari, soprattutto in questo periodo storico, a 25, 26, 27 anni o anche solamente a 21, 22 si sente diciamo in ritardo, no? Poi ce ne sono altre che sono legate anche, per andare più diciamo, per stare un po' più larghi, anche a delle squadre intere, ad esempio, certo, la Grecia del 2004 piuttosto che la Danimarca del 92, che non doveva partecipare all'Europeo, poi per questioni geopolitiche ci ha partecipato e ha vinto.
0: No, ecco, scusate, perdonami, ma quest'anno ai mondiali non tifavamo tutti? Chi era? Il Curaçao, che cos'era?
1: Curaçao e Capoverde.
0: Capito, io non sapevo neanche che esistesse. Per me il Curaçao è una roba da mettere nei cocktail, invece
2: no.
0: È un paese.
2: No.
0: Però facciamo
2: un solo, sì, hai ragione.
3: È proprio quello, no, il tema, Andrea, perché al di là, insomma, delle storie di calciatori che tramite la loro fame e la loro energia poi sono riusciti a raggiungere dei traguardi incredibili, parli anche, come dicevi, di intere squadre, quindi delle nazionali, ma anche degli allenatori che, tu dici, hanno preferito la tuta a un impiego in giacca e cravatta.
1: Questo è Maurizio Sarri, è proprio l'emblema. Lui, ne ho citato lui visto che adesso è cominciata la Serie A, e lui secondo me è uno dei più grandi emblemi di questo tipo di storie, poi anche per il suo carattere, cioè è proprio un personaggio da libro, Maurizio, sì. Sarri è un personaggio
0: sanguigno,
1: che si presta proprio tanto alla letteratura. E quindi non è stato neanche difficile scrivere di lui, anche perché vabbè, è anche molto conosciuto, quindi ci sono tantissime informazioni, tantissime cose che si possono citare. Ad esempio, ho potuto citare il suo autore preferito, che è Bukowski, manco a dirlo, cioè, quindi scrivendo queste storie poi si va a conoscere anche dei lati. Si va a conoscere dei lati che magari dalla parte professionale,
0: certo, non si vede.
1: Non passano. Ecco.
0: Tra l'altro leggevo che hai parlato anche di Luca Toni, non ricordavo la sua storia, anche lui a 20 anni stava per appendere le scarpe al chiodo, sì, dopo la retrocessione, i pochi gol in Serie C, e poi invece è diventato, insomma, il grande campione. Seguite le storie di Non è più Domenica, ad esempio, su Instagram, grazie ad Andrea Masciaga. Affamati è il suo libro, storie di campioni venuti dal basso. Grazie, buon campionato e buona domenica. Ciao.
1: Grazie mille, buona domenica, buon lavoro. Ciao, ciao.

0: Che romanticismo, Say You Love Me, Simply Red alle 7:59 minuti, quindi andiamo in chiusura di questa seconda ora di Nonstop News e poi c'è la terza ancora con approfondimenti, notizie e attualità.
1: Esatto, come detto, ancora un'ora da passare insieme, prima però c'è tutta l'informazione a cura di Giovanni Perria, poi l'informazione anche sul traffico, rimanete con noi, a tra poco.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche a Bergantino, in provincia di Rovigo, sono le 8.
2: RTL 102.5, giornale orario.
4: E domenica 23 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito conflitto in Ucraina, perché dalla Russia è arrivato ieri un annuncio, una dura risposta dopo i recenti attacchi di Kiev contro le infrastrutture e la logistica. Il presidente Putin ha anche ammesso i danni all'economia provocati da alcuni raid ucraini. Sentiamo su questa Alessandra Giannoli.
5: Gli attacchi ucraini alle infrastrutture energetiche e alla logistica russa hanno scatenato la reazione di Putin. Kiev ha aperto un vaso di Pandora e le misure di rappresaglia non tarderanno ad arrivare, ha dichiarato il leader del Cremlino, riconoscendo i danni economici subiti a causa dei raid delle forze nemiche nel mirino del presidente russo. I settori più vulnerabili dell'economia

0: Ucraina e la logistica del paese. Putin ha anche annunciato che intende ampliare la difesa aerea di Mosca, rimarcando che le truppe russe sul terreno stanno avanzando. Intanto si guarda la riunione dei volenterosi in programma domani per riaffermare il sostegno degli alleati a Zelensky. L'incontro si terrà in videoconferenza in occasione del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Sarà copresieduto da Macron insieme con il cancelliere tedesco Merz e il nuovo premier britannico Burnham. Da remoto si collegherà anche la premier Meloni.
1: Di fronte a 60.000 persone, Papa Leone è intervenuto ieri al meeting di comunione e liberazione a Rimini, 44 anni dopo Giovanni Paolo II. Dal pontefice un richiamo sui migranti: prima dei confini ci sono le persone, ha dichiarato poi la condanna di ogni guerra e della povertà, con l'imperativo etico di smascherare i rapporti di potere ingiusti. Sarà effettuata mercoledì l'autopsia sul corpo della bimba di 4 anni morta di difterite a Palermo perché non vaccinata. Per la vicenda sono indagati i genitori per omicidio colposo. Intanto migliorano le condizioni del cuginetto della bambina che ha contratto la malattia ma era vaccinato. La procura ha anche disposto controlli a tappeto nelle scuole dell'area nord della città. Quella di oggi sarà una giornata di grande traffico per il controesodo dalle mete di vacanza, bollino rosso sulla rete autostradale. I rientri si accompagneranno agli aumenti dei carburanti alla vigilia della scadenza dei tagli sulle accise. Per calmierare i prezzi, la proposta di 6 paesi dell'Unione Europea, tra i quali l'Italia, una tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. E siamo al calcio, buona la prima per l'Inter nel match d'esordio della stagione, battuto il Monza per 4 a 1. Su questa partita e sulle altre di ieri sentiamo Paolo Pacchioni.
2: L'Inter non è ancora al 100%, lo si è visto nel primo tempo, ma quando i nerazzurri nella ripresa hanno accelerato, il Monza è stato spazzato via. 4-1 il punteggio di San Siro, il gol più bello lo ha segnato Pio Esposito, di tacco. Sul tabellino anche le reti di Çalhanoğlu, Zielinski, Bissek e per il Monza Varela. Menzione tra i brianzoli per il 19enne Mut, che al debutto ha mostrato tecnica e personalità. Il successo del Napoli è stato più faticoso, ma la partita era più difficile. Amarassi con il Genoa, 2-0 maturato nei minuti finali con i gol pescati dalla panchina. De Bruyne e Vergara. Allegri nel primo tempo ha sofferto l'intensità dei rossoblù. Un Como sprecone torna con un pareggio da Udine, 1-1 con firme di Camarà e Duvicas. I lariani hanno avuto più occasioni, ma i friulani si sono meritati il punto con caparbietà. Successo legittimo del Cagliari a Parma, 1-0 con gol di Romano. Oggi in programma Frosinone-Juventus, Torino-Milan, Atalanta-Sassuolo, Venezia-Lecce.
1: Grazie, non ci sono altre notizie per il momento. Ora meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
4: Buona giornata da Nikos, che ho detto. La tendenza per questa domenica con l'anticiclone sull'Italia, cielo sereno o al più poco nuvoloso, una bella giornata anche sulle località di mare con vento debole e mari calmi o quasi sotto costa. Caldo che si farà sentire al centro-sud, picchi anche di 33-34 gradi, al nord rimaniamo sotto i 30 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
5: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Si viaggia agevolmente su tutta la rete al momento. Unica eccezione la A1 Milano-Napoli, dove ci sono code in Emilia al bivio con la A22 del Brennero, proprio per chi viaggia verso il Brennero. Prima di salutarvi vi ricordo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto per il momento. Buon viaggio.
1: Grazie, non c'è altro, a più tardi e buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
7: Eccoci qui, terza ora insieme. In questa mattinata molto molto triste, volevo dire che sono andata a bere il caffè alla macchinetta,
8: sì,
7: ma quello che mi davano gratis al villaggio era più buono.
8: Certo.
9: Ah, così. La tocchiamo piano certo. Questa mattina.
7: Sì, perché questa cosa che non abbiamo più l'all inclusive allora, a Cologno Monzese non va mica
8: tu
7: bene.
8: Ti sei presentata col braccialetto, sì, ma non è

0: successo niente.
1: E no, poi l'abbiamo dovuto togliere, qua non c'ha il potere.
2: Vabbè, insomma, è un po' amareggiata quest'oggi, ma le passerà. Le passerà in nostra compagnia, no?
0: Assolutamente, tanto poi la ritroviamo venerdì.

0: E Goya, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari insieme. 8 e 9 minuti, terza ora di Nonstop News. Come dicevamo, apriamo con una pagina sportiva. Non c'è soltanto il calcio, poi arriverà anche il tennis col torneo Master 1000 di Cincinnati. Partiamo però con questo primo weekend di campionato per la Serie A. Le partite di ieri, poi quelle di oggi. Subito da Paolo Pacchioni. Ciao Paolo, buongiorno.
1: Buongiorno, buona domenica.
0: Ciao, ciao, ciao. Allora, l'Inter è ripartita con una bella vittoria, ha battuto il Monza. Come è andata a San Siro?
1: Come naturale che sia, l'Inter è ancora in rodaggio. Non è ancora al 100%, ma la percentuale che ha raggiunto è sufficiente per vincere certe partite in Serie A. 4-1 senza discussioni contro il Monza, anche se i tifosi interisti hanno vissuto un brutto quarto d'ora verso la fine del primo tempo, perché dopo il vantaggio di Çalhanoğlu aveva pareggiato il Monza con Varela, l'Inter faceva fatica e i Brianzoli davano l'impressione di poter ripartire e fare male. Poi però l'Inter ha cambiato passo in modo deciso all'inizio del secondo tempo, 3 gol in un quarto d'ora, da segnalare soprattutto il gol di tacco di Pio Esposito, e a quel punto non c'è stata più gara.
2: Tra l'altro ieri pomeriggio, quando è ripartito il campionato, eravamo in treno, non saremmo stati gli unici, ma in aereo non si può, però nelle sale d'attesa a un certo punto hai visto tutti auricolari, telefonino li ha portata, certo, di mano, e ho dato una sbirciata, stavano guardando la partita.
3: Esatto.
2: Senti Paolo, anche l'Inter ha vinto, anche se in maniera meno netta, vero?
0: Il Napoli, scusami.
1: Il successo del Napoli è stato più faticoso, però bisogna anche dire che la partita era più difficile, a Marassi contro il Genoa. 2-0 maturato soltanto nei minuti finali, dopo che nel primo tempo il Genoa aveva messo in difficoltà Napoli con la sua grande intensità. Poi inevitabilmente i rossoblù sono andati calando, il Napoli è cresciuto

0: nel secondo tempo, mm-hmm. e nel finale dalla panchina Allegri ha pescato i due gol della vittoria con De Bruyne e Vergara.
1: E Paolo, quali altre partite si sono giocate ieri e soprattutto cosa prevede il programma di oggi?
0: Il Como torna da Udine con un pareggio 1-1, sicuramente i lariani possono rammaricarsi perché hanno avuto più occasioni, sono stati un po' spreconi e nemmeno troppo fortunati, però l'Udinese si è meritata il punto giocando una partita gagliarda. Ieri c'è stata anche la sfida fra Parma e Cagliari, con il Cagliari che è andato a vincere meritatamente al Tardini con gol di Romano a un quarto d'ora dalla fine. Il programma di oggi prevede la trasferta della Juventus a Frosinone, del Milan a Torino contro i Granata. Ci sarà poi a Bergamo Atalanta-Sassuolo e infine anche Venezia-Lecce.
2: Esattamente, grazie naturalmente a Paolo Pacchioni, ciao, buona giornata, ci sentiamo più tardi.
0: Grazie ciao. A voi, ciao, buona domenica. Ciao.
2: E come dicevamo c'è il tennis, quindi subito da Marco Caineri, caporedattore Sky Sport Tennis, buongiorno, benvenuto, buona domenica Marco.
3: Buona domenica a voi e a chi ci segue.
4: E allora, fuori anche Cobolli, erano rimaste le speranze per l'unico azzurro in competizione?
3: Purtroppo sì, Cobolli ha perso questa semifinale ieri contro Phil in maniera abbastanza netta, diciamo che non è mai entrato in partita Cobolli, 6-3, 6-4 senza attenuanti, purtroppo è così, non possiamo lamentarci perché il nostro tennis comunque di settimana in settimana qualche soddisfazione ce la regala, ma questa volta speravamo qualcosina di meglio da un Cobolli in crescita e che invece ieri ha avuto questo passaggio a vuoto, diciamo che una delle caratteristiche che ancora a Cobolli mancano, quella della continuità, del fatto di evitare passaggi in cui non riesce nemmeno ad entrare in partita come è successo ieri. Purtroppo a lui ogni tanto capita, è un giocatore dalla grande grinta, dal carattere molto forte, mm-hmm. che evidentemente in alcuni momenti soffre il fatto di non riuscire a entrare nel match e a esprimere il gioco che vorrebbe e che sa esprimere.
1: E Marco, tra l'altro insomma, abbiamo parlato anche di Tiafoe che ha sconfitto Musetti, però per guadagnarsi il posto in finale deve ancora dimostrare qualcosa.
3: Tiafoe ha battuto Nakashima e quindi è in finale, Nakashima, giocherà contro Phil, sì, e quindi la finale di questa sera è fra un giovane che sta crescendo in maniera molto veloce e che è Phil, il francese, poco più che 22enne, mentre Tiafoe, che di anni ne ha 28, anche lui non ha mai vinto un 1000, quindi questa sera avremo un nuovo vincitore 1000 fra Phil e Tiafoe, con Tiafoe che coronerebbe una carriera anche lui fatta di alti e bassi, è sempre stato un giocatore molto pericoloso ma con grandi uh-huh. discontinuità, molto amato dagli americani perché è un giocatore estroso, molto simpatico in campo e dicono anche fuori, uh-huh. anche se qualche atteggiamento qualche volta un pochino meno simpatico lo contraddistingue, però è un estroso, ecco. Sì, un giocatore molto più fisico, molto più potente, ma stasera vedremo una bella finale.
4: Ecco Marco, perdonami, ricordiamo, le partite sono su Sky Sport, questo lo ricordiamo sempre. Ricordaci un po' i vari appuntamenti così vi seguiremo.
3: Allora, le due finali di Cincinnati, quella maschile alle 22.30 e quella femminile a partire dall'una, che è il derby americano fra la Goff e la Pegula. Io ricordo che però oggi inizia anche il torneo, un torneo 250, quindi un torneo minore a Winston-Salem, però è l'ultimo torneo sul cemento che porta allo US Open e già stasera vedremo in campo un italiano perché ci sarà Bellucci contro lo spagnolo Landaluce attorno alle 23 circa, anche questo su Sky Sport. Poi la settimana prossima avremo il doppio misto dello US Open, che è questa formula strana, si gioca con le partite brevi in soli due giorni, quindi fra martedì e mercoledì, con Errani e Vavassori, la coppia italiana che è detentrice del titolo, ha vinto le ultime due edizioni del doppio misto al US Open, e domenica prossima, domenica 30, parte lo US Open su Sky Sport, la domenica c'è il tabellone principale, purtroppo senza Sinner, ma con Alcaraz e tutti gli altri italiani.
1: E allora torneremo sicuramente ad aggiornarci, per il momento grazie però a Marco Caineri, caporedattore di Sky Sport Tennis, buona giornata.
3: Buona domenica a voi.
2: Indagati per omicidio colposo i genitori della bimba morta a Palermo per difterite. La coppia aveva scelto di non vaccinarla sostenendo che fosse colpa di una vaccinazione l'autismo di un cuginetto. Mercoledì l'autopsia sul corpo della piccola. La procura per i minorenni ha disposto una verifica urgentissima sulle scuole materne ed elementari della zona nord della città.
4: Il conflitto in Ucraina. Il presidente russo Putin accusa i colpi dell'esercito di Kiev, annuncia una risposta distruttiva dopo l'attacco ai magazzini di e-commerce Ozon. Intanto il presidente francese Macron si dice pronto all'invio di intercettori per la difesa aerea. Domani la riunione dei volenterosi.
2: Un robot.

0: umanoide sviluppato da un produttore cinese di smartphone ha corso i 100 metri in 9 secondi e 32, stracciando di fatto il record mondiale umano di Usain Bolt e abbassandolo di 26 centesimi. Sono le 8 e 16 minuti, queste le principali notizie, adesso arrivano quelle di Viabilità.
1: Via Radio.
2: Grazie e ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Si viaggia agevolmente su tutta la rete in questa mattinata da previsto bollino rosso. Vi ricordo che sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, non gestito da Autostrade per l'Italia, è chiuso il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio, questo fino al 28 di agosto per lavori. In alternativa, chi viaggia verso il grande raccordo anulare può entrare a Portonaccio. È tutto, buon viaggio!
3: 8 e 17 minuti, buon viaggio anche da parte nostra e grazie ai colleghi di Autostrade per l'Italia, fondamentali soprattutto in queste ore, no?
0: in cui tanti tornano a casa. Sì, assolutamente sì. Sì, il 23 di agosto, un po' di approfondimenti tra poco anche piuttosto impegnativi, Barbara, no?
4: Eh sì, torneremo sui temi più caldi dell'attualità per fare un po' il punto della situazione, perché questo fine agosto, tra un numero impressionante di femminicidi in serie, veramente uno al giorno, e questo caso della bimba di 4 anni morta per la presunta difterite fa riflettere, si torna a parlare di vaccini.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Più ordine, più spazio, più tempo per ciò che ami. Dal 4 al 6 settembre IKEA ti aiuta a organizzare gli spazi della tua casa con promozioni e attività per tutta la famiglia. E se porti un oggetto blu ricevi una borsa Fracta con due buoni. Uno spendibile in negozio e uno al ristorante IKEA. IKEA, fai spazio a ciò che ami.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Oggi, dalle 15, Gran Premio in Olanda. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
8: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
9: E super appetitose, Antonella!
10: Da MD fino al 6 settembre, con la promo Maxi Risparmio, ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79€. E 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19€. Perché da MD, oltre il risparmio, è Maxi anche la qualità.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia.
11: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
12: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
12: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
12: Perché?
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
13: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
12: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€. In store, app e su decathlon.it.
14: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
15: Yuhu! C'è nessuno!
16: Yeah! Uno c'è!
15: Facciamo amicizia! amicizia?
16: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
17: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Robbie Williams con Be a Boy, 8 e 24 minuti, ne abbiamo parlato, l'avete ascoltato anche all'interno delle nostre informazioni. Stiamo parlando della tragedia che è accaduta a Palermo, questa bambina di 4 anni morta di difterite per non essere stata vaccinata, e vogliamo parlare proprio di questo, di vaccini in età pediatrica. Lo facciamo col professor Giovanni Corsello, appunto professore ordinario di pediatria all'Università di Palermo e direttore del Dipartimento materno infantile dell'ospedale dei bambini, sempre a Palermo. Professore, buongiorno, buona domenica e benvenuto.
1: Buongiorno, piacere di stare con voi.
2: Grazie professore, perché abbiamo davvero tante informazioni da chiederle, perché c'è molta confusione al netto del fatto che la richiesta dei vaccini proprio per questa cosa ha avuto un'impennata soprattutto in quella zona lì dove è accaduto il fatto, di un più 10% leggevamo. Però io le chiedo subito, giusto per capire, perché molti genitori si preoccupano, che cos'è la difterite, come si manifesta e poi se i bambini sono vaccinati sono protetti al 100%?
1: Allora, la difterite è una malattia infettiva che è diventata rara proprio grazie al successo delle vaccinazioni, perché è una malattia

0: malattia infettiva provocata da un batterio che dà una sua localizzazione nelle alte vie respiratorie, ma la tragedia è che produce una tossina che passa in circolo e dà dei danni a livello del sistema nervoso, a livello cardiaco, a livello renale. Purtroppo una volta che si libera questa tossina, la terapia è molto difficile, non sempre in grado di far invertire il decorso della malattia. È una malattia che si può prevenire solo esclusivamente attraverso la vaccinazione, soprattutto attraverso dei livelli di copertura vaccinale molto alti. E quello che è successo in questi decenni scorsi, in cui noi non abbiamo avuto tracce di malattia, proprio perché la popolazione, soprattutto la popolazione infantile, è stata adeguatamente coperta. E oggi per la difterite è successo quello che è successo già per la pertosse, per il morbillo. È un allarme che le società scientifiche avevano già lanciato. Se si riducono le percentuali di copertura, certo, il germe, il virus che continua a circolare, non trova barriere e quindi si diffonde, e diffondendosi può naturalmente dare origine a forme gravi che non sempre sono diagnosticabili, ecco, in tempo utile.
1: Però professore, questa bambina dove può averla presa questa difterite? Da qualche adesso dico delle cose magari sbagliate, un portatore sano, qualcuno che aveva dei sintomi però essendo vaccinato non aveva sviluppato la malattia?
0: Nel momento in cui si riducono, consideri che a Palermo purtroppo noi abbiamo una copertura in atto che è circa dell'85, 86, 87%, cioè quasi 10 punti in meno rispetto alla soglia di protezione. Quindi il germe si diffonde, ci sono i portatori sani, ci sono i soggetti che hanno pochi sintomi, cioè sono quelli legati alla localizzazione respiratoria. I bambini sono più esposti perché, non avendo mai incontrato il germe, non avendo mai fatto una vaccinazione, quando non l'hanno fatta, nel momento in cui incontrano il germe prolifera, produce la tossina. Quindi non sappiamo ancora con precisione quanti soggetti sono positivi e come l'abbia presa, ma certamente l'ha presa perché il germe si diffonde non trovando una percentuale di copertura adeguata, e quindi potendosi diffondere da soggetto a soggetto con maggiore facilità.
2: Ecco, professor Corsello, a proposito dell'obbligo vaccinale, in questo caso si parla di obbligo vaccinale, no? Ma c'è anche una differenziazione rispetto invece ai vaccini che magari sono semplicemente raccomandati, giusto?
0: Sì, noi in Italia abbiamo un obbligo vaccinale relativo al fatto che l'iscrizione scolastica, anche per la prima infanzia, è possibile solo per chi si è protetto attraverso la vaccinazione. Questo, insomma, è una modalità importante perché protegge i bambini, protegge anche quelli che magari non possono vaccinarsi per patologie o altro. Quindi è una norma, un obbligo importante che va garantito e va rispettato, perché se noi riusciamo a garantire che tutti coloro che vanno a scuola, certo, abbiano completato nei primi 2 anni il ciclo vaccinale previsto dal calendario, noi abbiamo risolto il problema perché abbiamo già quelle percentuali di protezione. È vero che il germe si può localizzare anche nelle mucose di chi si è vaccinato, ma mai e poi mai potrà sviluppare, certo, quel soggetto vaccinato la malattia, esatto, nella sua gravità, ma non potrà, anche perché il vaccino serve proprio per evitare la tossina.
1: Esatto, cioè, e poi sopra diceva bene lei, professore, immaginiamo che c'è un bambino immunodepresso in classe e non potrebbe entrare in quella classe. Prima di salutarle le chiedo solo una cosa: la difterite è all'interno di quale vaccino? L'esavalente?
0: È all'interno dell'esavalente, ed è un vaccino privo di effetti collaterali, okay, però il problema è la diffusione attraverso anche i social di notizie assolutamente infondate che indeboliscono.
1: Verissimo. Ultimissima cosa, perché siamo in chiusura e le chiedo scusa, bisogna fare un richiamo, cioè noi che da bambini l'abbiamo fatto, dobbiamo fare un richiamo?
0: Sì, bisogna fare un richiamo ogni 10-15 anni per mantenere gli anticorpi a livello protettivo e quindi non avere problemi di nessun tipo.
1: Professore, grazie, molto chiaro. Grazie al professor Giovanni Corsello dell'Università di Palermo. A presto, buon lavoro.
0: Buon lavoro e buona domenica a tutti voi.
3: Siamo in una guerra economica, militare, di sicurezza su vasta scala, ma non ce ne arrenderemo mai. A dirlo il presidente iraniano Pezeshkian, ieri Teheran aveva minacciato i paesi che aderiranno alle misure economiche imposte dal presidente americano contro l'Iran. La procura di Civitavecchia ha disposto l'autopsia sui corpi dell'uomo di 36 anni e del giovane di 15 trovati senza vita da lumiere in uno stand allestito in occasione del palio. I due potrebbero essere morti per

l'esalazione da monossido di carbonio sprigionato da un generatore di corrente. E siamo allo sport, il calcio. L'Inter parte con una vittoria ieri 4-1 al Monza nel match d'esordio del campionato. Successo anche del Napoli 2-0 a Genova, vittoria in trasferta per il Cagliari 1-0 a Parma. Finisce con un pareggio tra Udinese e Como 1-1 il risultato. Oggi alle 18:30 Venezia Lecce, Frosinone Juventus, alle 20:45 Torino Milan e Atalanta Sassuolo. È tutto.

0: Giusy Ferrari con Vuoto Cosmico, alle 8:34 minuti, strettissima attualità, 8 donne uccise nelle ultime settimane. È corretto parlare di una nuova emergenza oppure il problema è che l'emergenza in realtà non è mai finita? Lo vogliamo chiedere questa mattina all'avvocata Giulia Buongiorno, che torna a trovarci. Grazie a lei, buona giornata, buona domenica.
1: Grazie a voi per l'invito, buongiorno a tutti.
2: Eppure i dati sono questi, si riferiscono agli ultimi giorni, alle ultime settimane, però se sentiamo commentare, avvocata, i dati in generale dei femminicidi, qua sembra che vada tutto bene. Che poi, attenzione, il femminicidio è l'atto più grave ed estremo di tutto questo grande, grandissimo problema che attiene a tante cose fino ad arrivare forse al più semplice, tra virgolette, che è il catcalling. Qui abbiamo un pantone, diciamo così, una vasta gamma di colori che attiene alla violenza sulle donne, avvocata.
1: Sì, allora intanto bisogna precisare che sotto la parola femminicidio ovviamente rientrano tutte quelle ipotesi in cui un uomo uccide una donna perché la ritiene un essere inferiore, quindi quando non corrisponde più al proprio modello ideale, ad esempio non vuole più stare con l'uomo oppure fa qualcosa che all'uomo non piace, a quel punto, come si distrugge un oggetto, un pezzo di carta che non serve più, si distrugge la donna. Quindi quando si parla di numeri teniamo conto che alla

0: introducendo questa fattispecie sia con la mia norma firmata da me, che si chiama codice rosso, perché in alcuni casi, a mio avviso, questa mia norma viene disapplicata.
1: Anche perché, avvocata, lei dice le minacce, i ricatti, le forme di controllo non sono fatti isolati, ma vanno a comporre, no, un intero mosaico, quindi bisogna agire in maniera quasi immediata, e il divieto di avvicinamento non è sufficiente, si necessita il carcere. Allora concretamente quale potrebbe essere la soluzione?
0: Bravissima, sì, la mia idea è questa. Anche in questi 8 femminicidi che avete citato, ci sono alcuni femminicidi in cui non c'era stata una denuncia, altri in cui c'era stata una denuncia. Allora, quando c'è una denuncia, nell'immediatezza, entro 3 giorni, la donna deve essere sentita, e quando si valutano le misure, io invito a non applicare misure come il semplice ammonimento, il divieto di avvicinamento, perché se un uomo è aggressivo, se un uomo perseguita, se un uomo fa minacce, se un uomo pretende dalla donna che ci sia un continuo controllo, ormai c'è questa storia della localizzazione come atto d'amore, che invece è un segnale, secondo me netto, va messo subito in carcere. Questo non è che può essere una norma a imporlo, è una valutazione che deve essere fatta dalle forze dell'ordine e dalla magistratura. Ci sono pool specializzati, ci sono pool che ancora ritengono che, siccome è una violenza, no, domestica, come gli animali domestici, quasi sembra una violenza minore, allora gli dico semplicemente all'uomo: non avvicinarti alla donna, ma i violenti si avvicinano. Questo per quanto riguarda quando c'è una denuncia. Quando manca la denuncia, invece, l'appello lo dobbiamo fare alle donne. Molte donne tendono a eufemizzare, significa ridimensionare alcuni fatti. Devono opporsi a forme di controllo, devono denunziare, devono riuscire a dire dei no e devono riuscire a capire, come lei poco fa proprio citava, alcune cose che io ritengo fondamentali: non c'è mai una violenza che resta isolata. Da violenza segue violenza, e la violenza va in escalation e arriva al femminicidio. In sintesi, quindi, se c'è una denuncia, lo Stato deve intervenire con più fermezza e non con nuove leggi, perché le leggi ci sono. Il codice rosso è una legge salva vita, però se poi si fa un semplice ammonimento non salviamo nessuno.
2: Molto molto chiara e molto utile il suo intervento questa mattina, avvocata. Grazie davvero a Giulia, buongiorno e buona domenica. Buon lavoro, a presto.
0: Grazie a tutti, una buona giornata.
2: A presto. Ci sono tanti dati poi che arrivano dai tanti centri antiviolenza in Italia. Adesso hanno iniziato ad aprire anche i centri che si chiamano CUAV, esatto, sì, centri per uomini autori di violenza, per i maltrattanti. Però vedete, qui si deve sempre arrivare ad una denuncia, come diceva l'avvocata, certo, ad una sentenza, e poi a quel punto il tribunale ti obbliga ad andare in questi centri. C'è tutta quella parte prima che attiene, diciamo così, all'area dell'educazione sesso-affettiva, che ad esempio potrebbe essere fatta nelle scuole.
3: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate, da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
4: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
7: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti con le voci di Sky Sport Tennis. Ancora per oggi ci porteranno al Cincinnati Open per farci vivere ogni game, ogni set, ogni match. Il grande tennis del Cincinnati Open è su Sky e in streaming su Now. RTL 102.5. Very normal people.
8: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché? Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emissione.

0: divertente. Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Mare. Informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
4: Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Prima di prendere il mare con la vostra unità da diporto, informatevi sugli eventuali ostacoli alla navigazione, come secche, scogli affioranti e correnti. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
3: Via mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze, telefona al 1530.

0: Anche Safe con la sua Parlare d'amore alle 8:47 minuti, quasi al termine di Non Stop News, quando torniamo a commentare l'attualità, e questa mattina lo facciamo con Maurizio Molinari, editorialista di Repubblica, che ci ha raggiunto il telefono. Buongiorno. Eccoci. E grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, ho lasciato Repubblica il 1 luglio e da quel momento ho l'onore di essere direttore editoriale del gruppo SAE.
0: Mi scusi, ha ragione, errore mio.
2: Direttore, partiamo dalla strettissima attualità. Oggi tutte le prime pagine dei quotidiani, ci appoggiamo alla stampa, le persone prima dei confini. A parlare è il Papa, al meeting di Rimini, su un tema davvero attualissimo ed estremamente problematico, che ha riaperto vecchie ferite e vecchie problematiche.
1: Un messaggio forte di umanità, quale solamente il Pontefice può dare in un angolo di Europa così importante come la Prima Repubblica, quella di San Marino, ma anche un messaggio fortemente europeo, quasi un'indicazione all'Unione Europea di ritrovare l'unità sul tema dei migranti dopo le pesanti crisi attraversate nell'ultima settimana.
2: E poi ci spostiamo, perché sempre di situazioni complesse vogliamo trattare con Maurizio Molinari. Parliamo della conflitto tra Russia e Ucraina, con Putin che comincia ad ammettere delle difficoltà nell'economia, no? Per le mancate difese aeree. Ovviamente la rabbia rimane, dice reagiremo naturalmente, e poi c'è Macron che tende la mano a Zelensky. Ci fa un po' un quadro di com'è la situazione oggi di questo conflitto?
1: C'è un vantaggio militare dell'Ucraina, e questa è la vera novità, dovuto alla guerra dei droni. La capacità degli ucraini di intercettare i droni russi e di avere loro dei droni a lungo raggio capaci di colpire in profondità in territorio russo, inferendo duri colpi all'industria energetica, sta mettendo in seria difficoltà Putin, non solo per la necessità di razionare il carburante, cosa inedita in Russia, ma soprattutto per la vulnerabilità militare. Un paese come la Russia, che si vanta di essere la prima potenza militare del pianeta, deve ammettere con Putin, di fronte ai suoi generali e oligarchi, di non riuscire a difendere il territorio nazionale. Questo è un momento di grande debolezza militare per Putin, che lo può mettere a rischio di fronte a ciò che più lo sostiene, appunto gli oligarchi.
2: Ma questa guerra avrà, secondo lei, una data di fine prima o poi?
1: Ma il punto vero è che l'Ucraina è in grado di allungare la guerra ma non di vincerla, così come la Russia è in grado ancora di causare seri danni all'Ucraina con i missili a medio e a lungo raggio, che è il motivo per il quale Macron promette gli intercettori all'Ucraina. Quindi la realtà è che, sebbene l'equilibrio di forze stia mutando a favore dell'Ucraina, nessuno dei due contendenti sembra ancora in grado di vincere il conflitto.
2: Infatti è così. Direttore, veniamo un po' alle questioni politiche italiane. Tutta questa storia intorno al, lo chiamo in un modo brutto, al wokismo, lo chiamiamo così, a questo termine, che in realtà non è altro che un participio passato del verbo wake, no? To walk. E ci dice un po', non va più bene a sinistra, non va più bene a destra, va superato. Questa mattina Matteo Renzi scrive una sorta di lettera al direttore di Repubblica proprio su questo tema. Che ne pensa?
1: Ci sono due temi che si sovrappongono. Il primo è un tema che viene dagli Stati Uniti, dove il Partito Democratico vuole vincere le elezioni di midterm e quelle per la Casa Bianca nel 2028, ha un problema interno con la frangia più radicale del partito, che si definisce socialista, e quindi ha bisogno di virare verso il centro per non perdere gli indipendenti. L'ha fatto Alessandro Ocasio-Cortez, che è un esponente della sinistra radicale, facendo autocritica sul wokismo. Questo è quello che sta avvenendo negli Stati Uniti, che si ripropone qui con un'iniziativa da parte del presidente Conte, che dice sostanzialmente al campo largo di fare la stessa cosa. Ma questo è il secondo elemento. La realtà vera è che quando Conte tenta di parlare alla parte più moderata del campo largo, conferma l'intenzione di essere lui il leader dell'opposizione e non Elly Schlein.
2: Maurizio Molinari, direttore editoriale del gruppo SAE, grazie per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi che ci ha ascoltato.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Otto e 52 minuti, siamo al pezzone di chiusura. Questa volta siamo parliamo di un brano italiano di veramente qualche decennio fa.
5: Bisogna imbracciare una chitarra e cantare a squarciagola per tutte le guerre del mondo, del passato, del presente e del futuro. Gianni Morandi, C'era un ragazzo.

0: fai tutti insieme? No? Momento caro, non date veramente soddisfazione voi, zero, però credo che davvero sia uno di quei dischi che fa momento karaoke, fa venire voglia di cantare, anche se in realtà parla di una cosa difficilissima, seria, come la guerra in Vietnam, simbolo poi di tutte le guerre. Tra l'altro stavo guardando, non lo sapevo, questo disco, che è del 66, venne arrangiato da Ennio Morricone.
1: Aspita.
0: Quindi insomma, capisci cosa c'è dietro questa canzone, che ha un motivetto estremamente insomma orecchiabile, semplice, cantabile, semplice. Sì. In realtà insomma è tutt'altro, è un inno pacifista, sei un po' l'imagine in Italia, no? Gianni Morandi, c'era un ragazzo, il nostro Millennium Hit.
1: E noi siamo pronti per i saluti, per rimandare alle prossime giornate. Ringrazio Barbara Sala per avermi accolta qui di domenica, buongiorno, e grazie a Lucrezia Bernardo.
2: Grazie a te, noi torniamo domani.
1: Barbara va in ferie.
0: Torni venerdì.
1: No,
0: nel senso che riprendiamo una programmazione più o meno normale.
1: Stabile.
0: Adesso le ferie sono finite.
1: Va bene.
2: È il tempo di stabilizzarci e torniamo. La giornata comunque continua. Adesso un aggiornamento con l'informazione, ma prima Don Dario Viganò.
3: Siero della domenica di Don Dario Viganò.
4: Forse Pietro ha professato la sua fede. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Subito dopo, però, Gesù ordina ai discepoli di non rivelare la sua identità. Perché? Perché sa quanto è facile fraintendere il significato di quella professione. E nel Vangelo di oggi inizia a spiegare che cosa significa davvero essere il Cristo. Annuncia il suo cammino verso Gerusalemme, là dove incontrerà il rifiuto degli anziani, dei capi dei sacerdoti, degli scribi, cioè coloro che guidano il popolo nella vita civile, religiosa, spirituale. Vedete, proprio quelli che avrebbero dovuto riconoscere il Messia non accoglieranno la novità di Dio e arriveranno a condannarlo. Gesù rivela così che il figlio dell'uomo non viene per affermare un potere terreno, ma per offrire la propria vita nell'amore. E la sua resurrezione sarà il compimento di un'esistenza totalmente donata, la nascita dell'umanità nuova, riconciliata con il Padre. Pietro però, vedete, non comprende. Come gli altri discepoli, continua ad aspettare un Messia potente, un Messia vittorioso, e per questo rimprovera Gesù. Ed è interessante che l'Evangelista usa lo stesso verbo impiegato negli esorcismi, cioè è come se Pietro volesse mettere a tacere la parola del Signore giudicandola inaccettabile. Ed è proprio per questo motivo che Gesù a Pietro risponde con parole fortissime, dice: va dietro a me Satana. Cioè il pensiero umano, quando pretende di sostituirsi al disegno di Dio, finisce per opporsi al Vangelo. Seguire Cristo significa camminare dietro di Lui, lasciandosi guidare dalla sua vita, senza anteporre le nostre idee sul modo in cui Dio dovrebbe salvare il mondo. E questa rimane la grande conversione, una conversione richiesta ad ogni discepolo, a noi, imparare cioè a pensare secondo Dio. Amici di RTL 102.5, buona domenica.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, prima stanza a destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
5: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
0: Anche a Rocca Piemonte, in provincia di Salerno, sono le 9.
3: RTL 102.5, giornale orario.
6: E domenica 23 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. L'Iran a muso duro contro gli Stati Uniti e gli altri paesi che aderiranno alla guerra economica lanciata da Washington contro Teheran. I nemici vogliono il nostro collasso, ma non ci arrenderemo mai, ha dichiarato il presidente Pezeshkian, che poi ha aggiunto: il mondo è sbalordito dalla nostra resistenza. Intanto, secondo quanto riporta il Telegraph, un attacco informatico di hacker iraniani avrebbe provocato il blocco di una centrale centrale elettrica inglese per 4 giorni. L'attacco sarebbe avvenuto il mese scorso, contemporaneamente a quelli contro infrastrutture idriche statunitensi. E le incertezze sul conflitto in Iran continuano a spingere i prezzi dei carburanti, aumenti che accompagnano in queste ore i rientri degli italiani dalle vacanze. Sentiamo su questo Massimiliano Mantiloni.
7: 24 milioni di veicoli in movimento sulle strade, stima ANAS, con molti italiani che tornano a casa per la ripresa delle attività lavorative, anche se non mancano le ultime partenze. Primo fine settimana da Bollino Rosso per il controesodo estivo, gli italiani rientrano da mare, montagne e laghi. Le direttrici maggiormente interessate, la 1 Milano-Napoli, la 14 Adriatica, la 22 del Brennero, ma attenzione anche all'autostrada del Mediterraneo che attraversa Campania, Basilicata e Calabria. A Messina migliaia di auto hanno preso e prenderanno d'assalto gli imbarcaderi per attraversare lo stretto, tanti mezzi anche agli imbarchi dalla Sardegna. Sul controesodo pesa il caro carburante, il diesel in autostrada tocca la soglia di 2,20 euro al litro e la benzina oltre 2 euro secondo il Codacons. Per i viaggi più lunghi il costo del ritorno a casa può arrivare a 270 euro tra carburante, pedaggi e soste nelle aree di servizio.
6: E siamo alla Formula 1, oggi il Gran Premio d'Olanda, Tamborra.
8: Dopo la sosta estiva c'è chi è pronto a rimescolare le carte nel mondiale di Formula 1. Kimi Antonelli, leader della classifica piloti con la sua Mercedes, deve sicuramente guardare con sospetto il compagno di scuderia George Russell, vincitore ieri della sprint race, ma non può sottovalutare il rientro della McLaren, in particolare quella del detentore del titolo Lando Norris, che dopo aver vinto in Ungheria l'ultima gara prima delle vacanze partirà dalla pole position di Zandvoort proprio accanto a Russell. In seconda fila Antonelli con Piastri. Le Ferrari ieri nelle qualifiche non sono andate oltre la terza fila con Hamilton e Leclerc a 3 decimi. Solo 7° l'idolo di casa Max Verstappen.
6: È tutto, meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
9: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di domenica con l'anticiclone, quindi assoluta stabilità, cielo sereno, poco nuvoloso. Sole un po' dappertutto, anche al mare, vento debole, mari attorno alla nostra penisola, calmi o quasi. Caldo che si farà sentire al centro-sud, massime fino a 33-34 gradi, al nord rimaniamo sotto i 30. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app Trabi Meteo.
3: Via Radio.
10: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole al momento su tutta la nostra rete in questa mattinata da previsto bollino rosso. A fare eccezione è solo il sud e la 30 Caserta Salerno, dove il traffico si intensifica, al momento è congestionato per chi viaggia verso nord alla barriera di Salerno in entrata, con code che partono da Mercato San Severino di 2 km in aumento. Vi ricordo poi che sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia, è chiuso il tratto tra il bivio con la tangenziale est e Portonaccio fino al 28 di agosto per lavori e in alternativa quindi chi viaggia verso il grande raccordo anulare può entrare a Portonaccio. Altra chiusura di lungo periodo interessa la diramazione Predosabettole, dove è chiusa Novi Ligure in entrata e in uscita fino al 31 di agosto. È tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!
6: Grazie, non c'è altro, ma più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
11: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
12: RTL 102.5.
13: Ehi là.
14: Ma chi sei? Sì. Scusami.
13: Non lo so, non lo so nemmeno io chi sono, ma buongiorno, bentrovati domenica 23 agosto. Eh sì, vai Gigi, vai. Nanna, Luca, Sara, nanna, nanna,
12: E qui ho tutto un nananana. Buongiorno, buona domenica.
13: Buongiorno, bentrovati. Ma che bello essere di nuovo qui a casa. Luca Viscardi.
12: E buonasera e buona giornata. Buonasera, sì, ciao. E buongiorno anche a Sara Calogiuri. Allora salutiamo anche Emanuele Carocci.
13: Sì.
12: Giulia Laura Biati.
13: Sì.
12: Jennifer Pressman.
13: Sì.
12: Che ritroveremo in ordine sparso nei prossimi giorni. Ma attenzione, cartellino giallo per Emanuele Carocci e Giulia Laura Biati.
13: In che senso cartellino giallo?
12: Li ho sentiti. Non hanno mai detto che ci amano, che ci vogliono bene, che sentivano la nostra mancanza.
13: Vabbè, ma sai che è così, no? Sì. È come il figlio più amato, tu cerchi di non fare capire al resto della famiglia che quello è il figlio,
12: certo,
13: più amato, quindi in realtà loro no.
12: Certo. Torneranno in studio.
13: Sì, prima o poi torneranno e li aspettiamo con ansia. Grazie alla regia, oggi vedi che fortuna che ci abbiamo, c'è Gigi Resta, pensa un po', riprendere con lui e con Pio Ingegno, che però da domani mi sa che va anche in vacanza.
12: Tra l'altro, pensa, ironia della sorte, lui domani va a Praia Mare a controllare che sia tutto a posto dopo che noi ci siamo stati per un mese. A proposito, sì, salutiamo anche gli amici di TH Resort che ci hanno veramente coccolato per un intero mese. È stato bellissimo stare insieme a voi.
13: Vero, tanta invidia per me che non ci sono potuta venire, ma amici all'ascolto, ma parliamo di voi, perché leggevo stamattina, dopo tanto ho ripreso a leggere le notizie.
12: Non devo dire che forse era bellissimo per quello. No, non è carino.
13: Grazie,
12: non è carino, non lo devo.
13: No, dicevo, leggevo che ci sono 24 milioni di spostamenti a livello di macchine,
12: certo,
13: quindi c'è un grande esodo, diciamo, in parte, e anche un controesodo, è un mini esodo, cioè gente che va e viene.

0: Questa è la voce di Viscardi quando si sveglia la domenica mattina sul finale di Katy Perry.
1: Ciao, buongiorno, come va?
0: Prima c'era anche il nuovo di Ligabue con noi, un abbraccio a Liga, RTL 102.5, buongiorno, ben trovati, buona domenica. Allora, cerchiamo di verificare se i dati sul contro esodo e sul mini esodo sono veri.
2: Fateci sapere subito al 378-378-1025. Ho dovuto pensare a Jennifer Pressman per ricordarmi il numero. Insomma, dove siete, dove andate, cosa state facendo?
0: Sì, esatto, con anche i vostri vocalini, perché io immagino ci siano anche persone in viaggio, che ne so, con la solita partenza intelligente dalle 4 di mattina, no?
2: Ma questa mattina vedevo in autogrill una famiglia intera con dei bambini che dicevano ho sonno, quindi ho pensato che avessero viaggiato tutta la notte.
0: No.
2: No, può essere.
0: Ah, ok. Eh beh, certo, è così, in questi giorni è così. Era una notte.

0: weekend, giustamente. Oggi è domenica, scusa, non è che facciamo le cose.
1: Arriva puntuale, no? Certo.
0: Buona domenica, appunto, RTL 102.5 con tanti suggerimenti, tante cose belle che succedono da
1: ascoltate
0: noi.
1: Ascoltate RTL 102.5, votate su RTL 102.5 Play, il vostro Power Hit dell'estate. Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit Estate 2026 al vincitore.
0: Ne stavamo parlando noi oggi, sulla social TV.
1: Oggi classifica, no? A partire dalle 15. Quindi,
0: sì,
1: insomma.
0: Sì, sì. Quindi scommesse senza soldi, ovviamente, no? Partono le scommesse per chi è che vincerà quest'anno.
1: Dai, 378-378-1025. Mentre siete in viaggio, chi vince quest'anno il Power Hit?
0: Ah,
1: io ce l'ho, forse.
0: Sì.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Più ordine, più spazio, più tempo per ciò che ami. Dal 4 al 6 settembre, IKEA ti aiuta a organizzare gli spazi della tua casa con promozioni e attività per tutta la famiglia. E se porti un oggetto blu, ricevi una borsa Fracta con due buoni. Uno spendibile in negozio e uno al ristorante IKEA. IKEA. Fai spazio a ciò che ami.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
10: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
11: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99 €. In store, app e su decathlon.it.
12: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti con le voci di Sky Sport Tennis. Ancora per oggi ci porteranno al Cincinnati Open per farci vivere ogni game, ogni set, ogni match. Il grande tennis del Cincinnati Open è su Sky e in streaming su Now. RTL 102.5. Very normal people.
13: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 € e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
14: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. Da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
17: Perché se non Deghi, non ci credi.
18: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
19: Expert, gli esperti sempre con voi.
18: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

0: L'importante è che ci chiamiamo in qualche maniera. Gaia RTL 102.5, sono le 9.32 di questa domenica 23 di agosto con voi amici veri normal people.
1: È vero, grazie al 378-378-1025 i vostri messaggi, ad esempio questo.
2: Non so voi, ma a Bologna c'è sta la friccichezza stamattina, una domenica.
1: La mattina al nord, in effetti, devo dire che è bello freschino.
0: Sì, sì, al sud mica tanto, Viscardi. Quindi salutiamo i nostri amici al sud, buongiorno a voi e speriamo che piano piano lem si rinfresca tutto cosa.
1: Dai, che prima o poi Natale dovrà arrivare.
0: Esatto.

0: salutiamo Jennifer Pressman su questa canzone, perché quando mettiamo pezzi così subito.
1: Allora, Jennifer, che nei giorni scorsi, giusto per mantenere la privacy, insomma, ha fatto un giro con la figlia grande a Ibiza. Sì. Vedevamo le foto di lei alle 4, alle 5 del mattino con i disc jockeys più famosi del mondo, carica proprio a molla.
0: Sì, sì,
1: tant'è vero che domani non sarà con noi per una settimana, perché si deve riprendere dalle vacanze.
0: Si deve riprendere da Ibiza, esattamente. Ma Avicii, ovviamente, Wake Me Up per tutti, soprattutto per quelli disgraziati all'ascolto. Buongiorno, bentrovati a RTL 105, la famiglia giù al nord, con due tacche della famiglia: Luca Viscardi, Sara Calogiuri. Disgraziati, vi siete alzati da poco e state facendo colazione con noi.
1: Avete fatto bene, c'è un messaggio che è arrivato.
2: Buongiorno RTL, io sto tornando dalla Sicilia, ho appena preso il traghetto e non ho trovato una macchina, quindi secondo me tutto questo grande esodo, io ho tanti dubbi, c'è la crisi. Ciao.
0: Beh, però, insomma,
1: si vede che magari gli altri sono andati in macchina dalla Sicilia fino a casa, no?
0: O si sono mossi in un altro momento, insomma, perché di fatto comunque presenze ce ne sono state, dico anche per fortuna, nonostante tutto. Bruno Mars,

0: tutti pazzi per Bruno Mars, Oh My Soul, RTL 102.5.
1: Beh, lui è stato votato il migliore concerto dell'estate a Milano, quello che ha portato con due date, il 14 e il 15 di luglio del 2026.
0: Dove tu c'eri?
1: Sì, uno delle due. Sì, sarei andato anche all'altra, ma avrei dovuto vendere anche l'altro rene. Allora, ne avevo già venduto uno per comprare i biglietti, l'altro mi serve.
0: No, è peccato, non si può fare. Vocale, dai!
2: Ciao RTL, siamo Marenza e Antonio. Siamo partiti questa notte alle 3 da Castelluccio Inferiore, provincia di Potenza, e siamo diretti a Torino. Situazione traffico, tutto abbastanza regolare, stiamo procedendo bene. Un saluto a tutti gli amici di RTL.
0: Bene, teniamo le dita incrociate per voi, allora non ci sia troppo traffico. Voglio fare i saluti a Rosa e a come lei, tutte quelle che oggi fanno l'onomastico. Ciao Rosa, un bacio!

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori qualche cosa resterà. Non si sa come si creano costellazioni di galassie di energia. Giocano a dadi gli uomini

Mi viene da piangere, arriva subito. Mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te. Sbocciano, i fiori sbocciano e danno tutto quel che hanno in libertà. Donano, non si interessano di ricompense tutto quello che

da piangere, arriva subito, mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di...

0: Mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: E gli occhi pieni di te.
2: Grazie Luca, grazie.
1: Io vorrei ogni tanto riuscire a dire qualcosa di così carino, ma mi viene male, cioè anche se lo leggo scritto da qualcun altro, mi guardano e mi dicono ma lascia stare.
2: Vabbè, Jovanotti, solo Jovanotti come lui, c'è poco da fare. RTL 102.5, ancora buongiorno, buona domenica con i vostri vocali. Non capiamo se effettivamente c'è il controesodo, insomma, arrivano messaggi di diverso tipo, dai.
1: È vero, al 378-378-1025 in cui ci state raccontando i vostri viaggi di questa domenica mattina, molti con tantissimi chilometri da fare, li farete tutti con RTL 102.5.
2: Vero. Allora Barbara conferma la partenza alle 4:30 stamattina dalla Calabria. Dalla
1: Vedi?
2: Calabria.
1: E intanto grazie anche agli amici che ci ascoltano sullo social TV. Per voi c'è Samurai J.

0: Bel ripescaggio, James Morrison, Nelly Furtado, RTL 1025. Prima anche Samurai J, che va fortissimo in Spagna, mi
1: dicevi.
0: Vero,
1: ho sentito tantissimo in Spagna nei giorni scorsi, davvero grandissimo successo anche lì. Messaggi?
0: Sì, vai.
2: Ciao, sono Antonio, sono partita alle 4 da Caraffa di Catanzaro, direzione Brescia. Vacanze finite. Grazie per la compagnia. Ciao.
1: Guida da sola, tra l'altro.
0: No, non è vero, non è vero, amore. Sta tornando a casa. Grazie della compagnia. Ma grazie a te per essere con noi.
3: La partita a scacchi di Marostica a personaggi viventi. RTL 102.5 ti invita a un evento unico in uno dei borghi più belli d'Italia. Il 4, 5, 11 e 12 settembre 2026. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
1: Anche a Camerota, in provincia di Salerno, sono lì 10.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: E domenica 23 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Partiamo dalla cronaca con una notizia arrivata poco fa. È stato trovato nel bagagliaio di una autovettura il cadavere del pakistano di 32 anni, scomparso dal 4 agosto scorso in provincia di Foggia. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, era a poca distanza dal borgo Mezzanone, dove il pakistano viveva, e si ipotizza sia stato ucciso, anche se la conferma arriverà dall'autopsia. E ora Medio Oriente, perché l'Iran torna a minacciare, annuncia che andrà avanti nonostante la guerra economica lanciata da Washington. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
5: I nemici volevano il collasso dell'Iran, ma non ci arrenderemo mai, la nostra forza ha stupito il mondo. È il chiaro messaggio che il presidente iraniano Pezeshkian, in un discorso pronunciato in occasione della settimana del governo, manda a Stati Uniti e Israele. Pezeshkian non nasconde la drammatica realtà vissuta dal popolo iraniano, ma assicura che Teheran non mollerà. Siamo in una guerra economica e militare su vasta scala, il nemico pensa di imporre sanzioni terribili, ma noi ci opponiamo. Intanto, nelle scorse ore, Reza, il segretario del Consiglio Supremo per la sicurezza nazionale iraniano, ha ribadito che lo stretto di Hormuz è chiuso e non riaprirà fino a quando gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento e rispetteranno i loro impegni, e ha lanciato un avvertimento ai paesi del Golfo e anche a quelli europei: consideriamo un nemico chi si unisce alle sanzioni americane. Il Telegraph riferisce che hacker iraniani hanno bloccato una centrale elettrica britannica per 4 giorni con un attacco informatico senza precedenti.
4: Siamo allo sport e il calcio. La Serie A prosegue oggi il programma della prima giornata del campionato. Dopo i 4 anticipi di ieri, alle 18.30 Venezia-Lecce, Frosinone-Juventus, alle 20.45 Torino-Milan e Atalanta-Sassuolo. Ma parliamo anche di tennis col torneo di Cincinnati. Sentiamo Enzo Tamborra.
6: Flavio Cobolli deve rimandare l'appuntamento con la prima finale in un Master 1000. A interrompere la sua corsa nel torneo di Cincinnati è stato un ispiratissimo Arthur Fils, protagonista di un match di alto livello. 6-3-6-4 il punteggio in favore del francese, che con il suo gioco potente e preciso ha dominato per lunghi tratti l'incontro. Eppure era stato Cobolli nel terzo gioco del primo set a ottenere il primo break, ma è stato il classico fuoco di paglia. Innegabili meriti di Fils a parte, Cobolli ha dato l'impressione di essere arrivato stanco alla semifinale dopo il percorso tortuoso che ha affrontato nel torneo. Da lunedì sarà il nuovo numero 6 del ranking mondiale.
4: Viabilità.
3: Via Radio.
7: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico in aumento sulla rete in questa giornata da previsto bollino rosso. Partiamo dal sud e dalla 30 Caserta Salerno, dove il traffico è congestionato per chi viaggia verso nord, alla barriera di Salerno in entrata, con code da Mercato San Severino di 2 km in aumento. Code anche in uscita dalla 30. Ci sono code infatti di 1 km da Maddaloni fino all'imbocco dell'Autosole. Traffico che viaggia prevalentemente verso nord. Andiamo a fare il punto della A14 Bologna-Taranto, dove il tratto tra Forlì e Bologna-San Lazzaro, appunto verso Bologna, si percorre in un'ora invece dei soliti 20 minuti. Poi in Toscana sull'Autosole, dove le code sono sempre verso nord, tra Firenze Scandicci e la direttissima occorrono 40 minuti, il doppio del solito. Code poi anche nel tratto tra Magliano Sabina e Orte. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
4: Grazie, non c'è altro, a più tardi e buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
0: Noi che siamo la vostra radio del cuore, RTL 102.5. Sì, la sigla, di nuovo la sigla. Vabbè, dai. Hey. Nanna, Luca, Sara, Nanna, Nanà. Che fatica.
1: Cioè, sono tutti nanà praticamente, sono tutti via.
0: Sì. Buongiorno, bentrovati. Noi ci siamo, due tacche della famiglia Giannor, Luca Viscardi.
1: È vero, è anche Sara Calogiuri insieme con voi fino alle 11. E salutiamo anche tutti i nostri colleghi, tutta la squadra di RTL 102.5 che oggi sta mestamente lasciando Praia Mare per tornare a casa, e da domani saremo tutti operativi.
0: Certo, perché quella è un'altra vacanza, altro che la trasferta, si lavora le cose. Ci sono segnalazioni da fare, Luca?
1: Allora sì, ci sono 5 km di coda all'altezza dello svincolo Cosenza Sud, direzione nord, quindi vuol dire che insomma l'esodo è in corso.
0: Esatto, sì. E intanto vi diciamo anche che il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live, anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare, acquistate subito il vostro biglietto, dai!

0: RTL 105 c'è anche Cesare Cremonini, che in realtà in questo momento è in Islanda con la fidanzata, fra ghiacciai, elicottero, un bagno nell'acqua ghiacciata, insomma giustamente se la gode.
1: Bello, bellissimo, c'è quella laguna strana in Islanda dove praticamente anche d'inverno quando fa freddissimo c'è l'acqua calda, ti metti dentro, hai la testa congelata, ma il resto ha una sensazione molto bella.
0: È lì che hai avuto lo shock tu, Viscardi.
1: Sì, sì, sì, è lì che la testa ha smesso di funzionare completamente.
0: Dai, vocali, mettiamo al volo.
2: Buongiorno a tutti quanti. Pure qui al centro stanno le Marche, l'Emlem qua è fresco e tutto annuvolato,
0: fresco e annuvolato, le previsioni meteo.

0: Ma tu guarda la precisione in questa domenica mattina alle 10:20, Maroon 5 con Maps.
1: Esatto, la mappa che stiamo facendo noi dei vostri viaggi in giro per l'Italia con i vostri messaggi al 378-378-1025.
2: Buongiorno, noi stiamo andando a fare una gita di famiglia a Scopello e poi a Castellammare del Golfo. Un bacio da Palermo.
1: E quindi siamo in Sicilia, sì, in Sicilia. Questo momento.
0: Tra l'altro in tanti ci scrivono anche che in realtà molti traghetti sono partiti da Messina in particolar modo già da giorni, cioè quindi non è vero che non c'è il controesodo, c'è e come, e tanta gente torna a lavorare.
1: E noi vi portiamo a casa.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
5: Più ordine, più spazio, più tempo per ciò che ami. Dal 4 al 6 settembre IKEA ti aiuta a organizzare gli spazi della tua casa con promozioni e attività per tutta la famiglia. E se porti un oggetto blu ricevi una borsa Fracta con due buoni. Uno spendibile in negozio e uno al ristorante IKEA. IKEA. Fai spazio a ciò che ami.
6: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Oggi, dalle 15, Gran Premio in Olanda. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
7: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki.

0: alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
1: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
3: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

scritto in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Questa la posso cantare anch'io, vero?
1: Tra l'altro, a proposito di alta marea, ho visto quella dell'Atlantico nelle settimane scorse, impressionante, perché ci fa più di 2 metri di differenza tra la mattina e la sera.
0: Lo so, anche se Michele è così, quindi è impressionante quando appunto la faccio sull'Atlantico. RTL 125, buongiorno, buona domenica. Allora salutiamo anche chi ha da fare. Hai letto l'amica che ci ha mandato il messaggio prima, da Catania, Barbara, che fa l'esodo, il controesodo
1: tra soggiorno e cucina, e dice che c'è molto traffico anche lì. Tra l'altro, attenzione, perché c'è un incidente all'altezza di Cosenza. In questo momento credo che sia consigliato anche uscire addirittura dall'autostrada.
0: Oh mamma,

0: Questo è un pezzo, si dice alle mie parti, zumba e frisk, cioè che ti mette allegria, ti viene voglia di saltare e di fischiare, con Cameron RTL 102.5.
1: Allora, 10.43 in questa domenica mattina, 23 di agosto, con i vostri messaggi non riusciremo ad ascoltarli tutti, ma eccone un altro.
2: Buongiorno, io chiamo per confermare che l'esodo c'è. Siamo partiti ieri sera alle 21.30 da Praia Mare, che conoscete benissimo a quanto pare, e adesso siamo nella provincia di Lecco. Siamo rientrati in Valtellina per lavoro.
0: Sì, beh, comunque bella zona anche dove lavorare, la Valtellina, voglio dire, per tanti è meta
1: bella,
0: turistica.
1: Bellissima zona fresca da godere fino in fondo in questo periodo. Noi vi dedichiamo Somber, My Body Isn't Ready.

0: magia.
1: Anche Noemi in questa domenica, RTL 102.5, la famiglia giù al nord, con Viscardi, con Calogiuri e con i vostri vocali.
2: Ciao RTL, sono Stefano da Predore. Sono partito alle 5 di mattina direzione Lago d'Iseo a casa nostra, da Marzamemi a Pachino.
3: Bella.
2: E adesso siamo in Calabria e facciamo tappa in Campania. Grazie per la compagnia che ci fate. Ciao.
3: Siamo la famiglia dei mattinieri, siamo partiti tutti prestissimo.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E vai che sblocchiamo ricordi.
3: Allora, sblocchiamo ricordi e salutiamo anche Giuseppe, Daniela, Mattia, Gabriele, Serena, che sono in viaggio anche loro lì in quel tappo dell'incidente di Cosenza che pare però risolto.
2: Mamma mia, speriamo. Mi raccomando, fate i bravi, andate piano. Mo lo so che è faticoso, perché uno deve tornare al lavoro, devo tornare a casa, non c'ho voglia. Però, con tranquillità, tutto si può fare. Ci sono i Pink Floyd.

0: The Pink Floyd, per chiudere il nostro appuntamento di oggi con un grandissimo, enorme, universale, universabile Millennium Hit.
1: Ma pensa che siamo arrivati alle 11 del mattino, non abbiamo neanche un secondo parlato di calcio. C'è qualcosa che non va bene, che non funziona in noi.
0: Bisca, che peccato, veramente che peccato. Ma domani rientriamo con un altro pezzo della famiglia Giù al Nord, quindi magari avremo tempo e modo, no?
1: È vero. Intanto grazie per tutti i messaggi che ci avete inviato e soprattutto buon viaggio per chi torna, buon viaggio per chi parte, insomma per tutti c'è sempre RTL 102.5.
0: Per chi resta come Gigi, anche più ingenuo, e arrivano anche Jessica e Paola. A domani, sono
1: Sara.
0: Baci,
1: ciao.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Ancora buona domenica anche a Grottaferrata, in provincia di Roma, sono le 11 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Domenica 23 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Giornata di grande traffico oggi su strade e autostrade per i rientri dalle mete di vacanza, un controesodo segnato dai prezzi dei carburanti alle stelle. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese, sulle autostrade la benzina a 2,087 al litro, 2,23 per il gasolio. Ma sentiamo Massimiliano Mantiloni.
6: Da mare, montagna, laghi e borghi, gli italiani stanno rientrando nelle città. Un fine settimana da bollino rosso con 24 milioni di veicoli in movimento sulle strade. Stima ANAS, si registrano code agli imbarcaderi da Sicilia e Sardegna e traffico che fino a domani mattina si farà sempre più intenso, soprattutto nei nodi di Roma, Firenze e Milano, senza dimenticare la 14 Adriatica. Domani scade il taglio delle accise per il gasolio e si sta materializzando una stangata nel primo controesodo dopo Ferragosto con i prezzi dei carburanti alle stelle. In appena due giorni gli automobilisti italiani lasciano ai distributori oltre 406 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno, a parità di auto in circolazione, denuncia il Codacons, alla luce dei prezzi di gasolio a 2,20 euro al litro in autostrada e oltre 2 euro al litro per la benzina. Mettendo insieme carburante, pedaggi autostradali e soste nelle aree di servizio, sulle percorrenze più lunghe una famiglia può arrivare a spendere 270 euro.
5: Indagini in corso a Riposto in provincia di Catania dopo il ritrovamento del cadavere di una donna di 34 anni in un appartamento distrutto da un incendio. A rinvenire il corpo senza vita, i vigili del fuoco intervenuti per spegnere le fiamme. E siamo al calcio con la prima giornata del campionato, oggi altri match e allora sentiamo Enzo Tamborra.
7: La prima a scendere in campo oggi alle 18.30 sarà la Juventus sul campo del Frosinone. Grande curiosità per i bianconeri, soprattutto sulla linea mediana dove Douglas Luiz in coppia con Locatelli ha una seconda chance dopo il flop della sua prima stagione alla Juventus. Subito in porta Vicario, ma la vigilia del match il tecnico Spalletti ha ricordato che il mercato va finito. Sempre alle 18.30 Venezia-Lecce, in serata alle 20.45 Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan, banco di prova già importante per i rossoneri di Amorim. Domani le ultime due gare della prima giornata, Bologna-Lazio alle 18.30 e Roma-Fiorentina alle 20.45. Nelle gare di ieri il 4-1 dell'Inter al Monza con lo splendido gol di tacco di Pio Esposito, l'1-1 tra Udinese e Como, la vittoria del Napoli 2-0 a Marassi con il Genoa e il blitz del Cagliari 1-0 a Parma.
5: Viabilità.
8: Via Radio. Ben trovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è sostenuto su gran parte della nostra rete per il controesodo dovuto ai rientri in città. In particolare sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code a tratti tra Firenze Scandicci e la 1 direttissima verso Bologna e più a nord tra Modena Sud ed il bivio con la 22 del Brennero in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto. Per chi viaggia verso Bologna ci sono code a tratti tra Pesaro e Castel San Pietro. Questo tratto al momento si percorre in poco meno di 3 ore, a seguire tra Bologna Borgo Panigale ed il bivio con la 1. Sempre in A14 per un incidente sono 5 chilometri di coda tra Pescara Nord e Roseto degli Abruzzi verso Ancona. Il traffico scorre su una sola corsia. Andiamo sulla 30 Caserta Salerno, qui ci sono 2 chilometri di coda per traffico congestionato tra Mandaloni ed il bivio con la 1. In direzione Caserta è tutto, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
3: E alle 11:05, cari amici di RTL 102.5, ha inizio questo meraviglioso programma dal nome Viva l'Italia!
10: Viva l'Italia!
3: Viva l'Italia! Viva l'Italia! Viva l'Italia.
10: Buongiorno, ma buongiorno!
3: Buongiorno Jessica Brugali!
10: Ma buongiorno a te, Paola Di Benedetto! Buona domenica, come va? Come stai?
3: Alla grandissima, ci sentirete in due per questo appuntamento proprio in esclusiva, perché sì, il nostro capitano, il nostro Angelo Beguini, sta rientrando dalla Sardegna.
10: Chissà che punto è il nostro Angelo Beguini, sarà già partito dalla Sardegna?
3: Magari tra poco lo chiamiamo.
10: Dai,
3: come
10: dai.
3: Rientrava? In aereo? Ti
10: in
3: ricordi
10: aereo,
3: essere in aereo,
10: sì,
3: per
10: sì,
3: forza.
10: Sì. Quindiamogli insomma quell'oretta di tregua, poi sicuramente le nostre chiamate arriveranno senza ombra di dubbio. Beh, adesso siamo pronti a tenervi compagnia fino alle 13, tantissimi italiani in viaggio, abbiamo capito.
3: È oggi una giornata, tempo di
10: mamma mia,
3: rientro, sono tutti sulle autostrade, quindi mi raccomando, vi invitiamo a prestare attenzione alla guida maggiormente oggi, e quindi non possiamo fare altro che fare una fotografia di quello che sta succedendo in questo momento sulle strade in giro per l'Italia.
10: Esattamente, al 378-378-1025, noi aspettiamo i vostri messaggi, i vostri vocali, fotografie, tutto quello che volete in questa domenica di grandi ritorni, insomma, e noi
3: vi teniamo
10: compagnia,
3: siamo qua per voi. Nel frattempo ne approfittiamo anche per ricordarvi una cosa, visto che manca davvero pochissimo.
10: A cosa? Cosa?
3: Al Power Eats estate! Noi ve lo ricordiamo. Allora, purtroppo la data del 1 settembre è sold out. Forse c'è ancora qualcosina per il 2 settembre per il Future Eats Live, ma comunque vi invitiamo a seguirlo.
10: Eh certo, assolutamente sì, anche perché due serate, cast eccezionali, tantissimi artisti, ovviamente sul palco ci saremo anche io e te, Paola, quindi non vediamo
3: ah,
10: l'ora.
3: Sì?
10: Ci saremo anche io e te, Giulia, Laura Biati, Matteo Campese, insomma sarà bellissimo.
3: Sai chi ci sarà anche? Fabri
10: sì.
3: Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari,
10: wow.
3: Iniziamo con loro.

0: Lenny Kravitz, Low su RTL 102.5, le 11.14 minuti in Viva l'Italia con Paola, Jessica e voi, i nostri ascoltatori, che ringraziamo ovviamente perché ci hanno già scritto in tantissimi.
1: Esatto.
0: Sì.
1: Al 378-378-1025, tipo un bacione da Francesca, Pasquale e Rebecca, stiamo tornando ad Altamura dopo una settimana al TH Resort di Praia al Mare, è stato bellissimo in vostra compagnia, perché
0: certo,
1: c'eravamo anche noi con tutto il nostro grande gruppo. E hai visto che party che hanno fatto?
0: Ho visto,
1: hanno fatto
0: ma
1: un
0: certo,
1: sacco di festa
0: tutte le sere, bellissimo. Mancavamo solo io e te, cara Paola, e salutiamo anche Giulio che ci scrive: buongiorno, ferie finite, ma ho la fortuna di vivere a Mondello, oggi 38 gradi e un mare bellissimo, trasparente.
1: Cioè tu viviamo Mondello, vivi a Mondello e vai al mare da qualche altra parte.
0: Però ha ragione, effettivamente.
1: Per variare un po'.
0: Sì, per variare un po'. Riusciamo a sentire una voce al volo?
2: Buongiorno Paolo, buongiorno Jessica,
0: buongiorno.
2: Sono Tommy dalla Polonia, vi sto ascoltando da stamattina, voglio augurare a tutti gli italiani che rientrano a casa serenamente senza nessun disagio. Auguri, buona diretta, buona domenica.
0: Grazie.
2: Forza Italia.
1: Al massimo un po' di traffico, ma voglio dire, niente paura, ci siamo noi.

certo adesso guardati, tu sei diversa. In crisi con il mondo, no, sai, è con te stessa. Io so che cosa senti quando guardi il mare. Lo associ al tuo dolore che non ha una fine. E certo adesso parlami, ti sto ascoltando. Mi piaci perché butti i tuoi piedi nel fango. Ma senza la paura che ti guardo male. Tanto sai che è tutto un gioco e vince chi sorride. Io lo so cosa senti quando cerchi risposte.

0: quel filo che ci unisce, ultimo su RTL 102.5, questa è Viva l'Italia. Ancora buongiorno a tutti da Jessica e Paola. Sai cosa vorrei fare, Jess?
1: Sì,
0: vorrei entrare in questo momento nelle auto dei veri normal che ci ascoltano e capire quali tipi di guidatore ci sono, perché c'è tipo il guidatore, il pilota di Formula 1, quello che il volante non lo molla mai, non si stacca mai dalla guida, guida solo lui perché degli altri non si fida
1: esatto, oppure invece chi chiede il cambio ogni 40 minuti,
0: esatto,
1: o chi si ferma nelle sosse, insomma, di...
0: Oppure c'è il passeggero, l'amico che ti dice non ti preoccupare, quando vuoi ti do il cambio e ti faccio compagnia, ci penso io a
1: tenerti sveglio. E poi si addormenta dopo 2 minuti.
0: E poi dorme per tutto il viaggio, capito?

0: 825 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
8: Vedrai che qualità, Antonella!
9: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia!
10: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
11: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti con le voci di Sky Sport Tennis. Ancora per oggi ci porteranno al Cincinnati Open per farci vivere ogni game, ogni set, ogni match. Il grande tennis del Cincinnati Open è su Sky e in streaming su Now. RTL 102.5. Very normal people.
13: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Achille Lauro, Orietta Berti con Mille sulla vostra RTL
1: 102.5.
0: Quanto l'abbiamo cantata? Di che estate parliamo?
1: Di qualche anno fa, ma comunque sì, attualissima. Peraltro fu una grande protagonista di un'edizione di Power Hits estate. Non trionfò, ma comunque
0: protagonista assoluta. Assolutamente. Sì. Allora, al 378-378-1025 arrivano i primi messaggi sul tipo di passeggero, il tipo di, anzi, guidatore. Di guidatore soprattutto. Dai, sentiamo una voce.
2: Allora, noi siamo di ritorno dalla Toscana, guido sempre solo io, ecco, perché mia moglie si mette lì, non dice una parola e non vuole mai guidare. Ciao.
0: Vabbè, però trova il lato positivo, non commenta, non rompe,
1: cioè quantomeno emette suoni fastidiosi. Guarda il lato positivo, ci scrivono al 378 378 1025: mio marito guida senza mai fermarsi, io mi addormento con i piedi sul cruscotto per la sua gioia. Ora, senza
0: allora,
1: fare le rompiballe,
0: si può, non si può.
1: No, assolutamente no, è anche un po' pericoloso, quindi state attenti, mi raccomando.
0: Esatto. 378 378 1025, continuate a raccontarci che tipo di guidatori siete. Intanto arriva un bel new hit.

0: La musica di RTL 102.5 era Sheeran, vi tiene compagnia in questa domenica 23 agosto, domenica fatta di grandi rientri ma anche di grandi messaggi al 378 378 102.5, molto divertenti. Stiamo parlando
1: vero.
0: Di guidatori e compagni di viaggio. Come siete, come viaggiate nelle vostre auto, diciamo?
1: 378 378 102.5 ci scrivono: ciao, io invece sono la moglie ansiolitica passeggera che vorrebbe frenare con i piedi.
0: Ecco,
1: è vero, questo è vero. Oppure quando sei diciottenne i genitori accanto cercano di frenare con i piedi, vero?
0: E hanno la mano pronta sul freno,
1: esatto,
0: a mano in caso di emergenza. Sentiamo qualche vocale. Dai.
2: Buongiorno, sono Andrea.
1: Buongiorno.
2: Io ho deciso di andare in viaggio con uno sacchiotto gigante, tanto la stessa cosa.
1: No.
2: La mia compagna si addormenta praticamente quando partiamo e si sveglia quando arriviamo.
1: Però che bello così, fiducia al 100%, fiducia significa.
0: Vuol dire che è rilassata,
1: sì,
0: quantomeno.
1: È rilassata, sì.
0: Ancora.
3: Ciao belle ragazze.
1: Ciao.
3: Io di solito preferisco guidare sempre io. Ieri sera tornare da San Siro ho fatto guidare al mio ex cognato, mi ha distrutto. Mai più, mai più.
0: Ma quindi aveva...
3: Buona giornata da Delio, ciao.
0: Delio, ci stai dicendo che il tuo ex cognato aveva una guida però sto pensando
1: pessima.
0: Una cosa,
1: sì,
0: se era con il suo ex cognato,
1: sì,
0: a vedere la partita a San Siro, vuol dire che ha tenuto un ottimo rapporto con l'ex cognato. Bravo,
1: bravi.
0: Ci piace.
1: Sì.

0: via mare. Informazioni per chi naviga. In collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori dalla Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza.

0: Prima di un'immersione subacquea, verificate sempre le condizioni meteo marine in zona, consultando i bollettini ufficiali. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
1: Via mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze, telefona al 1530.

0: che non esiste niente.
1: Dannate nuvole, Vasco Rossi, la grande musica su RTL 102.5. Ma come ci stiamo divertendo, cari veri normal, a sentire le vostre storie alla guida.
2: È vero, ma senti qui al 378-378-1025. Ciao ragazzi, io sono Erika, di ritorno dalla Danimarca, guido solo e sempre io perché mio marito e figlio dormono.
1: Ah,
2: e a volte gli dà addirittura fastidio a loro perché tiene la radio accesa. Ma no,
1: la radio accesa va tenuta, ci spiace. Gigi, sì. Prego.
3: Dai. Ciao RTL, ciao a tutti. Io faccio parte della categoria dei mariti che vedono la moglie addormentarsi alla partenza e svegliarsi all'arrivo, con una chicca in più, cioè? Che all'arrivo io sono un po' stanco e le dico: ma io sarei un po' stanco. E lei dice: sei già stanco? Siamo appena arrivati.
2: Certo, lei non si è accorta di nulla, ha fatto un pisolino, si è risvegliata al mare.
1: Anche tu, insomma, cosa avrai mai fatto? Guidato per qualche ora? Dai, ormai fai dritto, fai afterone e tira avanti.
2: Esatto. 378-378-1025, continuate a raccontarci la vostra estate e che tipo di guidatore siete. Ma guarda un po' chi arriva, Merck & Cremont con Partenope.

Grazie.

0: Chili Peppers, By the Way, su RTL 102.5. Quasi mezzogiorno, abbiamo spazio per una voce. Dai, sentiamo.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Mi chiamo Maria Luisa e sono in viaggio verso Città della Pieve in Umbria con i miei genitori.
2: Ciao.
0: Ciao a tutti. Ciao. E buon viaggio, così come milioni di italiani nella giornata di oggi stanno dirigendo verso le vacanze, o la maggior parte purtroppo stanno rientrando perché dai prossimi giorni si ricomincia a lavorare. Dunque, noi ci fermiamo per una brevissima pausa, c'è il giornale orario con le ultimissime notizie e poi torniamo puntualissimi con la seconda ora di Viva l'Italia.
3: A tra poco.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
2: Anche a Borrello, in provincia di Chieti, mezzogiorno. Buona domenica.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Domenica 23 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo da una buona notizia, perché si è risvegliato il 21enne di Asolo in provincia di Treviso, ricoverato in coma in terapia intensiva a Barcellona dopo l'aggressione subita tra il 12 e il 13 agosto. Il giovane Nicola Maggiotto ha aperto gli occhi e mosso gambe e braccia. Il 21enne resta ancora parzialmente sedato. E ora il conflitto in Ucraina. Il giorno dopo le annunciate ritorsioni del presidente Putin per gli attacchi le infrastrutture russe, nuovi raid sono arrivati da Kiev contro la logistica proprio del Cremlino. Intanto il presidente Zelensky chiude all'ipotesi di elezioni. E allora, Raffaella Coppola, a te.
5: Il voto in tempo di guerra spaccherebbe l'Ucraina e sarebbe uno tsunami. È il perentorio no del presidente Zelensky al suo ex ministro della difesa destituito Mikhailo Fedorov, che aveva chiesto proprio le elezioni anticipate. L'esercito di Kiev intanto torna a colpire l'Amazon russo, il complesso logistico Ozon, senza causare vittime, ma nel sito è scoppiato un incendio. Ieri il presidente Putin, come dicevi, ha ammesso per la prima volta i danni all'economia russa, promettendo una vendetta distruttiva contro l'Ucraina. Zelensky intanto poco fa ha annunciato che Macron ha promesso l'invio di nuovi radar di difesa aerea e MERS gli antimissile. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov mette in guardia i paesi della NATO e dell'Europa. Stanno cercando di prendere pubblicamente le distanze dalle proprie responsabilità per il sostegno militare all'Ucraina, ma non ci riusciranno. Mosca terrà conto di tutto ciò che stanno facendo le elite che definisce russofobe, ed è tutto.
4: Grazie. Una notizia arrivata pochi istanti fa in redazione: il rapper 26enne Tony Boy, nato a Padova, molto noto tra i più giovani con 1 milione di follower su Instagram, è stato arrestato dalla polizia di Stato a Milano. Nella sua abitazione è stata trovata cocaina, marijuana e hashish, una pistola con matricola a brase e una cinquantina di munizioni. Il rapper è stato portato a San Vittore con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e armi clandestine, denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale. E andiamo in provincia di Foggia con le indagini sul ritrovamento del corpo senza vita di un bracciante, Massimiliano Mantiloni.
6: La procura di Foggia indaga per omicidio dopo il ritrovamento del cadavere di Saddam Hussein. Il bracciante pakistano 32enne, scomparso il 4 agosto, è trovato nel bagagliaio della sua auto parcheggiata vicino al ghetto di Borgo Mezzanone, ad una decina di chilometri da Foggia. Il corpo era in stato di decomposizione. L'uomo è stato riconosciuto dal fratello e da alcuni connazionali soltanto grazie ai vestiti che indossava. Ad allertare i carabinieri sarebbero stati alcuni cittadini stranieri. Era uno dei tanti braccianti impegnati nelle nostre campagne che lavorano per pochi euro, ha detto il sindaco di Manfredonia Domenico Lamarca. Sicuramente Saddam doveva presto restituire soldi che i familiari hanno raccolto per pagargli il viaggio. Il bracciante

0: migrante aveva un permesso di soggiorno per protezione speciale ed aveva accettato di tutto pur di risanare il proprio debito, anche di vivere in quella baraccopoli diventata la sua prigione, ha spiegato il sindaco.
1: Siamo al calcio, la Serie A, oggi 4 gli anticipi, alle 18.30 Venezia Lecce e Frosinone Juventus, alle 20.45 Torino Milan e Atalanta Sassuolo. È tutto per adesso, ora arriva la viabilità.
2: Via Radio.
3: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Su tutta la nostra rete il traffico è sostenuto per il controesodo dovuto ai rientri in città. In particolare sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code a tratti tra Firenze Scandicci e la 1 direttissima verso Bologna e più a nord tra Modena Sud ed il bivio con la 22 del Brennero in direzione di Milano. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica perché in viaggio verso Bologna ci sono code a tratti tra Fano e Castel San Pietro. Al momento questo tratto si percorre in 3 ore, a seguire code a tratti tra Bologna Borgo Panigale ed il bivio con la 1. Sempre in A14 flussi intensi anche tra Pescara Nord e Roseto degli Abruzzi verso Ancona con tempi di percorrenza di 1 ora circa. Andiamo sulla A30 Caserta Salerno, qui segnaliamo 2 chilometri di coda per traffico congestionato tra Maddaloni ed il bivio con l'autosole in direzione di Caserta. Per il momento è tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 Powerizz Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerizz Estate 2026? Venite a scoprirlo. Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass. Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
4: Le 12:05, siamo noi, siamo quelli di Viva l'Italia con Paola Di Benedetto e Jessica Brugali fino alle 13 in questa
5: buongiorno
4: in questa domenica così affollata dei nostri cari Very Normal People all'ascolto, ovviamente.
5: Affollata tra le strade certo. Soprattutto, ma proprio per questo ci siamo noi di RTL 102.5 a tenervi compagnia, soprattutto con la nostra grande musica, ma anche con i vostri messaggi, i vostri vocali che potete mandarci al 378 378 102.5. Ti posso leggere questo messaggio?
4: Certo, vai,
5: Jess.
4: Vai.
5: Amici all'ascolto, io vado, Ai maschietti all'ascolto ci scrivono: abbiate fiducia delle vostre donne, loro guidano molto meglio di noi. Io mi amo.
4: Ma perché questo effetto? È la verità.
5: Mia moglie, sentite, la chiamo Michael Schumacher, ha guidato per tutta la vacanza e sono stato di un bene. Capito?
4: Ecco, capito, cari maschietti? 378-378-1025 è il nostro numero. Raccontateci che tipo di guidatori siete. Intanto arriva Ligabue su RTL 102.5.

0: Capolavoro dei Maneskin, The Loneliest su RTL 102.5. Ancora benvenuti in Viva l'Italia con Jessica e Paola e soprattutto voi, cari veri normal, al 378-378-1025. Un sacco di messaggi, quindi sentiamoli subito.
1: Ciao, sono Rebecca, stiamo tornando a Cesenatico in direzione di Torino e siamo a Bologna. C'è un traffico scorrevole. Bene. A settembre si ricomincia la scuola.
2: Manca poco.
0: Dai, dopo tre mesi si può fare, no?
2: Sì, dai, sentiamo un'altra voce.
3: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
3: Anche noi in viaggio, vacanze finite. Sono a Fiorenza e stiamo rientrando a Uscio, un paesino della Liguria, in provincia di Genova, dopo una settimana in Sicilia e una settimana in Calabria, precisamente a Squillace, in un villaggio, Porto Rocca, dove abbiamo fatto una bellissima settimana.
0: Bene, forza. È bello anche rientrare alla normalità comunque.
2: Sì, dopo qualche mese.
0: Cioè,
2: sì.
0: Le vacanze sono belle perché prima o poi comunque si torna alla vita di tutti i giorni.
2: Alla routine,
0: esatto.
2: Dici? È vero, è vero.

0: cosa.
1: Luis Capaldi, Someone You Loved, su RTL 102.5 con Paola e Jessica, le vostre voci, dai, sentiamo subito.
2: Un saluto da Brunella Palmo Alfemichi. Abbiamo appena lasciato la nostra Calabria per tornare a casa a Reggio Emilia con tanta nostalgia. Mandateci un pezzo super carico per farci coraggio.
1: Va bene, facciamolo.
0: Promesso, promesso. C'è in programmazione tantissima bella musica, come sempre, qui su RTL 102.5. Allora, facciamo così, facciamo un bello scambio. Noi vi mettiamo bella musica e voi ci mandate dei bei vocali.
1: Ecco, 378-378-1025 è il nostro numero. Dai, dai, raccontateci il vostro viaggio di ritorno. Noi torniamo tra pochissimo.

0: 1025 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
3: E super appetitose, Antonella!
4: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Oggi, dalle 15, Gran Premio in Olanda. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
7: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto.

Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

0: Beh, lei è indubbiamente una delle regine del pop, Taylor Swift, The Fate of Ophelia, RTL 102.5, viva l'Italia! Buongiorno a tutti voi all'ascolto, noi siamo Paola Di Benedetto e Jessica Brugali.
1: Buongiorno,
0: teniamo compagnia fino alle 13, quindi ancora per mezz'oretta e grazie ai tanti vocali che ci avete mandato, sentiamoli!
2: Forse dovremmo rendere la routine straordinaria per avere l'estate anche d'inverno e mi raccomando, a settembre palestra.
1: Ah, che bello, buoni propositi.
0: Hai buoni propositi, vedi? Dai.
1: Però ha ragione, routine straordinaria, proprio per renderla meno routine del solito.
0: Ci
1: no?
0: piace, approvato.
1: Dai, sentiamo.
3: Ciao, sono Laura, siamo partiti questa mattina da Foggia, erano le 5:15, direzione Torino, qualche rallentamento in zona Imola, Cesena.
0: Vedi, noi abbiamo anche il via radio alla fine dei programmi,
1: certo.
0: Ma in realtà abbiamo la fortuna di avere i nostri ascoltatori che ci mandano live le notizie anche sul traffico.
1: È vero, è vero. Arriva il New Hit, sentiamo subito Giusy Ferreri.

0: Charlie Charles, Dardust, Calypso su RTL 102.5, sono le 12.37 minuti in Viva l'Italia con Paola e Jessica in questa domenica di rientri, ma soprattutto con i nostri ascoltatori.
1: Prego.
0: Sentiamo.
2: Ciao RTL.
0: Ciao, buongiorno.
2: Da Barcellona, Pozzo di Gotto a mezzanotte, direzione Casal Maiocco, Lodi. Siamo a Firenze.
0: Dai.
2: Ciao RTL.
1: Forza, forza, dai, dai, dai, che ce la fate. Ancora.
3: Buongiorno RTL. Buongiorno. Noi abbiamo preso il traghetto da Messina alle 7, vacanze finite, direzione casa, Salerno.

0: TV e ogni mattina mi fa piacere
1: Ma grazie,
2: che
1: un
2: carina,
1: bacione, che
2: grazie.
1: Bello fare il compleanno a dicembre a Londra, che fortuna.
2: Bello. Eh sì.
1: E che fortuna anche goderti i tuoi nonni, peraltro.
2: È vero anche quello. Dai, noi torniamo tra pochissimo, intanto arriva Harry Styles con Dance No More.
1: Hai sentito quanta bella musica?
2: Certo.

0: No More Harry Styles, RTL 102.5, questa è Viva l'Italia, ormai lo sapete, oggi ce la stiamo un po' raccontando, amici.
1: Bello,
0: perché
1: bello così,
0: è giornata di rientri, tanti di voi sono in auto, tanti di voi stanno andando in vacanza, ma la maggior parte stanno tornando e quindi ci state raccontando quello che succede. Sentiamo.
2: Buongiorno, sono Enrico.
1: Buongiorno.
2: Noi siamo in viaggio da Venezia e stiamo andando in Valposteria. Io sono il classico guidatore che gli piace guidare, però gli piacerebbe anche avere un cambio.
1: Certo, giusto.
2: E mia moglie al dire, mi dai un cambio? No, non mi va.
1: No.
2: Eppure torno.
0: Almeno è sincera, almeno onesta. Dai, sentiamo in un'altra.
3: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
3: Qui Franco da Naples, ho fatto il giro con il mio camper per la Calabria.
1: Bello.
3: Ma stamattina sono ritornato nella mia bellissima Napoli. Stupenda, non la faccio a cambio con nessuna città al mondo.
0: Casa è sempre casa, poi Napoli è stupenda. Comunque un sacco di ascoltatori ci hanno scritto che si stanno muovendo in camper.
1: Eh sì, che bello il camper. Sai che non ci sono mai stata io?
0: Una vacanza in camper deve essere stupenda.
1: Deve essere stupenda, hai ragione. Salutiamo anche, allora ho visto un messaggio carino prima, Anna Gau che dice: noi stiamo tornando dalla Sicilia direzione Bergamo, mio marito guida da ieri alle 20.
0: Mi raccomando, riposati, mi raccomando.

0: I'm Still Here, sia su RTL 102.5, le 12.50 minuti in Viva l'Italia con Paola e Jessica. Allora, cara Paola, parlavamo prima di vacanze in camper, molto carine, visto
1: esatto,
0: cosa ci hanno scritto.
1: Senti qua, saluti dal gruppo Sera Leoni, siamo cinque ragazzi di 25 anni in camper, partiti da Cuneo in Piemonte al centro della Svezia per pescare pesci e bionde.
0: Hai capito? Beh, bravi, sì sì, chissà poi com'è andata questa pesca a questo punto.
1: Fateci sapere, perché ormai ci siamo affezionati alla vicenda.
0: È vero, dai, sentiamo una voce.
2: Beh, io ho dovuto dare lezioni di guida a una mia amica che ha preso la patente a 36 anni, però solo col cambio automatico. Adesso gli sto insegnando il cambio manuale. Esperienza che non consiglio neanche al mio peggior nemico.
0: Addirittura.
1: Vabbè, scusate, ma posso dire una cosa?
0: Sì.
1: Ma ormai le macchine con il cambio manuale andranno sempre più in disuso, quindi...
0: È vero, sì.
1: No, ma dai.
0: No, dai. Anche comunque il cambio manuale, meglio impararlo, per sicurezza sì, direi meglio impararlo.
1: Ora andiamo avanti con la musica, amici, questo è Sal Da Vinci, questa canzone si chiama Poesia.
3: Che bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore

0: musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E comunque, ridendo e scherzando, mancano 6 minuti all'una.
3: No!
2: Vedi quanto ci manca il nostro Angelo Baiguini.
3: Lo facciamo da sole.
2: Lo salutiamo. Ecco, ricordiamo anche a tutti i nostri ascoltatori che se lo staranno chiedendo che il nostro Angelo torna domani, da lunedì, perché stava rientrando dalle vacanze come tanti di voi stanno facendo in questo momento.
3: Esattamente, ci ha mandato anche delle foto dall'aeroporto, quindi ci sta tenendo aggiornate sui suoi spostamenti. Noi ovviamente lo aspettiamo, ovviamente domani riparte tutta la settimana, tutta la routine. Però è stata comunque una bella mattinata con tanti racconti dei nostri ascoltatori.
2: Una
3: vero?
2: Bella puntata, è sempre piacevole sentire e sapere cosa fanno i nostri veri normal in questo momento in viaggio. E proprio per godervi meglio il vostro viaggio, vi regaliamo il nostro Millennium Hit. Sono i 10 CC, I'm Not In Love.

0: Il nostro Millennium E-Time Not in Love chiude questo appuntamento con Viva l'Italia. Vi diamo gli ultimi aggiornamenti dei ragazzi in camper.
1: Sì,
0: 16
1: sì.
0: giorni in camper in 16, sì. 5 giorni impegnativi, ma ne valsa la pena. Rientriamo oggi con 6.000 km in più. È stata più facile la pesca che le bionde. Scusate, ragazzi, ma
1: perché gli applausi?
0: Dicono che gli italiani all'estero vadano via come il pane.
1: Esatto.
0: Come mai?
1: Vabbè, evidentemente si sono dedicati di più alla pesca. Beh, finita questa mattinata, ringraziamo i nostri registi Gigi e Pio. Grazie, ma grazie.
0: Grazie
1: a Paola Di Benedetto.
0: Grazie Jessica, ciao a tutti, a domani.
1: Ciao, grazie.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
0: E anche a Grotte, in provincia di Agrigento, sono le 13 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Domenica 23 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Sul controesodo degli italiani di ritorno dalle mete di vacanza in corso in queste ore pesano i rincari dei carburanti. E allora andiamo da Massimiliano Mantiloni.
4: Per milioni di italiani alle prese con il controesodo, fine settimana con 24 milioni di veicoli in movimento, stima ANAS, il viaggio verso casa rischia di trasformarsi nell'ultima stangata dell'estate. Il problema non sono soltanto code e rallentamenti. Mettendo insieme carburante, pedaggi autostradali e soste nelle aree di servizio, sulle percorrenze più lunghe una famiglia può arrivare a spendere circa 270 euro. Si registra infatti un nuovo ulteriore aumento dei prezzi del carburante in Italia. Il Ministero delle Imprese ha reso noto che in autostrada il prezzo del gasolio è sopra i 2,20 euro al litro, mentre lungo la rete stradale nazionale tocca i 2,13 euro, la benzina oltre 2 euro al litro in autostrada. In appena due giorni di controesodo gli automobilisti italiani lasciano ai distributori oltre 406 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno a parità di auto in circolazione, denuncia il Codacons.
3: E i prezzi dei carburanti sono inevitabilmente legati alle tensioni in Medio Oriente. Nelle ultime ore l'Iran è tornato a sfidare gli Stati Uniti. I nemici vogliono il collasso dell'Iran, ma non ci arrenderemo mai, ha dichiarato il presidente Pezeshkian, che poi ha aggiunto: il mondo è sbalordito per la nostra resistenza. Passiamo alla cronaca e parliamo dell'arresto del rapper 26enne Tony Boy, arresto avvenuto a Milano. E allora, ci racconta i dettagli di questa vicenda. Raffaella Coppola, a te.
5: Proprio così, Giovanni. Cocaina, marijuana, hashish, una bilancia di precisione, una pistola con matricola brasa, una cinquantina di munizioni. È quanto hanno sequestrato i poliziotti in casa di Tony Boy, all'anagrafe Antonio Huber, rapper 26enne nato a Padova, molto noto tra i più giovani con 1 milione di follower su Instagram. Le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e armi clandestine l'hanno portato dritto nel carcere di San Vittore a Milano, ma il giovane è stato denunciato anche per trattamento illecito dei dati, per aver ripreso la perquisizione e fatto una live sui social con le voci dei poliziotti. Ieri all'alba l'artista era in macchina con un suo amico di nazionalità sudanese. Nel sedile posteriore, durante un controllo, i poliziotti hanno trovato una bustina di cocaina, quindi è scattata la perquisizione in casa del 26enne, che ha ripreso tutto in una diretta poi diventata virale. Alla fine l'amico è stato denunciato in stato di libertà per resistenza pubblico ufficiale, mentre Tony Boy è stato arrestato. È tutto.
3: Grazie alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Domani sarà ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del terremoto che colpì il centro Italia. Del sisma ha parlato oggi Papa Leone nel corso del suo Angelus Domenicale. Allora sentiamo le sue parole.
6: Domani ricorre il 10° anniversario del terremoto che ha colpito il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Prego per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte. La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione.
3: E siamo allo sport, il calcio, con il campionato di Serie A. Paolo Pacchioni.
7: Inter e Napoli hanno iniziato vincendo in modo più rotondo e nerazzurri, 4-1 al Monza, con qualche sofferenza e veleno ai partenopei, 2-0 nel finale al Genoa, che lamenta una irregolarità di De Bruyne nel gol che sblocca la partita. L'aristocratico Como ha conosciuto il sapore della provincia, fermato sull'1-1 a Udine. Il Cagliari ha vinto 1-0 a Parma. Oggi alle 18.45 la Juventus debutterà a Frosinone. Spalletti ha fatto capire che da adesso si fa sul serio e che serve essere pronti. Alla stessa ora si giocherà Venezia-Lecce. Alle 20.45 Torino-Milan. I rossoneri vogliono cambiare pagina e ripartono senza Leao. I granata di Abate promettono battaglia. In serata anche Atalanta-Sassuolo. Per i bergamaschi in arrivo rinforzi dal mercato. Per Sarri ecco Elmas, ex Napoli.
3: È tutto, meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
8: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di domenica con tempo asciutto ed assolato su buona parte della nostra penisola e contesto climatico caldo di piena estate, tipicamente mediterranea, dunque senza eccessi di calore. Difatti le temperature diurne in diverse zone del nord sono leggermente inferiori ai 30 gradi, riusciremo a toccare picchi massimi di 34-35 gradi in alcune zone del centro-sud e delle isole maggiori. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sull'app di Trevi Meteo.
2: Via Radio.
9: Ben trovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 14 Adriatica per un incidente chiuso il tratto tra Riccione e Rimini Sud verso Bologna. A causa dell'uscita obbligatoria ci sono 10 km di coda a partire da Pesaro. Sul resto della nostra rete il traffico è sostenuto per il controesodo dovuto ai rientri in città. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code a tratti tra Firenze Scandicci e la 1 direttissima verso Bologna e più a nord tra Modena Sud.
2: Fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: Eh sì, Hello Weekend, però ci sono io oggi, sono la Mario. Sì, no, non è metaverso, non è un errore, no, è tutto giusto. RTL 102.5, 13.06, è sempre domenica 23 agosto. Prima c'erano la Paola e Jessica con Viva l'Italia, adesso per Hello Weekend arrivo io, che invece poi da venerdì riprenderò possesso del mio programma Pop Round the Clock. Che bello, dopo questi giorni di vacanza in cui raccontavo anche agli amici su Instagram, sono praticamente rimasta attaccata al condizionatore come una scimmietta del bordo. Sono di nuovo in diretta con tutti voi. Che facciamo oggi? Allora, io direi, visto che lo spazio nel mio così si entra in punta di piedi, poi l'ora è quella del pranzetto o comunque dei grandi viaggi, come ci raccontava appunto la viabilità, c'è tantissimo traffico, facciamo così. Rimango sulla scia di Viva l'Italia, cioè siete in auto, state viaggiando, 378-378-1025, vi raccontate quali sono i discorsi, anche quelli più pruriginosi, che si fanno in auto durante i lunghi viaggi. Sono molto curiosa.

0: La voce è quella super riconoscibile di Tiziano Ferro, senza scappare mai più RTL 102.5, al weekend sono la Mario, vi faccio ciao ciao con le manine se siete già sul 36 del digitale terrestre, perché RTL 102.5 è la radiovisione. Aggiornamenti traffico direttamente da voi, sentiamo una voce.
1: Ciao RTL, siamo Federica, Marco e Raffaele, siamo partiti questa mattina alle 5.30 da Lecce, direzione Milano, il viaggio procedeva benissimo ma ora siamo bloccati qui tra Cattolica e Riccione per un incidente, ci sono 10 chilometri di code in aumento. Aia. E c'è il delirio. Ciao
0: ciao ciao, grazie per gli aggiornamenti, arriva Mango.

0: È un pezzo che suona sempre molto molto bene, ma io sono di parte perché i Bastiglia hanno un pezzo del mio cuore. Allora Palma era adesso su RTL 102.5 allo weekend. Sono la Mario, buon appetito, enjoy per i normal people del mio cuore. E so che non ci sarebbe neanche bisogno di dirvelo, però io da contratto lo faccio, ma anche volentieri. Allora andate su RTL 102.5 Play, andate a votare il vostro power hit dell'estate. Perché? Perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona. Soprattutto consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 al vincitore, insomma, che sarebbe un bel momento eventualmente poi da raccontare in futuro ad amici, parenti e nipoti, perché no? 378-378-1025, mi raccontate di cosa si discute in auto durante i viaggi?
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Conosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore, panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
6: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

che spari non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerà il mio disco dal finestrino.

0: C'è del romanticismo, c'è del neomelodico, c'è tanta bellezza in questo Chiagne, Geoli e Lazza, Takagi e Ketra, adesso su RTL 102.5, ma subito le vostre voci.
1: Ciao RTL, sono Andrea e qui si parla di Sagra delle Cozze, ciao.
0: Di cosa si parla in auto? Ancora.
2: Allora, io sono 20 e passa più anni che viaggio in macchina.
0: Sì.
2: Ebbene, dovete sapere che comunque in 600 chilometri mia moglie mi saluta quando partiamo, la rivedo esattamente quando arriviamo, quindi proprio non viaggi che i fiocchi.
0: Vabbè, questo è un grande classico, ma credo che ce ne siano altri da raccontare in diretta su RTL 102.5. 378 378 102.5, New Hit.

0: Lo so, anche chi è alla guida da parecchie ore se la sta ballando. Bailando di Enrique Iglesias, sentiamo che cosa mi raccontate.
1: Buongiorno, RTL 102.5. Sono Manuela di Trieste.
0: Ciao.
1: Cosa si discute durante un viaggio? Beh, si ripercorrono le tappe essenziali, quello che è piaciuto, come ci si è trovati. E la seconda parte del viaggio riguarda naturalmente raccogliere le idee per il prossimo viaggio. Buona estate a tutti.
0: Ma grazie, ma secondo me si racconta anche del vicino di ombrellone che poi alla fine non ci piaceva così tanto, oppure degli amici che si sono comportati in maniera un po' strana, o no? Cercherò.

Mamma mia, tasso di erotismo altissimo con l'aggiunta di Marrakesh. Lo so, sono di parte, mi potrebbe cantare il bugiardino, le supposte di glicerina e griderei al grande successo, però effettivamente questa America Inc., quindi Gianna Nannini con il Marra, funziona. Adesso su RTL 102.5, 13 e 42, grazie per tutti i messaggi di vocali che fra un po' ascolteremo al 378-378-1025 all'interno di Hello Weekend, che non è il mio programma ma che oggi conduco veramente con grande entusiasmo perché segna il mio ritorno al microfono di RTL. Ci stiamo raccontando degli argomenti, quelli più soliti ma anche quelli più insoliti, no? Che vengono fuori durante i lunghi viaggi, perché si sa, oggi l'Italia è attraversata da traffico ovunque. Chi torna dalle vacanze, ma anche un sacco di gente che mi scrive: Mario, forse non lo sai, ma io in vacanza ci sto andando adesso, sarò uno dei pochissimi. No, la controtendenza quest'anno è stata sposata da molti. 378 378 1025, raccontatemi il discorso.

0: Esibizionista, c'è Annalisa adesso su RTL 102.5 e ci siete voi con i vostri messaggi sui discorsi che si fanno, quelli belli ma anche quelli brutti, quelli pruriginosi, ma che si fanno durante i viaggi in auto. Me li state raccontando al 378-378-1025. Sentiamo un vocale, grazie.
1: Ciao RTL, noi
0: ciao.
1: Siamo in viaggio di rientro a Bologna da Policoro, provincia di Matera, in Basilicata. Abbiamo un viaggio bello lungo, con due bimbi dietro armati di tablet e video e con un caldo tremendo, però per ora per strada sembra tutto regolare, tutto liscio. E in macchina ovviamente si discute del trascorso della vacanza, dei parenti, degli amici e di quando sia bello andare giù, però dopo un po' diventa essenziale ritornare ai propri spazi, perché si sa, al sud piangi quando scendi e quando riparti. Ciao a tutti.
0: Devo dire che questo è un pensiero molto condiviso. C'è una bella canzone.
2: Canterò per te l'ultima canzone,

0: Chupin Doctors e Chupinses, mi ricorda tantissimo un viaggio fatto a Londra dove ovviamente ero caduta innamorata dell'insegnante di madrelingua. Vabbè, succede anche nelle migliori famiglie. Hello Weekend, ancora una voce prima delle news.
1: Maria Vincenza, buongiorno.
0: Sì,
1: dalla Sicilia a Roma. Niente, in macchina si litiga con il marito che guida.
0: Perché?
1: E io sul lato che inizio a dirgli vai a destra, vai a sinistra, vai giù, vai su.
0: Vai su.
1: È un macello. Buona giornata.
0: Amica mia, ti posso dire che succede anche il contrario, perché di solito sono io quella che guida e il mio compagno è quello che rompe, quindi c'è della par condicio.

0: avanti. Capo! Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena.

0: Di Verona. J-Ax, The Colors, Rari d'Altacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: In collaborazione con Art Bonus. Per scoprire come si può aiutare a salvare il patrimonio culturale in Italia, informati su artbonus.gov.it.
2: E anche a Poppi, in provincia di Arezzo, sono le 14:20 secondi.
3: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. In apertura alla politica, la leader del PD Elly Schlein incalza il governo a tassare subito gli extra profitti delle società energetiche contro il caro benzina. I prezzi dei carburanti superano ormai dappertutto i 2 euro al litro e tra 2 giorni scade il taglio dell'accisa sul diesel. Le misure tampone non bastano più, evidenzia la leader Dem al Corriere Online. Ora il braccio di ferro tra Viminale e Sea-Watch 5, 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa per la nave battente bandiera tedesca per violazione delle norme, afferma il ministro dell'interno Piantedosi. L'accusa è di non aver cooperato con le autorità libiche, è vero, noi non collaboriamo con criminali e trafficanti. Il governo italiano può dire lo stesso, ha replicato sui social la ONG tedesca. Ora voltiamo pagina, Barcellona ha riaperto gli occhi, il 21enne italiano in coma per un pugno. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
4: Segnali di miglioramento per il giovane italiano ricoverato in Spagna dopo un'aggressione. Ha aperto gli occhi Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo in provincia di Treviso, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale del Mar di Barcellona dopo essere stato aggredito nella notte tra il 12 e il 13 agosto mentre era in vacanza con gli amici. Lo rende noto il legale della famiglia spiegando che già nelle scorse ore aveva iniziato a dare qualche positivo segnale di risveglio con movimenti delle gambe e delle braccia. I genitori hanno trascorso la notte al suo fianco ed erano presenti quando il 21enne ha aperto gli occhi. Nicola ha anche stretto la mano alla mamma. Maggiotto è ancora parzialmente sedato. La terapia farmacologica è in corso ma è stata diminuita in previsione di un risveglio totale. I medici hanno ricordato che sarà un percorso graduale. Sul fronte delle indagini si cercano ancora i membri del gruppo che ha aggredito Nicola e un amico fuori da un locale colpendo il 21enne a pugni anche quando era già a terra.
2: La cronaca, un ragazzo di 15 anni è stato ferito in modo lieve con un coltello da cucina dal compagno della mamma mentre cercava di difenderla durante una lite. È successo ieri sera alla Spezia, l'uomo è stato fermato e portato in questura. Siamo allo Sport Calcio per la prima giornata di campionato alle 18:30 in campo Venezia Lecce Frosinone Juventus, alle 20:45 Torino Milan e Atalanta Sassuolo. Siamo alla Formula 1, tra un'ora il via al Gran Premio d'Olanda, Tamborra.
5: Dopo la sosta estiva c'è chi è pronto a rimescolare le carte nel mondiale di Formula 1. Kimi Antonelli, leader della classifica piloti con la sua Mercedes, deve sicuramente guardare con sospetto il compagno di scuderia George Russell, vincitore ieri della sprint race, ma non può sottovalutare il rientro della McLaren, in particolare quella del detentore del titolo, Lando Norris, che dopo aver vinto in Ungheria l'ultima gara prima delle vacanze, partirà dalla pole position di Zandvoort, proprio accanto a Russell. In seconda fila Antonelli con Piastri, le Ferrari ieri nelle qualifiche non sono andate oltre la terza fila con Hamilton e Leclerc a 3 decimi. Solo settimo, l'idolo di casa, Max Verstappen.
2: È davvero tutto, arrivano le informazioni preziosissime sul traffico.
0: Via Radio.
6: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Deglia La Sala, confermati rientri da Bollino Rosso da sud verso nord, in particolare segnaliamo la 14 Bologna-Taranto chiusa tra Riccione e Rimini Sud per incidente verso Bologna con 10 km di coda a partire da Pesaro. Consigliamo quindi di anticipare l'uscita a Pesaro e dopo aver percorso la statale 16 Adriatica rientrare a Rimini Sud. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
2: Grazie Delia, è tutto anche per noi, la linea torna alla Mario.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Hello weekend. Very Normal People del mio cuore, sì, sono la Mario, non è il mio orario, sì, avete ragione, ritornerò con Pop Around the Clock, sì, quando venerdì, per ora sono ancora qua per un'ora con voi a tenervi compagnia ed è tutto molto bello perché c'è un'Italia che si muove, c'è un'Italia che rientra alla base felice e soddisfatta per le vacanze, ma c'è un'altra Italia

Italia che si sta muovendo per fare le vacanze, quelle in coda, quelle di fine stagione, quelle degli inizi di settembre, che detto tra me e voi sono quelle che poi io alla fine preferisco. Ma intanto ve lo ricordate che il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future is Live? Ecco, anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare, per cui non dovete fare altro che acquistare il vostro biglietto. E potrebbe essere la data del 2 settembre una bella data per aggiungere così qualche momento in più di vacanza e chiudere in bellezza a suon di musica. Noi intanto ci prepariamo per ascoltare un singolo che mi sta facendo godere tantissimo, soprattutto per il testo. Fabri Fibra, I Pinguini Tattici, Goya.

Ma chissà poi se Adele durante un lungo viaggio magari si mette a canticchiare per svegliare la simpatica armata Brancaleone che magari si è caricata in auto. Intanto l'abbiamo ritrovata con Someone Like You adesso su RTL 105, 14 e 11. È la seconda ora di Hello Weekend. Io sono la Mario, vi faccio ciao ciao con le manine se state ascoltando la radio, guardando la televisione, perché questo è il miracolo della radiovisione, il grande miracolo di RTL 105. Continuiamo a raccontarci di quegli argomenti belli, brutti, strani, divertenti che si affrontano durante un lungo viaggio, ma anche dei partner che spesso ci capitano, non vorremmo ma ci capitano, tipo per esempio quello che deve fermarsi ogni 3x2 perché ho un buchino nello stomaco del bruciore e lì fanno un panino buonissimo.

0: Mendes, Camilla Cabello, adesso su RTL 1025. Continuo con le voci, senza sosta, grazie.
1: Buongiorno RTL.
0: Buongiorno.
1: Ciao, Mario, in viaggio da Groppallo dopo la sagra dei trattori verso Torino. Un abbraccio, Dome e Angela. Ciao, ciao.
0: Un abbraccio a voi ancora.
2: Buongiorno RTL.
0: Buongiorno.
2: Stiamo discutendo di come si dice cotone in bergamasco. Se bombasina o bombasina.
0: Ah, una questione di S, se è morbida o dura.
2: Per me è bombagina.
0: Non lo so, chiedo l'aiuto del pubblico da casa. Me lo fate sapere?

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Più ordine, più spazio, più tempo per ciò che ami. Dal 4 al 6 settembre IKEA ti aiuta a organizzare gli spazi della tua casa con promozioni e attività per tutta la famiglia. E se porti un oggetto blu ricevi una borsa Fracta con due buoni, uno spendibile in negozio e uno al ristorante IKEA. IKEA, fai spazio a ciò che ami.
2: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
3: Vedrai che qualità, Antonella!
4: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la

0: cura della bellezza e della persona.
1: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
7: Convenienza. Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
9: Cibo, cibo.

0: Beh, se vi state domandando, è più bello o più bravo? Entrambe le cose. Lo state guardando sul 36? Lo state ascoltando in diretta su RTL? E allora, Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, su, all'interno di Hello Weekend con la Mario, 14:27, ma ancora mezz'ora insieme di voci, però sentiamo.
1: Ciao RTL 102.5 e anche mia.
0: Ciao.
1: Quando viaggio, se non guido, dormo. E se guido sono attenta alla guida e dormono gli altri.
0: E fai dormire gli altri.
1: Ciao, ciao.
0: Oh,
1: ciao.
0: Ma scusate, no? Però per la legge dei grandi numeri, ma uno che al 378-378-1025 mi racconta di un passeggero scomodo, di una suocera antipatica o che so io?

0: potrebbero essere usate in qualunque momento contro chi li ha pronunciate. RTL 102.5, sento una voce, grazie.
1: Buongiorno, noi poi siamo partiti da Perugia, ci siamo fermati 2 giorni.
0: Sì.
1: Perché siamo partiti sabato mattina da Domodossola, 2 giorni in Umbria, bellissimo, adesso andiamo a Porto Cesario. Facciamo le vacanze in ritardo, però è bello lo stesso. Ciao, buona giornata.
0: Ho capito.
1: A tutti.
0: Ma adesso io voglio sapere di cosa avete parlato durante queste vacanze in ritardo.

0: canto. Far Lanzai, Pedro Capó, Giorgi Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Allora, non so se l'aria del mare cura davvero l'anima, però quando ero ragazzina l'aria del mare mi ha aiutato a sgonfiare le tonsille, che sono notoriamente, ve l'ho raccontato mille volte, grandi come delle palline da tennis usate da Sinner per giocare. Va bene, Calma Remix, Pedro Capò e Farruko, e una voce che ci racconta delle cose.
2: Ciao RTL.
1: Ciao.
2: Noi siamo in viaggio di rientro a Bologna da Policoro, provincia di Matera, in Basilicata.
1: Yes.
2: Abbiamo un viaggio bello lungo con due bimbi dietro armati di tablet e video e con un caldo tremendo, però per ora per strada sembra tutto regolare, tutto liscio, e in macchina ovviamente si discute del trascorso della vacanza, dei prendi, degli amici e di quando sia bello andare giù, però dopo un po' diventa essenziale tornare ai propri spazi, perché si sa, al sud viaggi quando scendi e quando riparti. Ciao a tutti.
1: Oppure fai come me, decidi di rimanere ferma al centro, non vai da nessuna parte e ti godi, come ho detto all'inizio della diretta di Hello Weekend, l'aria condizionata e anche la gattina. C'è Dracula.

0: Questa la vede Nera Zucchero Fornaciari. Vediamo invece come la vedete voi questa giornata di viaggi con un messaggino.
1: Ciao.
0: Grazie.
1: A tutti. Ciao. Noi, a differenza di chi sta facendo il controesodo, stiamo andando in vacanza ora.
0: Vedi?
1: Siamo partiti da Domodossola venerdì notte, abbiamo fatto un paio di giorni in Umbria e adesso stiamo andando a Porto Cesario in Salento, dove faremo 2 settimane. Quindi siamo un po' controtendenza rispetto a tutti gli altri italiani che stanno tornando a casa. Un saluto a tutti, da Grazia.
2: Fabrizio da Domodossola.
0: Grazie ragazzi, e chissà se qualcuno in macchina in questo momento si domanda: mamma, non mamma.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Può la musica mettere d'accordo tutti? Allora, secondo me no, non c'è verso. Si può sperare che lo faccia, però mettere d'accordo tutti mi sembra un po' complicato. Faccio un passo oltre. Può la musica mettere d'accordo le persone che hanno un diverso credo, quindi parliamo di religione? Ancor meno mi verrebbe da dire, soprattutto dando uno sguardo a quello che succede oggi nel mondo. Eppure, questo essere, George Harrison, ci ha provato. E ha detto a un certo punto: ma vuoi vedere che tu non ci riesci, io non ci riesco, quell'altro non ci riesce, forse le note, un coro, il mondo del gospel, quello di Hare Krishna, quello del nostro Lord, messi insieme potrebbero veramente portare la pace? Non lo so, in realtà no, per me non è così, però questo pezzo è supremo. My sweet Lord.

0: E ti viene voglia di ballarla nuda sui prati, vestita di sole margherite probabilmente, è stupendo. Best Will Lord, George Harrison, questo è l'ultimo brano, lo sapete, quando arriva il momento del millennium si aprono i cassetti dei ricordi e circondati dai ricordi arrivano i miei titoli di coda, che si tratti di Hello Weekend o di Pop Around the Clock, che ritornerà venerdì a partire dalle 17, solo per un'ora perché mi ritorna anche Massimo Alberti in console, e poi sabato e domenica come sempre 2 ore insieme al calcio, perché mi ritornano pure loro. Detto ciò, vi auguro un buonissimo rientro o anche una buona partenza. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: E anche a San Bassano, che è in provincia di Cremona, sono le 15.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. Gli esteri in apertura all'Iran, muso duro contro gli Stati Uniti e gli altri paesi che aderiranno alla guerra economica lanciata da Washington contro Teheran. Vogliono il nostro collasso, ma non ci arrenderemo mai, ha dichiarato il presidente Pezeshkian, che poi ha aggiunto: il mondo è sbalordito per la nostra resistenza. Quella di oggi è una giornata, lo sapete, di grande traffico per il controesodo dalle mete di vacanza. Bollino rosso sulla rete autostradale, in coda a questo notiziario ovviamente tutti gli aggiornamenti in via radio. I rientri però si accompagnano agli aumenti dei carburanti alla vigilia della scadenza dei tagli sulle accise. Da qui la proposta di 6 paesi europei, tra i quali l'Italia, di una tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. La segretaria del PD Schlein chiede al governo di introdurre questa tassazione subito, senza attendere la risposta da Bruxelles. Torniamo sul terremoto che 10 anni fa colpì il centro Italia. Di decisa accelerazione nella ricostruzione post-sisma ha parlato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Oggi all'Angelus Papa Leone XIV ha auspicato che la fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione. E ieri per la prima volta quattro under 20 hanno vissuto insieme alla polizia stradale i servizi di scorta al seguito papale durante la visita al meeting di Rimini. Dalla strada all'incontro con Papa Leone e alla stretta di mano, la realtà senza filtri nel progetto interministeriale Viminale, Ministero dei Trasporti, che si chiama Giovani on the Road. Parliamo di strada e non possiamo non andare al Gran Premio d'Olanda di Formula 1. Ci colleghiamo con Carlo Vanzini e Marc Genet di Sky Sport Formula 1.
4: Sono state disputate solo 5 gare in questa era moderna, quando è tornata la Formula 1. Sul podio sempre Max Verstappen, 3 vittorie e nelle ultime 2 edizioni sul podio, alle spalle della McLaren rispettivamente 2024 di Lando Norris, 2025 di Oscar Piastri. Le condizioni qui, Marco, intanto record assoluto di pubblico nei 3 giorni, 305.000 l'anno scorso, 325.000 quest'anno.
5: Sì, è bagnata da curva, umida da curva 10. Da curva 10 a curva alla peraltata, e infatti fanno, mi sembra, già standing start di adesso, per cui alla fine non... già subito da adesso, sì.
4: Alla fine hanno deciso di dar subito la partenza, come se fosse stato un giro di formazione normale, e allora si preparano, si sistemano. Sulla sinistra Lando Norris, vincitore dell'ultimo Gran Premio disputato, quello di Ungheria, seconda pole consecutiva per lui, con Antonelli che sembra puntare già la sua Mercedes un po' verso destra per puntare lì davanti a Russell, per proteggersi da Oscar Piastri che parte in quarta. Terza fila tutta Ferrari, Hamilton, Leclerc, poi tutta una fila Red Bull con Verstappen e Liam Lawson, che prende il posto di Hajar nel corso di questo weekend, infortunato al polso Hajar. Poi Bortoleto con l'Audi, Lindblad a completare le prime 5 file. Là in fondo si va a sistemare anche la Cadillac. Allora pronti sul volume anche voi che ci seguite con la radio RTL 102.5. Rientra una delle due Cadillac, non so se per problemi o per decidere una strategia diversa. Arriva la bandiera verde, allora ci siamo. Accensione dei semafori. Arriva adesso, 2, 3, sui motori, 4, 5, allo spegnimento il via del Gran Premio d'Olanda, che scatta adesso con buono spunto da parte di Lando Norris. Pattina tanto invece George Russell, che viene attaccato da Kimi Antonelli, con Leclerc che ha avuto un ottimo spunto già all'esterno adesso di George Russell, con la possibilità di guadagnare un'altra posizione. Vediamo con gomma rossa Piastri davanti a Lewis Hamilton. Norris ha tenuto la sua posizione, ha pattinato tantissimo, invece lato sporco in seconda posizione George Russell, ne ha approfittato Kimi per inserirsi. Attenzione Lawson dall'esterno, abbiamo visto là dietro Max Verstappen corpo a corpo con Max Verstappen, e lì a Lawson poi saggiamente si accoda, ma sembra voler mettere pressione, forse sa che è già fuori dalla famiglia Red Bull, vuol dimostrare di valere tanto e lo sta dimostrando nel corso di quest'anno. Partenza perfetta per Lando Norris, partenza molto buona per Leclerc, perché dalla sesta in quarta ha sorpreso Hamilton e Oscar Piastri, Russell subito alle spalle d'Antonelli, e adesso avrà sangue negli occhi sportivamente parlando George Russell.
5: È stato veramente super, tre piloti hanno partito bene, Norris perché ha fatto molto bene, Antonelli e dopo Leclerc. Voglio rivedere quella di Leclerc, perché ti dico che stavo guardando l'onboard di Lewis e veramente l'ha fucilato nei primi metri. Adesso questa curva sarà un po', attenzione, perché è quella che è un po' umida.
6: E dove bisogna ovviamente...
5: Infatti sollevano anche dell'acqua nella seconda parte della sopraelevata.
6: Rettore diverse tra Oscar Piastri. Oh, c'è un botto là dietro, è Max? O è Lawson?
5: Secondo me è Max.
6: Verstappen.
5: Era molto bagnata questa curva, Carlo.
6: In barriera Max Verstappen.
5: Che modo di...
6: Adesso questa è sicuramente bandiera rossa.
5: Sicuro.
3: Abbiamo seguito la partenza del Gran Premio d'Olanda, anche questo incidente che ha avuto Verstappen. Ovviamente vi daremo tutti gli aggiornamenti nella prossima edizione. Ora il traffico.
2: Via Radio.
7: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e da Daglia la Sala. Domenica di rientri, soprattutto dal sud verso il nord, in particolare sulla 14 Bologna-Taranto tra Cattolica e Riccione. Per incidente risolto si impiega mezz'ora invece dei normali 5 minuti verso Bologna. E ancora sulla carreggiata nord della 14 Bologna-Taranto tra Telmoli e Val di Sangro corre un'ora e mezza per traffico verso Pescara. E restiamo sulla 14 per comunicarvi anche code a tratti tra Bologna-Borgo Panigale, il bivio della 1 Milano-Napoli in direzione dell'Autosole. E sulla 1 Milano-Napoli 1 chilometro per incidente tra Casal Pusterlengo e Lodi verso Milano, e traffico intenso tra Arezzo e Firenze Sud verso Firenze, tra Firenze Scandicce e la direttissima in direzione di Bologna. Code sulla 4 Milano-Brescia, Milano-Est in ingresso in città, e sulla 30 Caserta-Salerno 1 chilometro di coda tra Mercato San Severino e Salerno verso Caserta, e 3 chilometri da Maddaloni in direzione della 1 Milano-Napoli. Da Autostrade è tutto, guidate con prudenza.
3: Grazie, è tutto anche per noi. A più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

con EO, anche questa volta siamo arrivati in fondo a questa settimana. È domenica pomeriggio, sono le 15:07, ben ritrovati da Matteo Campese in diretta anche quest'oggi dal Tourmalin di Lipari. Questa RTL 102.5 è l'appuntamento con la classifica, con Power Hits Estate 2026 nell'appuntamento che va a vedere la metà più alta e dunque le posizioni più interessanti. Un saluto anche a chi si è collegato in radiovisione al 36 del digitale terrestre, alla Mario che vi ha accompagnato fino a qui in Hello Weekend. 378-378-1025 se volete raccontarci come sta andando la vostra giornata di controesodo, e ricordate che i voti sono sempre, sempre, sempre aperti. Su RTL 102.5 Play, la vostra coordinata di riferimento, avete ancora tempo per farli arrivare diretti in classifica generale. Ricominciamo dalla numero 25 allora, è Fulminacci.

Fulminacci con Maledetto Ome apre le danze per quest'oggi e dunque ci catapulta alla posizione numero 25, come deve essere, visto che oggi andiamo fino alla numero 1, metà alta, come vi dicevo. Un po' di anticipazione di quello che seguirà in queste due ore. Come vi dicevo ieri, di scostamenti, di scossoni grossi non ce n'è, ce n'è soltanto uno. Una canzone vi racconterò tra neanche tanto, che ha guadagnato un bel po' di terreno, ma per il resto sono tutti più 1, meno 1, più 2, meno 2, massimo un più 3, meno 3, insomma, a parte qualche rarissima eccezione. Oggi, infatti, di stabili ne ascoltiamo due. Una l'abbiamo appena fatto, era proprio Fulminacci, che alla 25 era e la 25 è rimasta. Un gradino sopra, invece, leggera discesa per Fred De Palma, Anitta e Mischilla, La testa gira, è la numero 24.

andale, andale, arriva, arriva, la testa gira, Fred Palma, Anitta e Mischilla, sorretti del 102.5 alle 15 e praticamente 15 minuti, 3 e un quarto di questa domenica pomeriggio, è il 23 di agosto 2026, ben ritrovati da Matteo Campese in diretta dal Tourmaline di Lipari, tanta gente che ci scrive al 378-378-1025 perché sì, ci sono quelli impegnati nel controesodo ma anche quelli impegnati nell'esodo perché c'è qualcuno che in ferie ci sta andando in queste ore, c'è chi è partito da Bergamo questa mattina alle 3 sta andando ad Ugento. Ciao Matteo, caro saluto da Mauro e Olivia direttamente da Bisceglie, molta Puglia in questi messaggi, un abbraccio a tutti quelli insomma che sono per strada nel traffico o non nel traffico, tenete sulla radio RTL 102.5 vi accompagna con la classifica per le prossime due orette circa. Dunque la testa gira leggera discesa per loro, perdono 4 posizioni rispetto alla scorsa settimana, una lieve, lievissima flessione la riscontra anche questa canzone che infatti ne perde 1 di gradino rispetto alla scorsa. Al termine della 12ª settimana, Another 54 Ultra Can Talk To You, sono alla 23.

0: Leggera flessione, come dicevamo, leggera discesa per questa canzone rispetto alla scorsa settimana. Al termine della dodicesima, su un totale di 13 di classifica, Another con 54 Ultra e la loro Talk to You perde un gradino e si piazza alla numero 23. Ricordiamo sempre che comunque si tratta di 23 su 50. Siamo comunque a metà classifica, dunque insomma non c'è il caso di allarmarsi troppo. Karol G e Manu Chao, è il loro momento, Viajando por el Mundo, posizione numero 22.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Sempre tocca llegar, dice Manu Chao nella base di questa canzone con Karol G viajando por el mundo, posizione numero 22, in discesa va detto rispetto alla scorsa settimana di 7 posti. 378-378-1025, il numero per comunicare con noi. I voti sono non aperti, apertissimi, avete ancora di fatto 5 giorni in totale perché le votazioni conclusive saranno fino a mezzogiorno di venerdì. Lì scopriremo anche tutti i voti che sono stati espressi durante i weekend, quindi insomma il cerchio si stringe, la questione si fa sempre sempre più vicina al 1° di settembre all'Arena di Verona. Torniamo tra poco, state con noi.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
2: Più ordine, più spazio, più tempo per ciò che ami. Dal 4 al 6 settembre, IKEA ti aiuta a organizzare gli spazi della tua casa con promozioni e attività per tutta la famiglia. E se porti un oggetto blu, ricevi una borsa Fracta con 2 buoni. Uno spendibile in negozio e uno al ristorante IKEA. IKEA. Fai spazio a ciò che ami.
3: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
6: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
8: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
9: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
11: Convenienza. Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.

Sono le 15 e 29 minuti. Buona domenica pomeriggio da Matteo Campese. Questa RTL 102.5. È il 23 di agosto. Tanta gente in macchina, tanta gente in movimento. Buon viaggio, guidate con prudenza. Divertitevi ascoltando la classifica. Noi proprio di questo stiamo parlando. Power Hits estate 2026. Siamo alla domenica della 12ª settimana. Quindi diciamo settimana archiviata. Stiamo vedendo a posizioni ferme dove si trovano le canzoni che più state votando su RTL 102.5 Play. The Bosa con Magnetic, appena ascoltati alla posizione numero 21, mentre un gradino sopra alla 20, Rovazzi e la sua Costiera Amalfitana.

Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo, la costiera amalfitana in leggera discesa di due posizioni rispetto alla scorsa settimana, posizione numero 20 per loro al termine della dodicesima. Ne approfittiamo anche per fare degli auguri di compleanno, certo leggermente in ritardo ma speriamo ci perdoni. Arisa qualche giorno fa ha compiuto gli anni, ha festeggiato, quindi noi ovviamente ci uniamo al coro e le mandiamo un abbraccio. Siamo arrivati alla 20 con la costiera amalfitana, il che vuol dire che se la matematica non è un'opinione, per salire di una posizione si finisce alla 19. È qui che troviamo Safe con la sua Parlar d'amore.

Sale la tendenza, è più che positiva da ormai diversi giorni, almeno per quanto riguarda questa canzone di Safe con la collaborazione anche dell'amico storico Bresh. Parlar d'amore, posizione numero 19, in salita di 2 rispetto alla scorsa settimana. Bravo Safe, un bell'anno per lui che, diciamo, lo ha visto emergere, salire alla luce dei riflettori, la luce della ribalta, si diceva una volta. Una grande partecipazione a Sanremo, addirittura sfiorando dei traguardi importanti, tanti concerti in quest'estate, alcuni anche molto molto rilevanti dal punto di vista, se vuoi, simbolico, perché fatti nella sua città, a Genova, quindi insomma un augurio di buona estate anche a lui. Musica internazionale adesso, Somber, alla numero 18.

0: A te, perché è ripartita la gara dopo l'incidente occorso a Max Verstappen. Nelle battute iniziali c'è stato subito uno splendido sorpasso di Kimi Antonelli ai danni di George Russell, dunque comanda al momento l'italiano della Mercedes. A voi.
1: Grazie mille Enzo Tamborra, continueremo a seguire anche nel corso del giornale orario al punto ora quello che succede a Zandvoort in Olanda, Gran Premio di Formula 1, in bocca al lupo ovviamente a tutti i piloti e a tutti gli appassionati di Formula 1, sapete che da queste parti trovate tutto quello che vi serve, ovviamente se vi piace anche la musica allora avete fatto proprio 30 e 31, la Power Hits estate 2026, siamo nel vivo della nostra classifica sempre più vicini al primo di settembre all'Arena di Verona. State con noi, torniamo tra pochissimo con la numero 17.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calzolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
6: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
8: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
9: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie Octopus di esistere.
8: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
12: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
13: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75 con 800 di 150 e con 1200 di 250 e in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
1: Più ordine, più spazio, più tempo per ciò che ami. Dal 4 al 6 settembre IKEA ti aiuta a organizzare gli spazi della tua casa con promozioni e attività per tutta la famiglia. E se porti un oggetto blu ricevi una borsa Fracta con due buoni, uno spendibile in negozio e uno al ristorante IKEA. IKEA, fai spazio a ciò che ami.

15:48 minuti su RTL 102.5, ben ritrovati da Matteo Campese, l'appuntamento con Power It's estate 2026. Achille Lauro con La città degli angeli, posizione per lui numero 17 in salita di 2 rispetto alla scorsa settimana. Lauro che è uno degli artisti che vanta 2 canzoni in classifica, una l'abbiamo ascoltata ieri e una quest'oggi, così sono contenti tutti. Invece adesso è il momento di scoprire la canzone di cui vi parlavo poc'anzi, e cioè l'unica che fa un grandissimo balzo in avanti, la canzone che decisamente guadagna più di tutte rispetto alla scorsa settimana, più 11. Stiamo parlando di Bruno Mars, On My Soul, alla numero 16.

Che balzo in avanti, signori miei, che balzo in avanti per Bruno Mars. On My Soul guadagna 11 posizioni rispetto alla scorsa settimana, è davvero un salto incredibile, e si piazza al numero 16. Credo sia frutto sicuramente dei passaggi radiofonici, ma anche del fatto che poi Bruno Mars è passato dall'Italia con il suo tour per lo stadio di San Siro, e quindi diciamo che i concerti dal vivo servono anche a cementare sì le vendite dei dischi, ma a questo punto anche a cementare le proprie posizioni nelle classifiche di ogni paese, che poi fa suonare la canzone nelle radio. Domani a mezzogiorno Irwan ci consegna la lista delle 50 più passate dalle radio italiane, ci saranno anche delle nuove entrate, staremo a vedere. Torniamo a noi però, alla 15 c'è Woman, Peggy Goo, and I Hear a Star.

Gigu e Naira Star con Woman su RTL 102.5. Per loro la posizione è la numero 15. Diciamo che torniamo a variazioni umane rispetto alla scorsa settimana, in salita sì, ma di una posizione

La battuta, perché se avete appena acceso la radio o la radiovisione, prima c'era Bruno Mars che ha guadagnato 11 posizioni rispetto alla settimana 11, il che vuol dire insomma che è davvero un grande balzo in avanti. Ancora dritti verso la vetta, alla numero 14 troviamo Moving to the Sun.

0: Moving to the sun, andando verso l'alto di fatto, che è la stessa cosa che stiamo facendo noi, che facciamo ogni weekend, il sabato dalla 50 fino alla 26, mentre la domenica dalla 25 alla numero 1. Nel mezzo del nostro viaggio ci sono tutte le canzoni che compongono la classifica. Moving to the sun guadagna 3 posizioni e si piazza alla numero 14. Tra poco torneremo con la corsa dalla 13 fino alla numero 1. Ora, come sempre, è tempo di dare la linea alla nostra redazione per il giornale orario e poi torniamo tra pochissimo con Power It's Estate. State con noi.
1: La partita a scacchi di Marostica a personaggi viventi. RTL 102.5 ti invita a un evento unico in uno dei borghi più belli d'Italia. Il 4, 5, 11 e 12 settembre 2026. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Anche a Lauro, in provincia di Avellino, sono le 16.
3: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. Subito il caro carburanti. Elly Schlein in pressing sul governo. Sentiamo Alessandra Giannoli.
4: Prezzi del carburante in salita e domani a mezzanotte scadrà il taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel, che ha toccato nuovi massimi, oltre 2,20 euro in autostrada, mentre la benzina costa 2,087 euro. Con i prezzi alle stelle, sei paesi, tra cui Italia, Spagna e Germania, chiedono all'Europa di poter tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. La proposta verrà discussa la prossima settimana dal Consiglio europeo. La segretaria del PD Schlein chiede con forza al governo di non aspettare

0: Aspettare Bruxelles di intervenire subito in attesa che la proposta firmata da Giorgetti trovi il consenso europeo, afferma la leader Dem nelle dichiarazioni anticipate dal sito del Corriere della Sera. L'esecutivo passi ai fatti e tassi gli extra profitti delle società energetiche a livello nazionale. Le misure tampone non bastano più, aggiunge Lichlein. È necessario adottare subito misure di sostegno per le famiglie e le imprese più fragili e mettere in campo una vera strategia per ridurre strutturalmente i costi dell'energia.
1: La cronaca, la famiglia di Tania Terrin, la 39enne uccisa a Campo Nogare in provincia di Venezia la sera di Ferragosto, ha chiesto l'accesso agli atti del fascicolo da codice rosso compilato dai magistrati contro Dino Keber, l'ex compagno 43enne che l'ha uccisa prima di togliersi la vita. In alternativa, la richiesta è di poter entrare nell'abitazione della donna per recuperare la copia delle denunce contro l'ex. L'obiettivo è capire se vi fossero contenuti gli elementi che avrebbero potuto salvarla. E chiudiamo con lo sport. Calcio alle 18:30 in campo Venezia Lecce Frosinone Juventus, alle 20:45 Torino Milan Atalanta Sassuolo, e infine la Formula 1 col Gran Premio d'Olanda segnato all'inizio da un incidente a Verstappen. Al momento vede in testa Antonelli, linea a Enzo Tamborra.
2: Buon pomeriggio, 22 giri su 72 complessivi in questo momento. Kimi Antonelli che era in testa alla gara, nella seconda partenza Antonelli era passato davanti a Norris, è rientrato ai box, è il momento di cambiare gomme in una Zandvoort caratterizzata da condizioni climatiche variabili. Prima della gara il rischio piogge e qualche goccia, poi adesso il sole, ma può ancora cadere di tutto. In questo momento al comando c'è Lewis Hamilton davanti ad Antonelli, ma ripetiamo, Antonelli è rientrato poco fa ai box per il primo pit stop, mentre Hamilton deve ancora rientrare. Hamilton, Antonelli, Norris, Russell, Piastri, Leclerc. Queste le prime sei posizioni e tutto lì nello studio.
1: Traffico.
3: Via radio.
4: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. Per agevolare i rientri, i camion non viaggeranno fino alle 22. La circolazione è sostenuta sulla 14 Bologna-Taranto, in particolare tra Termoli e Pescara Ovest, occorre un'ora e mezza verso Ancona. E proseguendo in direzione di Bologna, quasi due ore di percorrenza tra Pesaro e Castel San Pietro. Sulla 1 Milano-Napoli, un chilometro per incidente tra San Vittore e Cassino in direzione di Roma. Inoltre il traffico è intenso tra Arezzo e Firenze Sud e si impiega un'ora verso Firenze. Inoltre la distanza tra Firenze Scandicci e la direttissima si percorre in 40 minuti in direzione di Bologna. In Lombardia code per quanti tornano a Milano in autosole a Milano Sud e sulla 4 Milano Brescia a Milano Est. Inoltre rileviamo code sulla 9 Lenate Chiasso tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. In Campania sulla 30 Caserta Salerno un chilometro di coda tra Mercato San Severino e Salerno verso Caserta e un chilometro da Maddaloni fino al bivio della 1 Milano Napoli. È tutto, fate buon viaggio.
1: Grazie, è tutto anche per noi, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: RTL 102.5 Powerizz estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerizz estate 2026? Venite a scoprirlo.
6: Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass.
5: Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.

Doppio giro, doppia corsa, doppie vocali, doppio e o 4 dopo le 4. Buona domenica, 23 di agosto 2026, pomeriggio da Matteo Campese, ben ritrovati in diretta dal Tourmaline di Lipari. Per ancora qualche istante, di fatto, le nostre trasmissioni vi saluteranno a breve, nel senso che torneranno a casa base da domani per riprendere l'anno e in realtà puntare la prua dritta dritta verso il primo di settembre all'Arena di Verona. Ma torniamo a noi, torniamo alla classifica, siamo al termine della 12ª settimana. Prima del break del giornale orario abbiamo sentito Moving to the Sun alla posizione numero 14, da qui in avanti andiamo dritti verso la numero 1 e dunque il nostro viaggio non può che ripartire dalla posizione numero 13, dove troviamo Anna con la sua White Girl Wasted.

La nostra seconda ora insieme comincia con White Girl Wasted, una delle canzoni di quest'estate, Anna, attesissima sempre, tutte le volte che l'abbiamo avuta ospite all'Arena di Verona per fare festa, per fare casino insieme a noi per la serata finale, è venuto giù tutto e quindi chissà che cosa succederà quest'anno, staremo a vedere. Ripartiamo da lei, anche se la sua canzone diciamo denota una leggera flessione, perde due posizioni rispetto alla scorsa settimana, niente di che preoccuparsi comunque perché siamo quasi al termine, dunque siamo comunque lì, ecco, in zona top 10. Si può sempre migliorare, vedi, si può sempre migliorare. Ci sono delle canzoni, come vi dicevo all'inizio del nostro appuntamento, che rispetto alla scorsa settimana invece non hanno rilevato alcuna variazione, sono molto poche, oggi sono in totale due. Una l'abbiamo sentita prima, era Fulminacci con Maledetto Me, la seconda è proprio in sottofondo, è quella di Irama, Cabana, si trova alla numero 12.

chiusura, ma con Cabana posizione numero 12, stabile rispetto alla scorsa settimana, quindi posizione 12 al termine della settimana 12. Tutto torna, chissà se è il suo numero fortunato oppure no. È il momento di scoprire una canzone che prima dell'epopea dei Pinguini, che ne hanno diciamo viste tante in testa alla classifica, prima anche delle parentesi di Angelina Mango e Marco Mengoni e subito dopo Serena Brancale, Levante e Delia, ha conquistato la prima posizione al termine di una delle settimane che abbiamo trascorso, precisamente la seconda. È il momento infatti di Francesco Gabbani, la sua Summer Funk la troviamo alla numero 11.

un filotto di giudici di X Factor, quello che abbiamo fatto in questi ultimi minuti. Francesco Gabbani con Sam Funk, posizione numero 11 per lui in discesa di 3, e prima ancora invece i Rama con Cabana saranno impegnati in una nuova stagione di X Factor che seguiremo ovviamente come radio ufficiale. Attenzione, perché facciamo un salto in avanti di 3 posizioni, nel senso che balza in top 10, almeno alle porte, la prossima canzone, Giova e Alfa, la loro Buon Vento, è alla numero 10.

Buon vento a tutti, Jovanotti che ha due canzoni in classifica con Alfa e con Gabri Ponte. Alfa che ha questa e che di recente ha annunciato anche un nuovo singolo assieme a Gigi D'Alessio che si chiama Genova e Napoli, diciamo gente di mare che si trova unita da un unico legame che poi è quello della musica, quello del mare, insomma quello di stare bene assieme. Grazie a Buon Vento entriamo quindi di diritto in top 10, canzone che guadagna 3 posizioni rispetto alla scorsa settimana. Ora state con noi perché torniamo tra pochissimo con un'altra canzone che guadagna terreno, ne guadagna una. Tra poco vi dico qual è. State con noi.

0: RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quest'estate puoi fare la coda al casello oppure saltarla in un bip. Puoi perdere tempo per pagare il pieno oppure farlo in un click e risparmiare. Attiva Telepass Sempre. Hai un anno gratis e fino a 50 euro di cashback sui pedaggi e 150 sui rifornimenti. Hai tempo fino al 9 settembre. Attivala ora in app Telepass. E con Telepass Sempre raggiungi l'Arena di Verona il 1 settembre e ti godi la serata finale di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026.
2: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
4: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Let's go! Da MediaWorld con il

0: to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

Sono le 16:25 in questo pomeriggio di domenica 23 agosto 2026. Ben ritrovati da Matteo Campese. Siamo nel pieno della classifica al termine della 12ª settimana di Power Hits Estate 2026. Gaia, bossa nostra, l'abbiamo appena ascoltata. Lei si trova alla posizione numero 9, in salita di una rispetto alla scorsa. E quindi vuol dire che adesso bisogna iniziare.

Questa settimana questa canzone ha registrato la posizione numero uno nei passaggi radiofonici, come certificato da Irwan. Dunque, complimenti, perché già questo è un ottimo risultato. Se non bastasse, Donne Alte, anche di Power It's Estate 2026, quindi con la commistione dei vostri voti su RTL 102.5 Play. Sono Emma e Fabri Fibra con la loro Antidroga alla posizione numero 8, leggera discesa rispetto alla scorsa settimana. Una canzone che invece guadagna terreno è la prossima, ne prende due di posizioni e si piazza così alla numero 7. Stiamo parlando di Samurai J, questa è la sua Flamenco Paranoia.

Dandaradam. Samurai J, flamenco paranoia. Scusa, mi sono fatto prendere un attimo dal flamenco. Io l'ho visto una volta dal vivo, è molto bello. Se andate a Siviglia non perdetevi uno spettacolo, perché è davvero coinvolgente. I tacchi sulle assi del palcoscenico, poi il battito delle mani, l'incitamento di chi è lì, in qualche modo diventa una cosa corale, anche se a ballare è una persona soltanto. Ma non divaghiamo. Samurai J lo troviamo alla posizione numero 7, mentre forse una delle prime sorprese di questa settimana è la numero 6, occupata da Noemi con Tu Cosa Fai Questa Sera.

mai questa sera, dice Noemi su RTL 102.5 in Power It, estate 2026 in discesa rispetto alla scorsa settimana di 3 posizioni e si piazza alla numero 6 al termine della 12ª settimana di classifica.

0: Si sta correndo il Gran Premio di Formula 1 d'Olanda e allora ci colleghiamo per un flash con Enzo Tamborra. A te, Enzo.
1: E siamo entrati nella fase calda della gara, 48 giri sui 72 previsti, questioni anche di strategie. Sino a questo momento al comando Lewis Hamilton con una sola sosta, ne ha fatte due Kimi Antonelli che è a 2,7 dal britannico della Ferrari, poi in terza posizione Norris davanti a Russell e Leclerc. A voi.
0: Grazie mille Enzo Tamborra. Tra pochissimo invece noi entriamo nelle zone caldissime della classifica. State con noi perché ritorniamo con la numero 5. A tra poco.
2: Ordine, più spazio, più tempo per ciò che ami. Dal 4 al 6 settembre IKEA ti aiuta a organizzare gli spazi della tua casa con promozioni e attività per tutta la famiglia. E se porti un oggetto blu ricevi una borsa Fracta con due buoni. Uno spendibile in negozio e uno al ristorante IKEA. IKEA, fai spazio a ciò che ami.
3: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
4: Buono.
3: Melone retato.
4: Buono.
3: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
4: Buono! Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
8: Quest'estate puoi fare la coda al casello oppure saltarla in un bip. Puoi perdere tempo per pagare il pieno oppure farlo in un click e risparmiare. Attiva Telepass Sempre. Hai un anno gratis e fino a 50 euro di cashback sui pedaggi e 150 sui rifornimenti. Hai tempo fino al 9 settembre. Attivala ora in app Telepass. E con Telepass Sempre raggiungi l'Arena di Verona il 1 settembre e ti godi la serata finale di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026.
9: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

Everybody get up and dance, dice Madonna con la sua Dance Theory su RTL 102.5. Grazie a lei torniamo in classifica nelle zone alte, che dico alte, altissime, posizione numero 5, in salita di 1 rispetto alla scorsa settimana. Madonna, che è stata una delle assolute protagoniste di questi ultimi 7 giorni, si è trovata anche alla numero 2 ad un certo punto grazie ai vostri voti, grazie alle variazioni che ci possono essere nel corso della canzone stessa. E allora continuiamo il nostro viaggio in Power Hits Estate 2026. Vi ricordo di votare su RTL 102.5 Play, i vostri voti sono importantissimi anche adesso nelle battute finali. Alla posizione numero 4 troviamo Merck & Cremont con la loro Partenope.

base e poi The Color, Serena Brancale, loro a cantarla questa canzone molto bella che si chiama Partenope, che trovate alla posizione numero 4 al termine della 12ª settimana di classifica, meno 2 rispetto a domenica scorsa. Attenzione, attenzione, attenzione, perché è il momento di quella che secondo me è la notizia di questa settimana. E la notizia è che i Pinguini Tattici Nucleari non sono alla numero 1, bensì li troviamo adesso con Sorry, Scusa, Lo Siento, alla posizione numero 3.

Senza alcun dubbio la sorpresa di questa settimana, quella di non trovare i Pinguini Tattici Nucleari alla posizione numero 1 come la scorsa, come domenica scorsa, ma trovarli alla numero 3 e infatti scendono di 2 posizioni. Non è finita qui però, perché questa 12esima settimana di Power Hits Estate 2026 ci sta regalando davvero tante sorprese e tanti ribaltamenti. Alla posizione numero 2 c'è una canzone che non solo sale ma guadagna 3 gradini rispetto a domenica scorsa ed è un balzo in avanti che, se considerate quando avviene, cioè alla penultima settimana, è davvero molto molto significativo. Stiamo parlando della canzone di Tommaso Paradiso, si chiama Agitare Coca-Cola. Al termine della 12esima settimana di Power Hits Estate la troviamo alla numero 2.

0: Mancano 6 minuti alle 5, è tempo di scoprire la numero 1, ma prima di farlo un veloce sguardo alle prime 5 posizioni al termine della 12ª settimana di Power It's Estate 2026. Abbiamo ascoltato alla 5 Madonna con Dance Tyria in salita di una posizione, alla 4 invece Merck & Cremont con la loro Partenope perdono leggermente terreno, così come i Pinguini Tattici Nucleari che abbiamo trovato alla posizione numero 3. Alla 2 appena ascoltato Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola e al termine della 12ª settimana di classifica alla numero 1 Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, la loro Canto d'amore guadagna 3 posizioni e si piazza alla numero 1, di nuovo alla numero 1 dopo una settimana di stop al termine della 12ª settimana di classifica, quindi 3 su 12 le hanno passate in testa. Basterà questo per vincere? Chi lo sa, lo scopriremo soltanto il 1° di settembre all'Arena di Verona. Io vi rinnovo l'invito a votare su RTL 102.5 Play, domani comincia la 13ª e ultima settimana. Anche un po' di annunci di servizio: domani ritroverete la ZAC in diretta da Milano, per me è una giornata di viaggio e quindi per quanto mi riguarda riuniremo le forze e la squadra da martedì, dove affronteremo insieme appunto la volata finale. È stato un bellissimo viaggio questo qui dal Tourmaline di Lipari, grazie di cuore a tutti quelli che ci hanno ospitato, alla regia a Milano Cristian Alberton e Anthony Loponte, a Gabriele Rizzato qui alla parte tecnica. È stato un grande piacere essere in vostra compagnia per queste 2 settimane, noi ci risentiamo dopo domani, vi auguro tutto il meglio. Buona serata e buona continuazione. Da Matteo Campese è tutto. Ciao.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
3: RTL 102.5 Time.
4: Anche sull'isola di Capri, in provincia di Napoli, scoccano adesso le 17.
2: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Paolo Pacchioni. La Russia intensifica gli attacchi contro l'Ucraina e a Kiev si pensa a un nuovo piano di pace. Sentiamo Raffaella Coppola.
5: Il nuovo piano di pace annunciato dal presidente ucraino prevede un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe secondo quanto concordato con gli alleati americani ed europei, ma anche sulla base dei colloqui con i russi. Per ora però il piano resta sulla carta, perché all'indomani delle annunciate ritorsioni del presidente Putin dopo i raid ucraini e colossi dell'e-commerce, nuovi attacchi sono arrivati da Kiev contro la logistica russa e Zelensky chiede 300 missili Patriot agli alleati, mentre Francia e Germania hanno promesso nuovi invii e armi. Putin ha affermato che non si può tollerare l'ideologia neonazista di Kiev. Nel frattempo è stata rinviata, forse a settembre, la visita a Mosca dell'inviato speciale statunitense Witkoff e del genero del presidente Trump Kushner. Putin si dice pronto a incontrarli, ma il punto è quali proposte porteranno. Domani intanto si riunisce la coalizione dei volenterosi, la premier Meloni parteciperà in videoconferenza.
4: A Gaza un bambino palestinese di 4 anni è stato ucciso in seguito a un raid aereo israeliano, altri 6 bambini sono rimasti feriti. E in Italia 2 bambine di 5 e 11 anni sono in condizioni disperate dopo un incidente stradale a Basigliano, in provincia di Udine. Le piccole erano a bordo di un'auto condotta dal padre, che è uscita di strada finendo contro un albero. Anche l'uomo è ferito, ma non in modo grave. E questa è una domenica di controesodo, traffico intenso soprattutto da sud verso nord, verso i grandi centri urbani, proteste tra gli automobilisti per il rincaro dei carburanti. La segretaria del PD Elly Schlein invita il governo a tassare subito gli extra profitti delle società energetiche contro il caro benzina. Tra poco peraltro avremo un collegamento con Autostrade per l'Italia per gli aggiornamenti sul traffico. Il Viminale ha sanzionato la nave Sea-Watch, 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa. La sanzione comminata a Napoli dopo che dall'imbarcazione dell'ONG tedesca erano scesi 6 migranti, di cui 3 minori non accompagnati. Siamo alla pagina sportiva, cominciamo dal calcio. Oggi si giocheranno altre 4 partite della prima di Serie A. Alle 18.30 la Juventus sarà di scena a Frosinone, alla stessa ora sfida salvezza in Laguna tra Venezia e Lecce, alle 20.45 il Milan sarà ospite del Torino, l'Atalanta riceverà a Bergamo il Sassuolo. Ora la Formula 1 con le fasi finali del Gran Premio d'Olanda. Linea Enzo Tamborra.
6: Sì, ancora buon pomeriggio, è iniziato il 5º giro dopo l'ultimo pit stop. Lando Norris ha messo le ali alla sua McLaren, che comanda con 11 secondi di vantaggio rispetto a Kimi Antonelli, che poco fa ha sorpassato il compagno di scuderia George Russell, che a sua volta in questo momento è tallonato da Lewis Hamilton, che vede la possibilità di salire sul gradino più basso del podio. Quarto Hamilton, quinto Leclerc, che tra poco avremo un attacco di Hamilton a Russell, mentre Norris continua a comandare comodamente. È tutto per ora nello studio.
4: Grazie anche a Enzo Tamborra. Ora, come detto, gli aggiornamenti sul traffico.
2: Via radio.
7: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Deglia la Sala, vediamo le situazioni di rilievo e segnaliamo 5 km di coda per incidente sulla 14 Bologna-Taranto tra Roseto degli Abruzzi e Valvibrata verso Ancona e proseguendo in direzione di Bologna 2 ore di percorrenza per traffico tra Pesaro e Castel San Pietro. Sulla 1 Milano-Napoli code a tratti verso Roma tra Caianello e Cassino e tra Frosinone e Valmontone. Inoltre tra Arezzo e Firenze Sud si impiega un'ora verso Firenze e tra Firenze Nord e la Direttissima occorre mezz'ora in direzione di Bologna. Più a nord verso Milano la distanza tra Parma e Fiorenzuola si attraversa in 45 minuti. In Liguria sulla 12 Genova Sesti Levante code a tratti tra Recco e il bivio della 7 Serravalle Genova verso Genova. In Lombardia code in ingresso a Milano in Autosole a Milano Sud e sulla 4 Milano Brescia a Milano Est. Inoltre code sulla 9 Lenate Chiasso tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. Infine sulla 30 Caserta Salerno un chilometro di coda tra Mercato San Severino e Salerno verso Caserta. È tutto.
4: Grazie Delia, altre segnalazioni nei tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia sulla A18 in Sicilia, chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incendio nei pressi di Taormina, e sulla 4 in Friuli Venezia Giulia direzione Milano ci sono code fra Villesse Gorizia e Palmanova. È tutto, grazie, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
8: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
9: Buon pomeriggio, le 17:05 minuti. Inizia Password in diretta da Roma. Per quanto mi riguarda, io sono Cianna, in vostra compagnia anche al 378-378-1025. Ci siamo sentiti per un paio di settimane, per quanto mi riguarda, ma per un mese intero con tutta la famiglia di RTL 1025 dalla Calabria, da Lipari, e i programmi stanno per finire dalle esterne. Si torna in casa un po' come voi, perché ascoltando anche le notizie riguardo la viabilità, tantissimi in macchina con bollini rossi ovunque, ma è anche la bellezza, secondo me, del ritorno. Comunque un bel ritorno fatto in amicizia, in compagnia, perché no, anche di una famiglia. Ci sono i giochi che si fanno in macchina quando impari a memoria le targhe, saluti le pecore, non so se avete mai sentito questa cosa, io l'ho imparata poco tempo fa, ho scoperto che salutare le pecore quando le vedi per strada porta molta fortuna. Io ho salutato tutte le pecore d'Italia, non vi preoccupate, ve lo salutate anche a voi. Direte, no, a me io ho mancato quelle, ci ho pensato io, ve le ho salutate, le ho salutate anche da parte vostra, quindi tanta fortuna anche a voi. Partiamo con Ligabue, qualcosa per te.

0: Ligabue, qualcosa per te, le 17:09 minuti. Io sono Cianna, state ascoltando RTL 105 subito da Enzo Tamborra per il GP d'Olanda.
1: E allora è davvero il momento di Lando Norris, il pilota britannico della McLaren. Dopo aver vinto il Gran Premio d'Ungheria prima della sosta, alla ripresa del mondiale ha vinto ancora suo il Gran Premio d'Olanda con una prestazione maiuscola, ma applausi anche per Kimi Antonelli, secondo con la Mercedes, a completare il podio l'altra Mercedes di Russell, che in finale ha rintuzzato il tentativo di sorpasso da parte di Hamilton. Quarto Hamilton, quinto Leclerc, per la seconda gara consecutiva Ferrari giù dal podio. È tutto per ora.
0: Grazie mille Enzo Tamborra, dai, sono molto contento anche per Kimi Antonelli, una bella partenza, poi comunque il quarto e il quinto posto per le Ferrari, Hamilton, Leclerc, certo, forza Ferrari, però dai, è un buon punto di partenza. Post Malone.

presto sposo, Post Malone. Chemical, sono le 17:13 minuti, state ascoltando RTL 102.5, io sono Cianna. Grazie per aver scelto Password per il vostro ritorno a casa, per il vostro ritorno dalle vacanze, oppure mentre siete semplicemente in giro a casa in radiovisione al 36 del digitale terrestre. Presto sposo con Christy Lila, fashion stylist, con cui abbiamo visto determinate foto in cui sono stati immortalati lei, un brillocco diamantato che non lasciava troppo spazio a interpretazioni diverse. Non so se si usi fare le promesse di matrimonio d'estate, in questo periodo, perché è in effetti un periodo dei matrimoni l'estate, magari anche di proposte.

0: Amici miei, gli americani lo sanno fare veramente bene il country. Questo è Miles Smith. Alle 17:20 minuti state ascoltando RTL 102.5. Io sono Cianna. Continuate ad ascoltare RTL 102.5, ma soprattutto votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate, perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre 2026 all'Arena di Verona. Manca pochissimo, che tra l'altro è sold out, per cui a maggior ragione acquisiscono valore. E poi potreste anche consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit estate 2026 al vincitore. Magari sareste proprio voi a scegliere il vostro preferito, il vincitore.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
6: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
7: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
8: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie Octopus di esistere.
7: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: Papà.
1: Quella collaborazione tra Blanco e Mina si chiama Un briciolo di allegria alle 17:30 minuti. State ascoltando RTL 102.5, grazie per aver scelto Password. Io sono Cianna e vi accompagno probabilmente su e giù per l'Italia, perché tanti stanno tornando a casa dalle proprie vacanze, tanti lo stanno facendo con un po' di nostalgia perché chiaramente avranno vissuto un bel periodo. Altri, come per esempio alcuni dei miei colleghi, hanno detto: siamo stati benissimo in Calabria, a Lipari, però voglio fare 34 lavatrici. C'è gente che ha veramente la fissa delle proprie abitudini che magari evidentemente in vacanza perdi.

0: Che profumo d'estate, J-Ax con il Cile, Maria Salvador, 17 e 37 minuti. Io sono Cianna, buon ritorno anche su RTL 105, buon ritorno a casa in questo periodo di controesodo. Si chiacchierava prima anche delle abitudini che vi mancano un po' di casa, ma anche quelle semplici, dicevamo del fare le lavatrici, ma secondo me anche il caffè nel proprio bar di fiducia, con quelle 3-4 persone con cui lo prendi ogni mattina. Non lo puoi fare in vacanza fai altro evidentemente, però alle volte l'ultimo giorno potrebbe mancarti quella cosa lì. Allora 378-378-105, cosa ti manca?
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Mancano 4 giorni, 6 ore, 16 minuti e 51, 50, 49 secondi al nuovo album di Alex Warren, da cui è estratta Fever Dream, perché Wild Child uscirà il 28 agosto. Buona domenica 23 agosto, sono le 17:43 minuti. State ascoltando RTL 105 mentre ascoltiamo Fever Dream durante Password. Leggiamo anche quei messaggi al 378-378-1025 di nostalgia di ciò che vi manca mentre siete in vacanza. Per esempio, quando sono in vacanza nella mia amata cattolica, la cosa che mi manca di più in assoluto è il mio bambino Malù, con un emoji del gatto, suppongo che sia il proprio micetto, che sta a casa con il nonno. È vero, perché gli animali domestici alle volte non riusciamo a portarli proprio ovunque.
1: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su Conad.it.
7: Cibu, cibu.
8: Let's go! Da MedioWorld, con il Back to School fino al 31 agosto, acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.

E deve essere un mantra, life is simple. 17:51 minuti la vostra, RTL 102.5. Io sono Cianna, vi accompagno a casa, spero di farlo con della musica che vi piace, anzi di questo ne sono abbastanza sicuro. C'è un artista che tra poco stiamo per ascoltare all'interno di Password, come ogni giorno dalle 17 alle 19, che ha chiuso il proprio tour e noi l'abbiamo accompagnato, siamo stati partner del

tour di Brescia, ve l'ho spoilerato, l'ha chiuso una settimanella fa e ha detto adesso manca un bel po' all'ippodromo di San Siro, perché lui l'anno prossimo suonerà lì davanti a un mare di gente, per riprendere il suo ultimo album Mediterraneo verso il mare. All'interno del cuore c'è anche questa, da Dio.

0: Io non ho idea di quante volte l'abbiate dedicata, ma sono abbastanza convinto che dal 1997 sia capitato miliardi di volte. Guarda, stavo dicendo migliaia, poi ho pensato, ma no, molto più di migliaia. Anche perché in diverse occasioni, sono sicuro che qualcuno abbia approfittato della poesia di Eros Ramazzotti quando non ci sperava realmente, una volta d'estate in cui voleva solo provarci e fare un po' il figo, oppure voleva provarci realmente, allora dedichi Quanto amore sei e secondo me la strilleranno anche nei vari palazzetti in tutto il mondo, perché si sta preparando per il tour mondiale a partire dal 2027, tanti paesi che parlano spagnolo, in cui si parla spagnolo perché lo sappiamo è molto apprezzato anche in Latino America, ma si fa anche tutta l'Europa, insomma Eros Ramazzotti è amato ovunque.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
2: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
3: RTL 102.5 Time.
0: Anche a Talamona, in provincia di Sondrio, sono le 18.
1: RTL 102.5 Giornale Orario.
4: Buona serata da Raffaella Coppola in apertura alla pagina sportiva, perché si è concluso da poco il Gran Premio d'Olanda di Formula 1 e sta per partire anche la serata di calcio. Ma partiamo dai motori con Enzo Tamborra.
5: In questa fase della stagione Lando Norris sta dimostrando come lo scorso anno non abbia vinto per caso il titolo piloti. Prima della sosta si era aggiudicato in bellezza il Gran Premio d'Ungheria, alla ripresa ha concesso il bis a Zandvoort con una gara ai limiti della perfezione. Alle sue spalle il leader del mondiale Kimi Antonelli su Mercedes, che consolida il suo primato perché Russell e Hamilton sono finiti esattamente alle sue spalle. Ferrari giù dal podio per la seconda gara consecutiva, con il britannico quarto, Leclerc quinto. Il più grande colpo di scena su subito dopo il via, con il testacoda dell'idolo di casa Max Verstappen costretto a ritiro. Tra due settimane si corre a Monza.
4: Dopo i quattro anticipi di ieri della prima giornata di campionato di Serie A, tra poco meno di mezz'ora seguiremo altre due partite col nostro Paolo Pacchioni. Buonasera Paolo.
6: Buonasera Raffaella, quattro partite in programma quest'oggi e tornano in campo, debuttano in campionato due grandi deluse della scorsa stagione, quella Juventus e quella Milan, rimaste fuori dalla zona Champions. Tra poco meno di mezz'ora bianconeri in campo sulla

0: Guerrero della neopromossa Frosinone. Ieri Luciano Spalletti ha parlato chiaro per tenere alte le motivazioni dei suoi, ha detto: adesso suona la campana, chi non lo capisce lo accompagniamo all'uscita, come a dire che insomma è arrivato il momento in cui si fa veramente sul serio. E nella formazione ufficiale della Juventus per la trasferta di Frosinone ci sono già la presenza di alcuni nuovi acquisti: Vicario, Selic, il cavallo di rientro Kolo Muani, non ci sono ancora Alei Begovic e Lukumi. Di fronte una formazione neopromossa che cercherà comunque di vivere un debutto in Serie A di alto livello. Sempre in contemporanea ci saranno i primi punti salvezza in palio in Laguna nella sfida fra Venezia e Lecce. Poi questa sera alle 20:45 il Milan giocherà contro il Torino in trasferta. Leao è al momento fuori dal progetto, non gioca questa sera e chissà se rientrerà nel corso delle prossime settimane. E questa sera torna in campo anche l'Atalanta dopo l'impegno in Conference League. Contro il Sassuolo si gioca a Bergamo. Maurizio Sarri ha visto arrivare un rinforzo in più, Elmas, ex Napoli, che però questa sera non sarà ancora in campo. A te la linea.
1: Grazie Paolo. Ora le altre notizie in breve. Il caro carburanti, la leader del PD Schlein incalza il governo a tassare subito gli extra profitti delle società energetiche. La vigilia della scadenza del taglio dell'accisa sul diesel, le misure tampone non bastano più, ha detto Schlein. Per il nuovo codice della strada, retromarcia del Ministero dei Trasporti sulle limitazioni agli automobilisti over 85, su espressa volontà del Ministro e Vice Premier Matteo Salvini, nel testo finale non ci sarà il divieto di autostrada, il limite di guida a 100 km da casa, oltre al tasso alcolemico a zero. È tutto. Traffico.
2: Via Radio. Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Per agevolare i rientri i camion non viaggeranno fino alle 22. Vediamo dove si concentra il maggior traffico. E sulla 14 Bologna-Taranto, tra Roseto degli Abruzzi e San Benedetto del Tronto, occorre quasi un'ora, il doppio del normale, verso Ancona. E proseguendo in direzione di Bologna, 2 ore e mezza di percorrenza per traffico intenso tra Pesaro e il bivio della 1 Milano-Napoli. Sulla 1 code a tratti verso Roma, tra Frosinone e Valmontone. Inoltre, tra Arezzo e Firenze Sud si impiega un'ora verso Firenze. E tra Firenze Nord e la direzione occorre mezz'ora in direzione di Bologna. E più a nord verso Milano la distanza tra Parma e Fiorenzuola si attraversa in 30 minuti. Rileviamo code anche sulla 4 Milano-Brescia, Milano Est per i rientri in città. Un'auto in panne in galleria causa 1 chilometro di coda sulla 12 Genova-Sesti-Levante, tra Rapallo e Genova-Nervi in direzione di Genova. Infine stimiamo mezz'ora di attesa nel versante italiano del traforo del Monte Bianco verso la Francia. È tutto, fate buon viaggio.
1: Grazie, è tutto.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo.
5: Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass.
4: Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
6: Buon pomeriggio alle 18:05. Molti ritorni anche al 378-378-1025 di amici che ci ascoltano mentre ci raccontano da quale località dell'Italia sono in macchina in questo momento, alcuni incolonnati, altri invece con calma se la stanno godendo senza troppo traffico. Vi auguro soprattutto di tornare senza troppa pesantezza, perché poi è chiaro, finisce una vacanza, uno non è troppo contento, sa che ritroverà determinate cose che aveva lasciato nel periodo felice. Però è anche vero che con calma piano piano si riparte, ma anche qui su Password si riparte, con calma piano piano. Per esempio oggi ci sono io, Cianna, a tenervi compagnia e anche per il resto della settimana, mandando un bacio a Caro che si è sentita poco bene ma tornerà molto presto. Siamo stati insieme in Calabria al TH Resorts Praia Mare fino a ieri, ma tornerà sicuramente anche la Nico, l'abbiamo detto da un paio di mesi, tornerà a settembre, tornerà Fulvio Giuliani, torneranno tutti praticamente a casa, chi a Milano, chi a Roma, la famiglia di RTL 102.5 sempre con voi. Sam Smith.

0: desiderio.
1: Ma si è scatenata la notte della Taranta Alessandra Amoroso nella sua Lecce, praticamente in provincia, e a 20 minuti da casa sua, perché lei è nata a Galatina, per cui si tratta tutto di Puglia. Comunque la tradizione che lei ha portato anche addosso, perché abbiamo visto su Instagram, che sul suo profilo social, che aveva quest'abito bianco che richiamava un po' le tradizioni della notte della Taranta, della sua Puglia, le tradizioni di casa sua. Infatti si vedono dei video in cui si diverte da morire, ed è una cosa stupenda da vedere quel sorriso a 36 denti di Alessandra Amoroso. Riempie sempre di gioia, non so, mette proprio allegria. Sono le 18:14, RTL 102.5. Io sono Cianna, lui è Harry Styles.

0: I War Republic alle 18:20 minuti, RTL 102.5, I am worried, non mi preoccuperò, ma è una cosa che dovete fare anche voi. Lo so che in questo momento, mentre siete in macchina, chiacchierate magari con la vostra famiglia, con i vostri amici, le vostre amiche, state ragionando sull'idea dell'ok, adesso torniamo a casa, poi facciamo questo, dobbiamo preparare la cena, c'è qualcosa a casa? No, per fortuna il frigo è vuoto, se no sarebbe tutto un po' in disordine, qualcosa è andata male. Ma invece non vi preoccupate, posso dire stasera mangiatevi una bella pizza, ci sono un sacco di pizzerie aperte per voi, pizzetta, birretta, tutto ciò che finisce con etta va bene, una cochinetta, ecco, aggiungetecela.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi, scarica l'app.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
9: Yuhu! C'è nessuno?
10: Yeah! Uno c'è!
9: Ho bevuto! O c'è qualcuno?
10: Piacere! Calciolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
10: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics.

0: Despacito.
1: Despacito, era il gennaio 2017, Luis Fonsi e Daddy Yankee. Sono le 18:30 minuti, poi dopo qualche mese la Juventus avrebbe vinto il campionato di Serie A. Paolo Pacchioni, e infatti la Juventus gioca tra poco.
2: Buonasera, sì, tutto pronto allo stadio Stirpe di Frosinone, dove sta per debuttare questa stagione dei bianconeri che cercano il riscatto dopo la delusione dell'ultimo campionato in cui non si sono qualificati per la Champions League. Il mercato finora ha cambiato abbastanza la squadra, giocano già stasera Vicario, Selic e Colomani, ma poi ci sono Alaibegovic, Luca e Spalletti. Ha detto che qualcosina serve ancora da migliorare. Intanto il Frosinone vuole fare bella figura, contemporaneamente si gioca anche in Laguna la sfida fra Venezia e Lecce, lì ci sono in palio punti salvezza.

0: Un bel profumo d'estate, Nero Bali, le voci di Elodie, Michele Bravi e Gue Pechegno alle 18:37 minuti, poi in realtà è diventato Gue qualche anno dopo. RTL 105 con Paolo Pacchioni per seguire la Serie A.
1: Si gioca da 5 minuti e 15 secondi a Frosinone, 0-0 fra Frosinone e Juventus, ma la prima occasione è stata per i padroni di casa, un colpo di testa di Monterisi con il pallone sul fondo. Poco fa ci ha provato con Seisao in ripartenza, ma la difesa del Frosinone si è chiusa. 0-0 dopo 4 minuti anche a Lecce, tra Venezia e Lecce.
0: Un paio di polemiche, tra l'altro, nel weekend, nell'inizio della Serie A, ieri, tra il gol di De Bruyne con una mezza spallata, poi quello dell'Inter, il fuorigioco di Bissek. Quale delle polemiche aveva un minimo di fondamento?
1: Forse quella del Genoa, perché il gol del Napoli qualche dubbio lo lascia, perché De Bruyne nel contatto con Vasquez comunque un po' lo spinge, poteva starci fallo in attacco. Peraltro mancavano 8 minuti alla fine, il Napoli non l'aveva ancora sbloccata, il Genoa aveva sprecato occasione nel primo tempo, era in affanno, però fino a quel momento resisteva lo 0-0. Invece Bissek non impalla al portiere, quindi credo che il gol di Calhanoglu sia assolutamente regolare.

Tra i personaggi fantasy più amati al mondo, Dracula, lo cantano Tame Impala e Jenny, la versione remix alle 18:41 minuti, RTL 105. A proposito di fantasy amatissimi, tornate al cinema se vi va a guardare Harry Potter, perché dopo 25 anni, compie 25 anni Harry Potter e la pietra filosofale. C'è un sacco di gente che non l'ha mai visto e che magari neanche ha tutta questa voglia di vederlo, perché dici: a casa che faccio? Mi metto a guardare Harry Potter, che poi guardo il primo, il secondo, il terzo, li devo vedere tutti. E invece secondo me al cinema può avere una magia diversa se vi va dal 26.

0: Microsoft 365 Personal.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
2: Convenienza. Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad. Via. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
7: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare

0: È sempre una festa con Olly, depresso, fortunato, le 18:50 minuti, RTL 102.5, io sono Cianna, subito da Paolo Pacchioni, occhio perché ci sono delle novità.
1: Sì, aveva segnato il Venezia 1-0 con il Lecce, con il gol segnato da Correa, però forse c'è stato un rimpallo con un tocco fortuito di braccio da parte di Correa e quindi credo che il gol verrà annullato. Adesso l'arbitro Rapuano sta indicando proprio il VAR e sta dando spiegazioni. Infatti vi confermiamo, gol annullato, dunque 0-0, ed è 0-0 anche fra Frosinone non è Juventus, ma ha avuto la prima palla gol la Juve, un colpo di testa di Bremer, pallone schiacciato e mandato sul fondo, e adesso Colomuani da buona posizione manda a lato, 0-0 su entrambi i campi.
0: Gabri Ponte, Giovanotti, DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Le 18.54 minuti sulla vostra RTL 102.5, io sono Cianna, subito da Paolo Pacchioni perché ci sono aggiornamenti riguardo Frosinone Juve.
3: La Juventus è in vantaggio 1-0 a Frosinone, ha segnato Bremer di testa, Frosinone 0, Juventus 1, siamo al 22esimo.
2: Beh, Bremer di testa, tra l'altro poco prima ci aveva provato, lo stavamo dicendo.
3: Aveva fatto le prove, prima aveva schiacciato fuori, adesso ha schiacciato in rete e quindi vantaggio meritato dalla Juve.
2: Che colpaccio di testa comunque, veramente fa, è proprio l'uomo in più della Juve. Non so adesso con questa nuova difesa come potrà andare, Kelly a sinistra, lo vediamo bene per quest'annata?
3: Ma io credo che la Juventus comunque si sia mossa bene sul mercato. Poi, come dice Spalletti, forse manca ancora qualcosina, ma rispetto all'anno scorso credo si sia voltata pagina, c'è anche Alibegovic.

0: La penna è quella di Paul McCartney, infatti ovviamente la prima versione che avete sentito, o magari una delle prime, è quella dei Beatles, mentre queste voci qui sono le inconfondibili dei Earth, Wind & Fire, Got To Get You Into My Life, le 18:58 minuti. È una versione un po' più funk soul che è uscita qualche anno dopo, una decina di anni dopo, nel 1978, ed è volato ovviamente in altissimo in classifica. Sono le 18:59 minuti, io sono Cianna, ci vediamo domani sempre dalle 17 alle 19 all'interno di Password. Tra poco, tra pochissimo, a proposito di grandi ritorni, sapete, ve lo stiamo raccontando, ma lo state vivendo anche voi, siamo in un periodo di controesodo, per cui tanti sicuramente starete ascoltando in macchina, ed è tornato alla base anche Carlo Elli, che tra poco ritroverete in protagonisti anche insieme a Paolo Pacchioni per seguire tutta la Serie A. A domani.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Anche a Rio Marina, sull'isola d'Elba, sono le 19 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Raffaella Coppola. In apertura alla cronaca, una bambina di 11 anni è morta nell'incidente stradale avvenuto a Basiliano in provincia di Udine. Era a bordo dell'auto guidata dal padre, uscita di strada e finita contro un platano. Ferita in modo grave la sorellina di 4 anni, la vittima è stata a lungo rianimata in strada ed è morta durante il trasporto in ospedale. Anche il padre di 45 anni è stato ricoverato, ma le sue condizioni non sono gravi. Voltiamo pagina. Il caro carburanti impatta sul controesodo. Intanto arriva il decreto che proroga lo sconto sul gasolio fino al 26 agosto. Alessandra Giannoli.
5: In questo weekend di controesodo, con 21 milioni di transiti sulla rete ANAS, rientri anche partenze sono resi più salati dal prezzo in salita dei carburanti. Il diesel ha toccato nuovi massimi, oltre 2,20 euro in autostrada, mentre la benzina costa al litro 2,087 euro. Lo sconto di 17 centesimi sulle accise per quanto riguarda il gasolio è stato prorogato di 2 giorni fino al 26 agosto. Il ministro dell'economia Giorgetti ha firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili sfruttando l'extra gettito IVA. La segretaria del PD Schlein incalza l'esecutivo sul caro carburanti. Le misure tampone non bastano più, il governo chiede passi ai fatti e tassi subito gli extra profitti delle società energetiche a livello nazionale. Sei paesi, lo ricordiamo, tra cui Italia, Spagna e Germania, hanno chiesto una tassa sugli extra profitti a livello comunitario per le compagnie petrolifere. La proposta verrà discussa la prossima settimana dal Consiglio europeo.
4: Gli esteri, Zelensky ha parlato di un piano per la fine del conflitto con la Russia. Sentiamo Sergio Gadda.
6: Il nuovo piano di pace annunciato dal presidente ucraino prevede un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe, secondo quanto concordato con gli alleati americani ed europei, ma anche sulla base dei colloqui con i russi. Per ora però il piano resta sulla carta, perché all'indomani delle annunciate ritorsioni del presidente Putin, nuovi attacchi sono arrivati da Kiev contro la logistica russa e Zelensky chiede 300 missili Patriot, mentre Francia e Germania hanno promesso nuovi invii di armi. Putin ha affermato che non si può tollerare l'ideologia neonazista di Kiev. Nel frattempo è stata rinviata, forse a settembre, la visita a Mosca dell'inviato speciale statunitense Witkoff e del genero del presidente Donald Trump a Kushner. Putin si dice pronto a incontrarli, ma il punto è quali proposte porteranno.
4: È scontro tra il Viminale

0: la Sea-Watch sui soccorsi in mare. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
1: La Sea-Watch 5 ha violato le norme, stop di 45 giorni, annuncia il ministro dell'interno Piantedosi. Non collaboriamo con criminali e trafficanti, il governo italiano può dire lo stesso, replica sui social alla ONG tedesca. Un mese e mezzo di fermo e 7.500 euro di multa per la nave battente bandiera tedesca che secondo il governo italiano non ha rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare. Secondo Piantedosi le attività di soccorso in mare devono essere gestite dagli stati competenti, non dalle ONG. La Sea-Watch ricorda che il 13 agosto, dopo aver soccorso 6 persone, ha informato l'Italia e i paesi europei limitrofi, ma non il centro di coordinamento per il soccorso marittimo libico, un'autorità fantoccio, spiega l'ONG tedesca, che serve a legittimare quegli uomini che ci hanno puntato contro un fucile, dice.
0: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni domani sarà ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del terremoto che colpì il centro Italia. Ha parlato di accelerazione nella ricostruzione. Sul sisma è intervenuto oggi anche Papa Leone nel corso dell'Angelus Domenicale. Continui l'opera della ricostruzione, ha detto il Pontefice. Ora apriamo la pagina sportiva. Due le partite della prima giornata di Serie A che stiamo seguendo con Paolo Pacchioni. Buonasera Paolo.
2: Buonasera Frosinone, siamo al 32° del primo tempo. La Juventus è meritatamente in vantaggio 1-0 sul Frosinone. Il gol di testa di Bremer segnato al 22° minuto. Bremer che aveva avuto sempre di testa un'occasione pochi minuti prima, chance sprecata in precedenza anche da Colomoni, mentre poco fa c'è stata una punizione di Douglas Luiz di poco alta. Peraltro è stato applicato per la prima volta il regolamento contro la perdita di tempo da parte dei portieri. Il portiere Monterisi ci ha messo più di 5 secondi ad effettuare la rimessa dal fondo e quindi è stato assegnato il calcio d'angolo alla Juventus. Intanto, mentre si sta giocando il 32° minuto e la Juve è sempre in vantaggio 1-0 a Frosinone, vi diciamo che si sta giocando anche la sfida fra Venezia e Lecce. Qui il risultato è di 0-0, il Venezia l'ha segnato al 15° con Correa, ma la sua rete è stata annullata per un fortuito rimpallo con il braccio che aveva preceduto di pochi istanti la segnatura della rete. Oggi sono in programma anche altre due partite. Alle 20:45 il Milan sarà di scena sul campo del Torino con Leao fuori dalla squadra titolare. In programma questa sera a Bergamo anche Atalanta-Sassuolo. Tutto.
0: Grazie. Per la Formula 1 Lando Norris su McLaren ha vinto il Gran Premio d'Olanda. Il campione del mondo in carica ha preceduto le Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell. Quarta e quinta le Ferrari di Hamilton e Leclerc. È tutto, meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
4: Buona serata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di domani con l'anticiclone ancora sull'Italia, una giornata di cielo sereno poco nuvoloso e di caldo intenso al centro-sud, massime anche prossime ai 34-35 gradi. Domani sera poi peggiora a nord-ovest, primi temporali su Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, entro la nottata anche su nord-est e Toscana. Maggiori dettagli sull'app gratuita di Trevi Meteo sul sito web.
3: Via Radio.
5: Buona serata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta ma in lieve diminuzione su tutta la nostra rete per il controesodo dovuto ai rientri estivi. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove troviamo code a tratti tra Parma e Fiorenzuola in direzione di Milano, così come tra il Bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna, tra Valdarno e Firenze Sud per chi viaggia verso Firenze e tra Frosinone e Valmontone, sempre nella stessa direzione. Situazione analoga anche sulla A14 Bologna-Taranto, con forti incolonnamenti tra Pesaro e il Bivio con la 1 Milano-Napoli per chi viaggia verso Bologna e tra Pineto e Fermo sempre per chi viaggia verso nord in direzione di Ancona. E code a tratti anche tra Val di Sangro e Pescara Ovest, sempre nella stessa direzione. Sulla 12 Genova-Sestri-Levanti, invece, sempre a causa del traffico intenso, segnaliamo code a tratti tra Rapallo e il Bivio con la A7 Serravalle-Genova verso Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

19, 8 minuti di questa domenica 23 di agosto, eccoci qua su RTL 102.5. Ci sono in questo orario ormai da due settimane, mi manca il track, datemi il track per favore, datemi anche Praia Mare. No, sono stato contento di passare, trascorrere quelle due belle settimane insieme a Mauro Corvino, ma adesso si torna alla base. L'abbiamo fatto un po' tutti ovviamente tra ieri e oggi, per cui da domani tra Roma e Milano insomma riparte una programmazione che è quella che voi ben conoscete, anche se siamo nel dell'estate, anche se ci avviciniamo sempre di più all'evento straordinario del Power Hits dell'Arena di Verona. Allora, buona serata a tutti voi, da Carlo Elli, chiaramente in queste due ore, oltre alla bella musica di RTL 102.5, seguiremo insieme a Paolo Pacchioni le partite che sono cominciate alle 18.30 e parliamo della Juventus che è in campo con la neopromossa Frosinone, e poi c'è un'altra partita interessante che è quella tra Venezia e Lecce, e non è finita qua perché poi alle 20.45 gioca il Milan, eccetera, eccetera, a Torino. Dai, ripartiamo con la musica, lo facciamo con il Power Hit.

Lead in the moment per Portugal The Man su RTL 102.5 alle 19.15 minuti. Abbiamo parlato dei nostri rientri dalle postazioni, soprattutto da Praia Mare, per quanto riguarda RTL 102.5, ma ovviamente avendo viaggiato per tornare a Roma, ho visto che c'era un bel movimento, una sorta di party sulle autostrade italiane. C'è gente che sta viaggiando e deve magari fare un viaggio lungo. Togliamo il magari, tipo Eleonora che scrive: vi stiamo ascoltando in macchina insieme a tutta la famiglia, devo dire. Si ritorna in Germania, non so esattamente da dove siano partiti, magari immagino che ne so, Sud Italia, come ho fatto io dalla Calabria. Per arrivare in Germania c'è un bel viaggettino, ma noi siamo qua a tenervi compagnia, lo sapete, vi accompagniamo anche fino in Germania grazie alla nostra app RTL 102.5 Play. E ovviamente lo sapete che su RTL 102.5 la musica non si ferma mai, arriva anche Achille Lauro, la sua Città degli Angeli. Angeli.

0: Madame su RTL 102.5, 19, 22 minuti. Mi sa che le due partite cominciate alle 18.30 sono finite, almeno per quanto riguarda il primo tempo. Paolo,
1: sono appena finiti i primi tempi. La Juventus è in vantaggio 1-0 a Frosinone, vantaggio meritato. La Juventus sta dominando, ha avuto diverse occasioni oltre al gol di testa di Bremer. C'è stato anche un palo di Kalulu sulla respinta, ci ha provato Ildiz che ha trovato la parata del portiere del Frosinone, Palmisani. Frosinone che comunque un paio di volte ci ha provato, tiro di Bremer.

0: Gaglia respinto da Vicario, poi Vernazzi ha messo il pallone sull'esterno della rete. 1-0 dunque della Juventus, e invece 0-0 fra Venezia e Lecce, annullato un gol al Venezia a Correia per tocco di mano, il Lecce ha colpito un palo con Koulibaly, ma non ci sono stati gol.
1: Grazie Paolo, a tra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Più ordine, più spazio, più tempo per ciò che ami. Dal 4 al 6 settembre, IKEA ti aiuta a organizzare gli spazi della tua casa con promozioni e attività per tutta la famiglia. E se porti un oggetto blu, ricevi una borsa Fracta con due buoni. Uno spendibile in negozio e uno al ristorante IKEA. IKEA, fai spazio a ciò che ami.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro. E la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
5: Vedrai che qualità, Antonella!
6: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia!
7: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

Love Again per Dua Lipa su RTL 102.5. I veri Numa People scrivono al 378-378-1025, soprattutto quelli che sono in viaggio, sono di ritorno dalle vacanze o comunque in grande movimento. Si parla anche di cibo, anche perché questa è l'ora, per cui dalla pericena a quello che sarà poi la cena stessa, che sia a casa oppure ancora in un luogo di villeggiatura. Questo mese di agosto passerà prima o poi, perché siamo quasi arrivati alla fine, inizia settembre, e settembre sappiamo che è un mese per eccellenza un po' legato ai matrimoni. La tipa è stata lasciata dallo sposo 7 giorni prima delle nozze, ha festeggiato lo stesso il matrimonio in Toscana dicendo: mancava solo lui, meglio che sia rimasto a casa, noi ci siamo divertiti lo stesso. A questa donna bisogna dare sicuramente un premio per la sua creatività e sul fatto che, vabbè, morto uno sposo, se ne fa un altro alla fine. C'è una novità musicale, ovviamente, un new hit, ed è quello di Giusy Ferreri.

Iris Goo Goo Dolls su RTL 102.5 in protagonisti fino alle 21 con Carlo Elli. Ancora buona serata a tutti voi. Ogni volta che troviamo qualche notizia che ha a che vedere con i paesi scandinavi, che sono per tanti motivi spesso avanti rispetto ad altri paesi tecnologicamente parlando, e non solo, per esempio insomma, le macchine elettriche, le autovetture elettriche eccetera eccetera, la tecnologia stessa, i computer, i vari programmi, le start-up. E invece poi scopri che Svezia, Finlandia, Norvegia, ma anche la nostra Italia, la Danimarca, insomma un po' tutti stanno tornando ai libri di carta e alla scrittura a mano a causa degli schermi eccessivi. Un po' quello che probabilmente, poi confermatevi voi, è successo anche quest'estate guardandomi qua e là sotto l'ombrellone il bel cartaceo, il libro quello vero, insomma.

E la testa gira con Fred De Palma, Anitta e Mischilla, uno dei tormentoni di questa estate 2026, ovviamente. A proposito di tormentoni, a proposito di brani musicali che sono stati assolutamente protagonisti di questa estate, si sta avvicinando sempre di più l'evento storico.

Straordinario del Powerhits all'Arena di Verona, e lì ci divertiremo e alla grande. Per i vostri messaggi, ovunque voi siate, se in viaggio oppure tranquillamente a casa, le prese

0: The Monster, Eminem, Rihanna su RTL 102.5. Allora, secondo i tempi delle due partite che sono cominciate alle 18.30, Paolo Pacchioni.
1: C'è un gol al Penso, il Lecce in vantaggio 1-0 sul Venezia. Al primo minuto del secondo tempo ha segnato l'olandese Gorter con un tiro dalla distanza, Venezia 0, Lecce 1. Juventus è sempre in vantaggio 1-0 a Frosinone, continua a sprecare la Juve che è dominante ma spreca. Poco fa con Seisao solo davanti al portiere ha sparato alto, e attenzione perché il Frosinone comunque è sotto solo di un gol, e poco fa Vicario ha dovuto salvare i suoi con una parata, sì, 1-0 esterno su entrambi i campi.
0: Poi mi parli del tuo menù questa sera, comunque
1: pasta va bene, poi diciamo pasta, poi
0: tanto dito nella piaga, va.

Frozen Madonna su RTL 102.5. Fatemi salutare gli amici che ci seguono dalla social TV, lo sapete, basta scaricare l'app RTL 102.5 Play e seguire tutto quello che accade fuori onda, perché in realtà noi siamo sempre in onda, che sia fuori onda o in onda, per cui c'è sempre la possibilità di seguirci e tanti interagiscono attraverso i messaggi, tra questi anche Fernando che parla già del ritorno venerdì prossimo di No Problem Viva l'Italia con Charlie Gnocchi, Paolo Cavallone, poi nel weekend ci sarà anche Carolina. Intanto arriva il giornale orario, a tra poco!

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Anche a Castelletto Stura, in provincia di Cuneo, le 20.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buonasera da Sergio Gadda. Tra poco ci occuperemo di calcio e di Serie A. Subito la notizia appena battuta dalle agenzie che riguarda Jacques Moretti, proprietario del Costellazione. È stato arrestato con l'accusa di violenze sulla moglie Jessica Moretti. L'episodio, secondo quanto riferito dalla televisione svizzera, si sarebbe verificato la notte tra l'11 e il 12 agosto. La donna sarebbe stata ricoverata in ospedale. I coniugi Moretti, ricordiamo, sono i titolari del disco bar in cui sono morte 41 persone, sono indagati per la strage di Capodanno dalla procura del Vallese assieme ad altre 14 persone. E adesso l'esordio del campionato di Serie A della Juventus, che è ancora in campo a Frosinone. Paolo Pacchioni, buonasera.
5: Buonasera, 67 minuti giocati allo stadio Stirpe, la Juventus è sempre in vantaggio 1-0 sul Frosinone grazie al gol segnato al 22esimo del primo tempo di testa da Bremer. È una Juventus tendenzialmente dominante ma troppo sprecona, Juve che ha avuto diverse occasioni anche clamorose ma non è riuscita a segnare il gol che probabilmente chiuderebbe la partita, e il Frosinone, pur in sofferenza, comunque qualche occasione l'ha creata, e la Juventus si trova a dover soffrire una partita dove tendenzialmente ha dominato. Le occasioni più importanti nel secondo tempo le ha sprecate con Seisau, poco fa un gran tiro dal limite con la palla fuori di poco, grave l'errore di inizio ripresa quando solo davanti al portiere ha mandato il pallone alto. Adesso entra Cambiaso ed entra anche Zegrova, 68esimo, Frosinone 0 Juventus 1. A Venezia il Lecce è in vantaggio 1-0 sul Venezia, decide il gol segnato dall'olandese Gorter al primo minuto del secondo tempo, una schiaffo al pallone dal limite dell'area di rigore, pallone scagliato in rete con violenza per il vantaggio del Lecce 1-0 sul campo del Venezia. Alle 20.45 si giocheranno Torino-Milan e Atalanta-Sassuolo. È tutto.
4: Grazie. Ora il gravissimo incidente in provincia di Udine in cui è morta una bambina di 11 anni mentre la sorella è in gravi condizioni. Raffaella Coppola.
6: Le condizioni erano apparse subito disperate. La bambina di 11 anni era stata a lungo rianimata in strada ma è morta durante il trasferimento in ospedale. La sorellina di 4 anni è ricoverata in condizioni gravissime. Entrambe erano sull'auto guidata dal padre che nel pomeriggio è uscita di strada finendo contro un platano. È accaduto a Basiliano in provincia di Udine. L'impatto è stato devastante. Le immagini dell'auto mostrano il cofano accartocciato e il distacco della portiera dal lato del guidatore. Il papà delle bimbe di 45 anni è rimasto ferito, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.
4: Ed è tutto per questa edizione.
3: Previsioni del tempo.
7: Bentrovati da Emma Parigi, la nuova settimana sarà con ancora pressione atmosferica alta e di conseguenza in avvio di giornata il tempo asciutto ed assolato da nord a sud su Sardegna e Sicilia, con clima ancora caldo senza eccessi particolari. Da segnalare però, domani sera locali disturbi all'estremo nord-ovest si attiveranno di fatti rovesci ed anche temporali di moderato forte intensità. Rimanete aggiornati considerando il cambiamento sull'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
8: Ben ritrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta ma in lieve diminuzione su tutto.

0: tutta la nostra rete. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove troviamo code a tratti tra Parma e Fiorenzuola in direzione di Milano, così come tra il bivio con la A14 Bologna-Taranto e Modena Sud, sempre verso Milano, tra Valdarno e Firenze Sud per chi viaggia verso Firenze e tra Frosinone e la diramazione di Roma Sud, sempre nella stessa direzione. Situazione analoga anche sulla A14 Bologna-Taranto, con forti incolonnamenti tra Cesena e il bivio con la 1 Milano-Napoli per chi viaggia verso Bologna e tra Pescara Nord e Fermo, sempre per chi viaggia verso nord in direzione di Ancona. Inoltre segnaliamo anche code in uscita presso le stazioni di Pescara Sud e Termoli. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate un buon viaggio.
1: Non ci sono altri aggiornamenti.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: 25 minuti di questa domenica 23 di agosto, ebbene sì, comincia la seconda ora di Protagonisti questa sera dopo il rientro da Praia a Mare, tutto solo sul letto con Carlelli fino alle 21. Allora è sempre un piacere leggere i vostri messaggi a 378 378 1025, gente che va, gente che viene, gente che cucina, è quello che interessa per esempio Paolo Pacchioni, che sentiremo per il calcio, ma non solo, lui è assolutamente un esperto soprattutto di primi piatti, magari ci potrebbe anche dare qualche suggerimento. Oh, c'è una cosa importante prima di ripartire con la musica e di ascoltare un gran bel power hit, e parlo della nuova di Ligabue, qualcosa per te. E la cosa importante da dire ha a che fare sempre con la musica, perché vi ricordo che il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future It's Live, e allora sarà un cast davvero spettacolare. Che aspettate? Acquistate subito il vostro biglietto e allora si riparte con il power hit, eccolo. Oh.

0: Anche Imagine Dragons in questa domenica sera su RTL 102.5 on top of the world. Si gioca ancora su due campi, Frosinone per Frosinone Juventus e Venezia per Venezia Lecce. È successo qualcosa, Paolo?
1: Su entrambi i campi c'è adesso il raddoppio del Lecce, proprio in questo istante, mentre mi dai la linea con il gol di Thiago al minuto numero 79, colpo di testa da distanza ravvicinata, palla in rete per il raddoppio del Lecce che dunque va sul 2-0 sul campo del Venezia a 11 minuti dal novantesimo. Invece a Frosinone la Juventus è sempre in vantaggio solo per 1-0, una Juventus che a tratti è stata dominante ma è stata sprecona, adesso è un po' col fiato corto, insomma ha una partita ancora aperta da gestire fino alla fine.

0: questo treno per... Qui sto sotto.
1: Veleno, Tananai su RTL 102.5. Io Paolo avevo per te una domanda quando poi hai fatto l'intervento a proposito della partita e Thiago De Lecce ha raddoppiato per la sua squadra, ha rovinato tutto. Volevo sapere il tuo menù.
2: Questa sera una cosa molto semplice, molto estiva, una pasta fredda con pomodorini, mozzarella e basilico, semplice semplice.
1: Mi hai spiazzato. Io sono abituato alle tue code alla vaccinara.
2: Adesso
1: al
2: adesso
1: sugo
2: lo passiamo alla prossima. Intanto ti segnalo un piatto che ho mangiato in Lituania, buonissimo, i cepelinai. Sono degli gnocchi di patate giganteschi con ripieno di carne di maiale all'interno.
1: Così stupendo. Ti volevo!
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Più ordine, più spazio, più tempo per ciò che ami. Dal 4 al 6 settembre, IKEA ti aiuta a organizzare gli spazi della tua casa con promozioni e attività per tutta la famiglia. E se porti un oggetto blu, ricevi una borsa Fracta con due buoni. Uno spendibile in negozio e uno al ristorante IKEA. IKEA, fai spazio a ciò che ami.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Yuhu! C'è nessuno!
7: Yeah! Uno c'è!
6: Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

0: impegnativa, ma una bella dichiarazione, no? Tua per sempre, Elisa, su RTL 102.5 in Protagonisti. Allora, mi sa che è finita Venezia Lecce, Paolo, eh?
1: Il Lecce ha vinto in Laguna 2-0 con gol nel secondo tempo di Gorter e di Thiago Gabriel. Dunque, Venezia 0, Lecce 2. Invece si gioca ancora a Frosinone, 1-0 per la Juve. Siamo al terzo dei 6 minuti di recupero. E attenzione, dopo tanti sprechi, come prevedibile, la Juve poco fa ha rischiato su calcio d'angolo palo colpito dal Frosinone con Calvani. E insomma, vedi, quando non le chiudi poi devi soffrire fino alla fine.
0: Attenzione, i juventini staranno soffrendo sicuramente, ci sono ancora pochi minuti alla fine, ma tutto può succedere, questo è il calcio, ma in generale insomma lo sport, ma in particolare il calcio. Poi ricordiamo stasera le partite delle 20:45.
1: Torino-Milan con il debutto dei rossoneri con Amorim in panchina e senza Leao, e poi c'è anche la sfida fra Atalanta e Sassuolo con l'Atalanta che ha già giocato una partita ufficiale, quella di Conference League contro la Puel Tel Aviv. Peraltro giovedì su RTL 105 alle 20 vi ricordiamo la radio cronaca della partita di ritorno. Apoel Atalanta alle 20.
0: Novità, New Hit.

0: Living on my own, Freddie Mercury su RTL 102.5. Adesso è finita anche la partita della Juventus, che non ha subito beffe però,
1: no, è finita 1-0 per i bianconeri, che prima hanno segnato, hanno dominato, hanno sprecato, non l'hanno chiusa e quindi hanno sofferto fino alla fine con il Frosinone che al 92esimo ha colpito l'incrocio dei pali con Calvani. Invece è bastato il gol segnato nel primo tempo da Bremer, quindi Frosinone 0 Juventus 1, Juventus convincente a tratti, ma le partite vanno chiuse, se no si rischia di soffrire in futuro. La squadra di Spalletti dovrà essere più concreta, più cinica.
0: Beh, ti ha rischiato davvero la beffa, perché se ha preso l'incrocio dei pali al 92esimo, alla fine poteva capitare sul serio. C'è Sal Da Vinci su RTL 102.5, poesia.
2: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

anche il Linkin Park in questa domenica sera su RTL 102.5, le 20 e 41 minuti. I protagonisti questa sera con Carlo Elli fino alle 21. A proposito di messaggi al 378-378-1025 dei nostri veri normal people di ritorno in molti, insomma, dalle vacanze, che succede quando si torna, a parte un po' tra virgolette il trauma del dopo vacanze, però c'è anche il fatto che uno debba fare tutti i lavori, no? Pulire un po' casa che è rimasta chiusa per settimane, fare le lavatrici, tutte quelle cose che si fanno di solito, ma sono anche un po' pesanti. Allora c'è bisogno magari di una mano. Magari un giorno anche in Italia, come a San Francisco, arriverà il robot che fa le pulizie, costa $30 l'ora e non chiede le ferie. Non so se si chiede contributi, ma le ferie no.

0: Bad Guy, Billie Eilish e Justin Bieber su RTL 102.5, 20 e 47 minuti, per cui le due partite cominciate due minuti fa sono, parliamo di ovviamente Torino, Milan e Atalanta Sassuolo.
1: Su entrambi i campi di nuovo buonasera, quanto tempo che non ci frequentiamo,
0: esatto.
1: Tanto che non tornavo in questo studio. Allora, su entrambi i campi le partite sono iniziate da un minutino, risultato fermo sullo 0-0 sia allo Stadio Grande Torino fra Torino e Milan, sia a Bergamo fra Atalanta e Sassuolo. Attenzione al Milan che cerca l'azione d'attacco adesso con il tiro cross che attraversa pericolosamente tutta l'area di rigore, poi c'è una conclusione con la palla che termina sull'esterno della rete, quindi insomma Milan che subito ha cercato l'azione in ripartenza non concludendola. Invece è 0-0 anche fra Atalanta e Sassuolo. A Bergamo per il momento non ci sono state occasioni né da una parte né dall'altra, ma si gioca da poco più di un minuto.
0: Summer Funk, Gabbani.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E come sempre, prima di chiudere un programma su RTL 102.5, in questo caso protagonisti, spazio allo sblocco di un ricordo, insomma, al nostro millennium hit. In questo caso, e qui ce la dobbiamo gustare dall'inizio alla fine, e per ben 7 minuti e 48 secondi una delle canzoni che fa parte della storia della musica rock, Stairway to Heaven, Led Zeppelin.

0: Una perla, un'icona della musica rock, i Led Zeppelin protagonisti di questo Millennium Hit su RTL 102.5. Siamo praticamente arrivati alla fine e ai saluti di questa puntata solo soletto con Carlo Elli in protagonisti. Prima di salutarci però c'è Paolo Pacchioni che ha già una novità.
1: Sì, perché c'è il vantaggio dell'Atalanta, 1-0 sul Sassuolo, bel gol di Raspadori su assist di Gaetano. Atalanta 1 Sassuolo 0, invece a Torino è 0-0 fra Torino e Milano.
0: Bene, seguiteci ovviamente nel corso dei programmi, tra poco ancora con Paolo Pacchioni per quanto riguarda queste due partite della prima giornata di campionato.

Di Serie A e da Carloelli è veramente tutto. Allora ringrazio coloro che hanno curato la parte tecnica a Milano e parlo di Diego Barbato e di Beppe Di Dio. Per quanto mi riguarda, eccezionalmente ci sentiamo domani quasi per tutta la settimana tra le 17 e le 19. Ciao.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima stanza a destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Anche a Cagnano Varano, in provincia di Foggia, alle 21.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buonasera da Sergio Gadda. Serie A in primo piano, oggi l'esordio in campionato della Juventus, che ha vinto con il Frosinone. Ora quello di Atalanta e Milan, e ci aggiorna Paolo Pacchioni.
5: Buonasera, partiamo dalla Juventus, che ha vinto 1-0 a Frosinone. Successo meritato ma troppo sofferto per i bianconeri, che hanno segnato alla metà del primo tempo con Bremer, hanno sprecato tante occasioni per chiudere la partita e quando non la chiudi rischi di soffrire. Infatti il Frosinone ha colpito un palo al 92esimo minuto. Spalletti comunque comincia con una vittoria, così come il Lecce vince in trasferta 2-0 sul campo del Venezia. Adesso si sta giocando Torino-Milan, dopo 15 minuti il risultato è ancora fermo sullo 0-0. Milan, che è partito forte nei primi minuti, dopo un minuto e mezzo Sissé ha concluso sull'esterno della rete, poi il Torino ha preso un pochino più di campo e adesso la partita è diventata più equilibrata. Si è sbloccato già il risultato a Bergamo, l'Atalanta è in vantaggio 1-0 sul Sassuolo, gol di Raspadori al quinto minuto su assist del neoacquisto Gaetano, apertura a sinistra, controllo e violento tiro sotto la traversa da parte di Raspadori. Atalanta, che è partita in modo brillante, più brillante rispetto alla Conference League di giovedì scorso, poco fa Zaleski anche vicino al raddoppio con un raso terra che è stato parato da Muric. Anche il Sassuolo comunque si è visto con una girata di Bowie con il pallone che è terminato alto. Dunque, situazione dopo 16 minuti sui campi di Serie A: a Bergamo Atalanta 1, Sassuolo 0, a Torino Torino-Milan 0-0. A te.
4: Adesso l'arresto di Jacques Moretti, il titolare del Constellation di Crans Montanay, locale della strage di Capodanno. Alessandra Giannoli.
6: Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation a Crans Montanay, indagato con la moglie per la strage di Capodanno, è stato arrestato e si trova attualmente in custodia cautelare per violenza nei confronti della consorte. L'imprenditore è sospettato di aver aggredito fisicamente Jessica Moretti. L'episodio sarebbe avvenuto nella notte tra l'11 e il 12 agosto nella loro abitazione nel Vallese. A causa delle ferite riportate, la donna sarebbe stata ricoverata in ospedale. L'inchiesta dovrà stabilire se l'aggressione sia in qualche modo collegata all'incendio costato la vita a 41 persone, tra cui 6 ragazze italiane. I coniugi Moretti figurano tra i 16 imputati per il rogo e sono accusati, tra l'altro, di omicidio colposo, incendio doloso per negligenza e lesioni personali gravi.
4: È stato prorogato fino al 26 agosto lo sconto di 17 centesimi sulle accise del prezzo del gasolio. Il ministro Giorgetti oggi ha firmato il decreto. Prima di chiudere torniamo sui campi di Serie A. Paolo Pacchioni.
5: 17esimo a Torino, 0-0 fra Torino e Milan, 17esimo a Bergamo, Atalanta in vantaggio 1-0 sul Sassuolo, col gol al quinto di Raspadori. A te.
4: Grazie, ora il traffico.
3: Via Radio.
7: Bentrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione ormai scorrevole su gran parte della nostra rete. L'unica eccezione la troviamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo incolonnamenti tra Forlì e Bologna-Fiera per chi viaggia in direzione della 1 Milano-Napoli, con tempi di percorrenza di circa un'ora. E sempre sulla A14 code anche tra Val Vibrata e Porto Sant'Elpidio per chi invece è diretto in direzione di Ancona. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con Zara.

0: zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Le 21 e 4 minuti, buona domenica 23 agosto 2026, amici, in diretta dal Tourmaline di Lipari, Isole Eolie, Arcipelago Eoliano. Sono cominciate le partite e c'è uno sbarbato, quello è in regia video, e c'è invece uno sbarbato, Paolo Pacchioni, da Roma, che ci parla un po' del calcio, dell'Atalanta, del Milan, ma nessuno però dà un'occhiata alla Serie B, perché l'Ascoli c'è, che ha vinto sul Verona 2-1.
2: Vedi che sono in premia. E pensa che il Padova invece ha vinto a Pisa 1-0. Vedi?
1: Senti, ma gioca anche Palermo-Juve Stabia per la Serie B.
2: E daremo gli aggiornamenti nel corso della serata. Intanto vi diciamo per la Serie A che l'Atalanta sta vincendo 1-0 su Sassuolo. Peraltro sta giocando bene l'Atalanta, ha già avuto un paio di occasioni per il raddoppio, invece 0-0 fra Torino e Milan.
1: Esattamente, ti ricordi Tonino Carino da Ascoli?
2: Come no?
1: Fantastico, io sull'Ascoli mi sono soffermato solo per quello, mi era venuto in mente questo. Ma amici, 02 25 15 15, soprattutto i messaggi 378 378 1025. Ma prima di cominciare lasciatemi dire una cosa importantissima, cioè ci sono gusti riconoscibili anche a occhi chiusi, sapete? Per esempio Amaro del Capo, il suo equilibrio dolce amaro, le note di erbe, fiori, frutti e radici, quell'anima calabrese inconfondibile. Servitelo in ice shot a meno 20 gradi e vi accorgerete che tutto questo diventa il momento ghiacciato. Oserei dire evviva Amaro del Capo. Possiamo cominciare a suonare, dai.
2: La Juve Stabia in vantaggio a Palermo, caro Armando.
1: Vedi?
2: 0-1.
1: No! Ma sì. No!

0: che mi tornano vere. Quando rara e radiosa mi venivi a cercare.
1: Su RTL 102.5, le 21:13 minuti. Paolo Pacchioni, mi spiace, ma non puoi mangiare l'arancina a Palermo perché hai sbagliato.
2: È Paolo vero, Pacchioni. È il Palermo ad aver segnato il vantaggio 1-0 sulla Juve Stabia, perché ormai adesso è tutto un fatto di fake news, capito? Quindi abbiamo voluto testare. Vediamo se diciamo una fake news, se il nostro pubblico e il nostro Armando se ne accorgono. La risposta è sì, bravi.
1: Non è colpa tua. Sono arrivati un po' di messaggi, volevano offrirti qualcosa, però questa volta te la sei giocata.
2: È che c'era un sito di aggiornamento di risultati solitamente molto affidabili, che ancora adesso la Juve Stabia in vantaggio 1-0, invece no, ha segnato il Palermo 1-0.
1: L'Atalanta invece 1-0 sul Sassuolo e anche il Torino 0-0 ancora sul Milan.
2: Contro il Milan, esatto.
1: Va bene, pinguini tattici nucleari, sentiamo.

0: Splendido, Bruno Mars con Grenade su RTL 102.5. Cari amici, adesso dovete fare una cosa importantissima, dovete ascoltare ancora di più RTL 102.5 e votare su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate, perché siete sempre voi i protagonisti. Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit Estate 2026 al vincitore. Una cosa bellissima. Allora, Pacchioni, a Torino e a Bergamo non succede nulla, vorrei che mi dicessi qualcosa sulla mia Juve di oggi, insomma, com'è andata,
1: cosa
0: ha fatto.
1: La tua Juve oggi ha giocato per un'ora in modo brillante, era in vantaggio 1-0, ha avuto il torto di non raddoppiare, di non chiudere la partita, e quando non la chiudi poi soffri fino alla fine. Dopo tanto spreco il Frosinone all'ultimo minuto ha colpito un palo, quindi insomma ha rischiato qualcosa. Bisogna essere un pochino più cinici, un pochino più concreti, però insomma ha vinto a Frosinone 1-0. Intanto a Torino 0-0 fra Torino e Milan, siamo al 36esimo, poco fa azione personale di Chukwueze per il Milan, è praticamente arrivato in area e poi ha tirato, il portiere ha respinto con i piedi. A Bergamo sempre Atalanta in vantaggio 1-0 sul Sassuolo con gol di Raspadori.
0: Esatto, fermi lì, torniamo tra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi quando vuoi. Scarica l'app.

0: il capo. Il momento ghiacciato. Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
8: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.

0: È il mio giorno migliore. Su RTL 102.5 c'era Giorgia alle 21:31 minuti. Prima di andare da Pacchioni, volevo darvi un risultato cambiato in Serie B tra Cesena e Sampdoria. 1-0 per il Cesena. Pacchioni.
1: Invece è finito il primo tempo di Torino-Milan 0-0, una partita che è stata condotta prevalentemente dal Milan, che però negli ultimi 15 metri non è quasi mai stato pericoloso. Invece si gioca ancora per 30 secondi a Bergamo, con l'Atalanta che in vantaggio 1-0 sul Sassuolo grazie al gol iniziale di Raspadori. Atalanta che ha avuto 10 minuti molto brillanti, durante i quali poteva anche raddoppiare. Adesso il Sassuolo comunque è tornato più in partita. Poco fa bel tiro di Volpato e bella parata di Carnesecchi. A Bergamo, Atalanta 1-0.
0: Esatto, c'è la novità, sentiamo.

Black Eyed Peas, Where is the Love, su RTL 102.5, 21 e 37 minuti. Siamo incredibili noi uomini, facciamo con la squadra di calcio come quello che facciamo con i figli, cioè diciamo sempre di sì. E lo leggo al 378-378-1025, il messaggio di Gianni che dice: per seguire l'Atalanta ho trovato una scusa a mia moglie per restare un giorno in più qui in vacanza a Crotone. Ciao Gianni, grazie. 378-378-1025, raccontatevi, se vi va, anche di che squadra siete, voi lo sapete, io tifo la Juve, non me ne frega niente, però insomma fatecelo sapere se vi va. E moltissimi sono di rientro, ci sono quelli che stanno tornando ai propri posti di lavoro e di combattimento, ma ci sono anche quelli che scelgono questo periodo per andare in vacanza. Va bene, molto bene, l'importante è che voi rimaniate su RTL 102.5. C'è una bella canzone, tutta vostra, alzate il volume a manetta se vi va, Irama e la sua splendida Cabana.

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Ma la vita di Coma Cose su RTL 102.5. Adesso facciamo un gioco, amici. Se vi dico il gusto dolce amaro delle arance, la delicatezza del fiore d'arancio e della camomilla, poi l'intensità l'intensità di liquirizia, menta piperita e semidanice, voi a cosa pensate? Dai, di sicuro ci siete arrivati tutti. E amaro del capo, 29 tra erbe, fiori, frutti e radici riuniti in una ricetta segretissima. E poi il freezer che fa il resto. Meno 20 gradi, come da rituale. Evviva amaro del capo. Io adesso me ne faccio uno, mezzo bicchiere.

0: La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista

0: presto nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

21 e 53 minuti RTL 102.5, c'era Conan Gray con Lolly Dancer e fino alle 24 insieme a Paolo Pacchioni tra pochissimo per la partita Atalanta-Sassuolo 1-0 e l'altra partita Torino-Milan 0-0, sono cominciate da poco i secondi tempi e poi Serie B invece Cesena 1-0 e Palermo-Juve-Stabia 0, entrambe sono a riposo, c'è l'intervallo. Adesso c'è una bella canzone di Merck & Cremont, Partenope, sentiamola, bellissima.

0: Florence and the Machine su RTL 102.5, i 90 minuti che cambiano il mood, cambiano, fanno arrabbiare, fanno sognare Pacchioni.
1: C'è il pareggio del Sassuolo a Bergamo con l'Atalanta, adesso siamo 1-1, ha segnato Odenthal di testa per il Sassuolo, quindi 12° del secondo tempo, Atalanta-Sassuolo 1-1, Torino.

0: Milan sempre 0-0.
1: L'ha detto Paolo, io non ho detto assolutamente niente, va bene? All'intervallo Cesena Sampdoria 1-0 e Palermo Juve Stabia 1-0. Anche loro l'intervallo, adesso ci sono le notizie, quindi torniamo tra pochissimo e restate lì, mi raccomando, fermi, eh.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Roma, in questo istante, sono le 22 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buonasera, Atalanta, Sergio Gadda, calcio in apertura. Lo avete sentito poco fa, è cambiato il risultato dell'Atalanta, sempre fermo sullo 0-0, invece il match tra Torino e Milan, ma ci racconta tutto Paolo Pacchioni.
0: Buonasera Sergio, a Torino siamo al 12° nel secondo tempo, come dicevi 0-0 tra Torino e Milan, supremazia territoriale da parte del Milan che però ha stentato a rendersi pericoloso in questa prima ora di gioco. Adesso attenzione che c'è un cross verso il centro, una deviazione del difensore, il pallone in calcio d'angolo e Amorim pochi istanti fa ha scelto di mettere in campo due titolarissimi, Modric e Rabiot, che erano rimasti inizialmente in panchina. Evidentemente c'è bisogno del loro apporto. 0-0 dunque il parziale fra Torino e Milan, parità anche a Bergamo, 1-1 fra Atalanta e Sassuolo. Aveva segnato Raspadori a inizio partita, poi l'Atalanta in un avvio brillante aveva anche avuto le occasioni per il raddoppio, poi però è cresciuto il Sassuolo. Carnesecchi decisivo due volte su Azic, spreco di Lorienté a inizio riprese, poi è arrivato il pareggio di testa da parte di Odenthal e adesso Volpato ha avuto anche una buona occasione per il Sassuolo con il pallone che è terminato alto. Anche qui c'è un cambio importante, l'Atalanta sta per entrare in campo De Ketelaere. Situazione dunque a Torino 0-0 fra Torino e Milan, a Bergamo 1-1 fra Atalanta Sassuolo. Vi ricordiamo che nel tardo pomeriggio la Juventus ha vinto 1-0 a Frosinone con gol di Bremer, mentre il Lecce è andato a vincere 2-0 a Venezia. È tutto.
3: Grazie Paolo. Jacques Moretti è stato arrestato in Svizzera per presunte violenze sulla moglie Jessica. Lo riportano le TV elvetiche. L'uomo è il proprietario del Costellazione, il locale della strage di Capodanno in cui morirono 41 persone. I fatti avvenuti in casa Moretti riguardano la loro vita privata, sostengono i legali della coppia. Tragedia a Basiliano in provincia di Udine. Una bambina di 11 anni è morta mentre la sorellina è gravissima. Erano a bordo dell'auto guidata dal padre che per cause ancora sconosciute è finita contro un platano. Anche l'uomo è ricoverato in ospedale, le sue condizioni non sono gravi. Pronto un piano per porre fine alla guerra in Ucraina messo a punto dall'Unione Europea, Stati Uniti e Kiev. Intanto, secondo il presidente Zelensky, Mosca starebbe mobilitando 300.000 soldati per dopo elezioni. Prima di chiudere torniamo al calcio. Paola, a te.
0: Allora, la situazione che è mutata: Bergamo 1-1 fra Atalanta e Sassuolo al 17° nel secondo tempo, a Torino siamo due minuti più indietro, è il 14° ed è 0-0, ma attenzione perché è in corso un controllo VAR perché potrebbe esserci un rigore per il Milan, perché su un cross ravvicinato da parte di Sissé, braccio forse un po' largo da parte di Vlasic, e dunque adesso è in corso per il momento il silent check con l'arbitro che sta parlando con i suoi assistenti al VAR. Vedremo se ci sarà calcio di rigore, magari sentiamo la viabilità e poi torniamo qua per aggiornarvi.
3: Intanto meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
4: Bentrovati da Emma Parigi, la nuova settimana sarà con ancora pressione atmosferica alta e di conseguenza in avvio di giornata il tempo asciutto ed assolato da nord a sud su Sardegna e Sicilia, con clima ancora caldo senza eccessi particolari. Da segnalare però, domani sera locali disturbi all'estremo nord-ovest, si attiveranno di fatti rovesci ed anche temporali di moderato forte intensità. Rimanete aggiornati considerando il cambiamento sull'app di Trevi Meteo.
2: Via Radio.
5: Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete. Due segnalazioni al momento: sulla 30 Caserta-Salerno, 2 chilometri di coda per traffico congestionato tra Mercato San Severino e Salerno in direzione Caserta, e sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti per traffico intenso tra Bologna-Fiera. Tra Forlì e Bologna Fiera verso la 1 Milano-Napoli. Tempi di percorrenza di un'ora. Buon viaggio.
2: Allora, il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: 22 4 minuti, avete sentito? Il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future It's Live e anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare, quindi acquistate subito il vostro biglietto. Paolo Pacchioni, sei collegato con noi?
1: Niente rigore per il Milan, dopo un check con il VAR si è deciso che il tocco di braccio c'era, ma il braccio era abbastanza attaccato al corpo, quindi semplice corner per il Milan, nulla di fatto. 60esimo, 0-0 Torino-Milan, 1-1 a Bergamo fra Atalanta e Sassuolo, ma sta crescendo Sassuolo.
0: Molto bene, ripartiamo con il Power Hit di Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Wiz Khalifa e Charlie Puth con See You Again alle 22:11 minuti su RTL 102.5. Come dicevo prima, c'è una partita per quelli che non giocano a calcio e non amano il calcio. Dicono: ma è una partita, non è assolutamente vero. Pacchioni, mi dai conferma?
1: E ci sono i gol che arrivano: due gol del Milan in 3 minuti, quindi Milan in vantaggio 2-0 a Torino e vantaggio dell'Atalanta di nuovo 2-1 sul Sassuolo. A Torino è entrato in campo Rabiot insieme a Modric, con il Milan che non riusciva a concretizzare. In 3 minuti Rabiot ha fatto un assist per il gol dell'1-0 segnato da Sissé, controllo e tiro morbido da parte del giovane ex catanzaro, palla in rete. Passano 2 minuti, cross dalla destra da parte di Chukwueze, incursione sul secondo palo con il piattone di Rabiot, palla in rete e 2-0 per il Milan sul Torino. Un Torino che onestamente ha fatto troppo poco. A poco prima del gol del Milan aveva avuto una buona chance Simeone, la prima era stato bravo Ghila a fermarlo. L'Atalanta intanto è in vantaggio 2-1 sul Sassuolo, perché nel momento migliore degli emiliani ha colpito Krstović dopo il rinvio del portiere, palla Krstović, conclusione, palla direttamente in rete e 2-1. Attenzione che adesso attacca ancora il Milan, ma l'azione va per le lunghe. E allora Torino-Milan 0-2, Atalanta-Sassuolo 2-1.

0: La vostra RTL 102.5, c'era Miley Cyrus con Midnight Sky. Alle 22.18 minuti, un saluto a Lele che scrive al 378-378-1025 con la storia del calcio che gioca un giorno sì e l'altro pure. Mio marito è sempre fuori casa, ma vi pare? Lo sei sposato tu, tesoro, il tifoso. Cosa vuoi? E a proposito di calcio, c'è Paolo Pacchioni che non è che dorme, è sempre lì sul pezzo. Pacchioni? Va bene, Atalanta-Sassuolo siamo sul 2-1, mentre invece Milan-Torino, o Torino-Milan, scusate, 2-0 per ciò che riguarda la Serie B. Cesena-Sampdoria 1-0, c'è stata un'espulsione della squadra del Cesena. Pacchioni, sei pronto?
1: Assolutamente sì, stavamo appuntando l'occasione avuta dal Torino che ha colpito un palo con Die, quindi Torino colpito dall'1-2 del Milan, ha stentato un po' a reagire, poi però adesso si è reso pericoloso, ma non fortunato, palla sul palo, sempre 2-0, Atalanta in vantaggio 2-1 su Sassuolo.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: il capo. Il momento ghiacciato.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.

0: Just Give Me a Reason, The Pink e Nate Rose su RTL 102.5, 22 e 29 minuti. Mancano pochi minuti alla fine del secondo tempo tra Atalanta, Sassuolo e Torino-Milan, Paolo.
1: Esattamente, a Torino 5 minuti al 90esimo, 2-0 per il Milan che ha segnato 2 gol in 3 minuti, poi però ha tirato troppo presto i remi in barca, è entrato troppo in modalità gestione e il Torino, dopo il palo colpito da Angie, ha avuto altre due clamorose occasioni con Comuzzo che ha mandato alto da ottima posizione e da Bucal che ha mandato fuori solo davanti al portiere. Quindi insomma Milan che deve tornare a essere un po' più concentrato. A Bergamo siamo all'88esimo, 2

0: Narcotic su RTL 102.5, sono le 22.36 minuti, questa è la Sweet Summer Edition con Armando e Paolo al momento, visto che stiamo dedicando tutta la puntata, o meglio più di una parte, insomma, al calcio. Pacchioni.
1: Attenzione, c'è il gol del Torino che accorcia le distanze con C'è Adams, ma siamo all'ultimo minuto, ormai è tardi probabilmente per riaprire la partita. Gran gol, peraltro in acrobazia, in semigirata su punizione dalla sinistra. C'è Adams in acrobazia, colpito il pallone con il destro, palla nell'angolino e gol del Torino che accorcia le distanze sul Milan. Milan che è in vantaggio adesso per 2-1. Confermiamo il gol di C'è Adams dopo le reti rossonere di Sissé e Rabiot. Finisce in questo istante intanto a Bergamo con l'Atalanta che ha battuto il Sassuolo 2-1. È stata una bella partita a Bergamo, aperta, viva, poteva succedere veramente di tutto. L'Atalanta sembrava essere partita meglio, poi il Sassuolo è tornato in partita e nel momento migliore del Sassuolo, quando si era sull'1-1 per il gol di Odenthal, è arrivato poi il 2-1 definitivo dell'Atalanta con la firma di Krstović. Intanto a Torino si continua a giocare ancora per qualche secondo, anche se sono esauriti ormai i minuti di recupero. Vi ricordiamo anche che nel tardo pomeriggio la Juventus ha vinto 1-0 sul campo del Frosinone, ha deciso un gol di Bremer al 23esimo del primo tempo. Juventus che poi ha avuto tante altre occasioni, non le ha sfruttate, ha tenuto aperta la partita fino alla fine e poi ha rischiato con un palo del Frosinone nel finale. E poi il Lecce è andato a vincere 2-0 a Venezia. In questo istante arriva il fischio finale anche a Torino, 2-0 anche del Milan contro il Toro. Comincia bene l'avventura di Amorim e dunque per il calcio direi che per oggi abbiamo concluso.
0: Evviva ed evviva e grazie Paolo Pacchioni, grandissima la tua radiocronaca come sempre ad altissimi livelli. Se vi può interessare, il Belce perde col Barcellona 0-2, io l'ho buttata lì, insomma, può interessare, che dici? Ma chi può dirlo? Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Buona domenica 23 di agosto, archiviamo il calcio, l'Atalanta ha vinto, il Milan ha vinto e adesso invece ci dedichiamo sui vostri messaggi anche vocali, soprattutto al 378-378-1025. Sentiamone uno.
1: Armando, parla di mangiare perché di calcio non capisci niente. Ciao, ti voglio bene.
0: Assolutamente no, ne capisco, sono molto contento perché insomma la mia Juve oggi ha vinto. E se vuoi parlare di cibo invece, caro ascoltatore, magari dici la città e come ti chiami, così che ti facciamo un bel salutone. Se avete sentito la notizia, è di Donald Trump che è ingrassatissimo, da 96 kg che pesava e sui 100 adesso 104-106 kg. E bisogna mettersi a dieta, cosa vuoi? Lì il fast food è una cosa diversa dal nostro cibo italiano. Agitare Coca-Cola, questa è la nuova di Tommaso Paradiso.

Pausini, benvenuto su RTL 102.5. Devo fare una correzione perché il Tycoon è ingrassato e pesava 97 kg, pesava 97 kg e mezzo e adesso è 108 kg, ha preso 10 kg. Noi come stiamo, amici, in queste vacanze? Abbiamo preso qualche chiletto, qualche grammo, vi pesate? Se vi va 378 378 102.5.

0: You Give Love a Bad Name, i Bon Jovi su RTL 102.5. Signori, le news e torniamo tra pochissimo. Mi raccomando, fermi lì, non vi muovete.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
0: Anche a Torre Boldone, siamo in provincia di Bergamo, sono le 23 in punto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Sergio Gadda. La prima di campionato nel pomeriggio, la Juventus è in serata all'esordio di Atalanta e Milan. Com'è andata? Ce lo racconta Paolo Pacchioni.
3: Buonasera, vincono il Milan contro il Torino, l'Atalanta contro il Sassuolo, in entrambi i casi 2-1. A Torino il Milan per un'ora esercita una sterile supremazia territoriale, poi entra Rabiot e dà efficacia all'attacco. In tre minuti il francese prima fornisce un assist per il gol dell'1-0 di Sissé e poi raddoppia in prima persona tre minuti più tardi. Il Milan però a quel punto entra troppo presto in modalità gestione, c'è un palo di Ingie, poi due occasioni clamorose non sfruttate da Comuzzo e Abukal, c'è Adams a correre le distanze ma troppo tardi al 93esimo minuto. A Bergamo bella partita, divertente, aperta, poteva finire in ogni modo. L'Atalanta la sblocca subito con il gol di Raspadori su assist di Gaetano, poi può anche raddoppiare, ma poi cresce il Sassuolo, Carnesecchi salva su Azic all'inizio del secondo tempo. Gli emiliani sono in crescita e pareggiano con Odenthal. Poi, quando il Sassuolo dà l'impressione di poter effettuare il sorpasso, l'Atalanta torna in avanti con il gol del subentrato Krstović. Vi ricordiamo anche che la Juventus ha vinto 1-0 a Frosinone e che il Lecce ha vinto 2-0 a Venezia.
2: Arrestato Jacques Moretti per presunte violenze sulla moglie Jessica, lo confermano i legali della coppia che è titolare del Constellation, il disco bar della strage di Capodanno in cui morirono 41 persone. I fatti però, precisano, riguardano esclusivamente la loro vita privata. Ora le polemiche sul costo dei carburanti, mentre il governo prolunga di un giorno lo sconto sulle accise del gasolio. Alessandra Giannoli.
4: Prezzi del carburante in salita, domani a mezzanotte scadrà il taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel che ha toccato nuovi massimi, oltre 2,20 euro in autostrada, mentre la benzina costa 2,087 euro. Con i prezzi alle stelle, sei paesi, tra cui Italia, Spagna e Germania, chiedono all'Europa di poter tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. La proposta verrà discussa la prossima settimana dal Consiglio europeo. La segretaria del PD Schlein chiede con forza al governo di non aspettare Bruxelles e di intervenire subito in attesa che la proposta firmata da Giorgetti trovi il consenso europeo, afferma la leader Dem nelle dichiarazioni anticipate dal sito del Corriere della Sera. L'esecutivo passi ai fatti e tassi gli extra profitti delle società energetiche a livello nazionale. Le misure non bastano più, aggiunge Lischlein, è necessario adottare subito misure di sostegno per le famiglie e le imprese più fragili e mettere in campo una vera strategia per ridurre strutturalmente i costi dell'energia.
2: E siamo alle notizie sul traffico.
1: Via Radio.
5: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento queste le notizie più importanti. Sulla 14, Bologna-Taranto, code a tratti per traffico intenso tra Forlì e Fiera verso la 1, Milano-Napoli con tempi di percorrenza di un'ora. E sulla 30, Caserta-Salerno, per traffico congestionato, 2 chilometri di coda tra Mercato San Severino e Salerno e 1 chilometro tra Maddaloni e il Bivio per la 1 in direzione Caserta. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Olè, versione Summer Edition della suite. Sono Armando Piccolillo fino alla mezzanotte insieme a voi. anche al 378-378-1025. Avete sentito la buona notizia? Il taglio delle accise sul gasolio, sconto di 17 centesimi fino al 26 di agosto. Ma poi perché 17 e non 20? O anche 30, per dire. No, volevamo parlare di cibo, però questa è la cosa più importante. La felicità, 17 centesimi fino al 26 di agosto, dai che si risparmia. Ricominciamo, c'è Madonna!

Marrakesh, gli sbandati hanno perso 23, 12 minuti, RTL 102.5 e al 378-378-102.5. Insomma, si evince che siete arrabbiati perché il caro benzina, insomma, è in tutta Italia, forse anche in tutto il mondo, oserei dire, ma non troppo. Però, ragazzi, è inutile che vi lamentate. Sapete quanto costa sull'isola la benzina, cioè, o meglio, il diesel? È a 2,33 euro, non a 2,08 euro, 2,10 euro invece come sulla terraferma. Quindi io ho fatto 20 euro di gasolio per arrivare domani a Milazzo. Ce la farò.

0: Mowaki di Zerb su RTL 102.5 alle 23.19 minuti nella versione Summer Edition della suite fino alla mezzanotte. Subito dopo ci sarà Sautu Fau e Andrea De Sabato per la discoteca nazionale. Volevo salutare un po' di amici che scrivono al 378 378 1025. C'è Antonio che ci dice: io mi farò almeno 100 litri di benzina da portare in macchina, di gasolio. Volevo dirti, caro Antonio, che non puoi portarti 100 litri in un recipiente. La legge dice che puoi riempire 3 taniche da 20 litri l'una, quindi 20 20 20, 60 litri, ok, separati, non uniti, ma non in un bidone qualsiasi, in un recipiente, in un contenitore a norma di legge, così dice. Quindi altro che 100 kg, poi insomma va in galera, eh. Noi torniamo tra pochissimo, fermi lì.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: del capo. Il momento ghiacciato.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

3:28 minuti RTL 102.5, c'era Robbie Williams con Candy, siete nella versione Summer Edition della suite. Si parlava insomma del caro benzina e di questi 17 centesimi fino al 25 di agosto, così hanno deciso. Che bello, che figata, che cosa bellissima. Quindi da 2,33 euro sull'isola, mi scrivete al 378-378-1025, come mai costa così cara? Perché vuoi, c'è il trasporto e quindi sull'isola non costa solo più caro la benzina, ma anche altre cose, l'abbigliamento, il pane, la pasta, l'olio, queste cose qua aumentano. E la cosa bella, come dicevo prima, quando si va nella terraferma tutto torna normalissimo.

0: Un grandissimo sì al suo RTL 102.5 con Future Love Paradise alle 23.36 minuti. Voglio salutare Luca perché fa una bella cosa che a me piace moltissimo. Sono un fan del caravan, delle roulotte, insomma, dei camper, quelli rifatti. E Luca da Milano si fa 10 giorni col camper con noi in sottofondo. Saluto tutti i camperisti del mondo, bravi, bravi. Adesso però stavamo parlando di benzina e è buono anche il profumo della benzina, ma sentiamolo, il vocale di un italiano che vive all'estero ci dice il costo, prego.
1: Signor Armando vai, Piccirillo, ciao. In no, Brasile piccoli. Costa R$7.40 il diesel. Cioè pari a 1,10 euro. Ciao, vi sento, vi ascolto sempre.
0: 1,10 euro, guarda, verrei lì solo per fare il pieno alla macchina e riempirmi delle taniche. Va bene, con il profumo della benzina la testa gira, come dice Fred De Palma.

Le 102.5, le 23.43 minuti, buona domenica 23 di agosto, ovunque voi siate amici, e soprattutto grazie per averci scelto come sottofondo musicale. Si parlava di auto, insomma gasolio, benzina, qui al 378-378-1025 ci scrive il nostro amico Paolo: io ho la macchina elettrica, ho smesso di fare carburante da un po' di tempo. Bello, una cosa molto bella, e altrettanto bella secondo me è riportare alla luce le macchine, le auto, quelle vecchie del nonno, del papà, insomma, tipo una 500 o la 126. Si può fare, per fortuna, anche un motore elettrico ed è una figata.

Arriva dal Canada Alanis Morissette con Guardian su RTL 102.5 alle 23:50 minuti, Summer Edition, la versione estiva della suite con Armando Piccolillo fino alla mezzanotte. Moltissimi messaggi al 378-378-1025 che riguardano il caro benzina, però moltissimi che scrivono e dicono chi se ne frega, stiamo partendo per le vacanze, 10 giorni meritatissimi, come i nostri amici Centauri, c'è Simona e Paolo che partono da Roma, direzione Napoli per 10 giorni alla grandissima. Dal 23 agosto in poi tutto costa di meno, e anche gli alberghi, ombrelloni, Lido e quant'altro. Insomma, starete bene, soprattutto in compagnia di RTL 102.5. C'è Gaia, Bossa Nostra.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Pochi minuti alla Discoteca Nazionale con il DJ Sau Tufau e Andrea De Sabato per ballare in questa domenica notte del 23 di agosto al Tourmalin di Lipari, Isole Eolie. Adesso però andiamo a chiudere con un grandissimo successo. Amici, Call Me è il titolo e loro sono Blondie, dove c'è Debbie Harry.

0: Pochi secondi alla mezzanotte, amici, la suite termina qua e l'appuntamento ritorna puntuale domani da Milano. Ringraziamo Amaro Del Capo, icona italiana con un'anima profondamente calabrese. Per apprezzare al meglio il gusto, tenete sempre bottiglia e bicchierini in freezer e lasciatemi dire anche che la Calabria è nel cuore, alla Calabria nel cuore. Va bene, il momento ghiacciato è nel bicchiere, mi raccomando, evviva! Amaro Del Capo, signore e signori, è pronta la discoteca nazionale, già pronto Andrea De Sabato e il DJ Sautufau, grazie alla regia Milano, a Beppe Di Dio e a Diego Barbato. E se Dio vuole noi torniamo, io torno martedì dalla mezzanotte con i Nottambuli. Buona estate!
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
0: Anche a Cetraro, in provincia di Cosenza, è mezzanotte in punto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Sergio Gadda, arrestato per presunte violenze alla moglie Jacques Moretti, è il titolare del Costellation di Cramontana, dove è avvenuta la strage di Capodanno. Alessandra Giannoli.
3: Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation a Cramontana, indagato con la moglie per la strage di Capodanno, è stato arrestato e si trova attualmente in custodia cautelare per violenza nei confronti della consorte. L'imprenditore è sospettato di aver aggredito fisicamente Jessica Moretti. L'episodio sarebbe avvenuto nella notte tra l'11 e il 12 agosto nella loro abitazione nel Vallese. A causa delle ferite riportate, la donna sarebbe stata ricoverata in ospedale. L'inchiesta dovrà stabilire se l'aggressione sia in qualche modo collegata all'incendio, costato la vita a 41 persone, tra cui 6 ragazzi italiani. I coniugi Moretti figurano tra i 16 imputati per il rogo e sono accusati tra l'altro di omicidio colposo, incendio doloso per negligenza e lesioni personali gravi.
2: Tragedia a Basiliano in provincia di Udine, una bambina di 11 anni è morta mentre la sorellina è gravissima, erano a bordo dell'auto guidata dal padre che per cause ancora sconosciute è finita contro un platano, anche l'uomo è ricoverato in ospedale e le sue condizioni non sono gravi. Siamo al calcio, oggi si chiude la prima giornata del campionato, ieri l'esordio nel torneo per Juventus, Milan e Atalanta. Paolo Pacchioni.
4: La domenica fatto registrare i successi di Milan, Juventus, Atalanta e Lecce. I rossoneri si sono imposti 2-1 sul campo del Torino. Per un'ora hanno dominato ma in modo sterile, poi è entrato in campo Rabiot che nel giro di 3 minuti ha prima fornito l'assist a Sissé e poi ha raddoppiato in prima persona. Il Milan però è entrato troppo presto in modalità gestione, ha concesso 3 occasioni nitide

0: al Torino, fra cui anche un palo, e poi è arrivato il gol di Che Adams, ma troppo tardi, al 93esimo. Ha rischiato anche la Juventus, nonostante una partita di fatto dominata a Frosinone, ma il risultato di 1-0 con gol di Bremer racconta di una partita lasciata aperta fino alla fine, e infatti proprio nel finale il Frosinone ha sfiorato il pareggio colpendo un palo. È stata una partita divertente quella di Bergamo fra Atalanta e Sassuolo, l'hanno vinta 2-1 i bergamaschi, subito in vantaggio con Raspadori al 5° minuto, arriva il pareggio del Sassuolo e inizio ripresa con Odenthal, poi al 20° del secondo tempo la zampata vincente e definitiva di Krstović, colpo salvezza del Lecce che con un bel secondo tempo vince 2-0 a Venezia con i gol di Gorter e Thiago Gabriel.
1: Terza vittoria su 3 partite per l'Italia femminile agli europei di volley e le azzurre hanno battuto le padrone di casa della Svezia per 3-0 blindando il primo posto nella Pool D. È tutto per questa edizione, ora le notizie sul traffico.
2: Via Radio.
3: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti per traffico intenso tra Forlì e Fiera verso la 1 Milano-Napoli con tempi di percorrenza di 45 minuti. Raccomandiamo di non usare mai il cellulare quando si è alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: Il momento ghiacciato.
1: Vecchio Amaro del Capo vi invita all'ascolto della Discoteca Nazionale.
2: 31 seconds and we're gone for auto sequence time. La Discoteca Nazionale di RTL 102.5. Al primo posto, la musica.
3: Yes, sir!

da Cesena e pare che Matte sia un po' megalomane, così scrivono al 378 378 1025. Tantissimi stanno anche ballando dall'estero, dal Brasile.

Ci siamo quasi e questa è l'energia giusta. Non mollate, ce l'avete quasi fatta, vai. Live, la discoteca nazionale, belli. Dal Turbo all'Indilipari, solo una radio. RTL 102.5.

ballando questa sera, è vero? Mezzanotte e 20, non importa dove vi troviate, il vostro cuore batte al nostro ritmo, sì! Salutiamo Antonio, Luca e Sara da Taranto. Se fa caldo qua immagino Taranto, eh. Ciao a Pez, detto Max, che compie gli anni in quel di Bissandone, Udine.

si balla forte anche a Tenerife. RTL 105 arriva ovunque. Ciao Angela, ciao Filippo, ciao anche a Vilma, Angelo, Elena, Giuliane, Matthew sarà dal bar sito di Diano Marina, grazie per essere con noi. E dalla Baia dei Greci di Crotone balla con noi Jimmy. Qualcuno è in coda da Medievali Spontremoli, in coda per tornare a casa a Chiavari e Lavagna. Ciao Laura, ciao Alan, ciao Madi. RTL 102.5, la discoteca nazionale live, la discoteca nazionale live. Se siete in zona venite a ballare da noi, venite a ballare con noi. Ciao anche a Dariel e Valeria dall'Argentina.

Carli Fusi, Messina. E poi Serena e Matteo, che sono di ritorno da Termoli, direzione Carpi, meno carichi dell'andata, ma sempre al top, è così, alla grandissima. Ciao anche a Nico 66, anche a chi sta lavorando in ambulanza, Montepone, soccorso, Luck Pose. E la musica, la musica, la musica, le serate quelle belle, quelle con RTL.

Vogue. Bello, me lo ricordo quando uscì questo disco, che tutti in pista si mettevano in pose come a farsi scattare, come se fossimo tutti dei modelli, bellissimo. Le belle idee di una volta, bisognerebbe ritornare a ballare in quel modo lì. Ciao a Marco da Recanati, domani torna in servizio, ma l'estate continua con RTL 102.5. Yes! Salutiamo che la pizzeria ristorante Oktoberfest in Ravanusa, che sta ballando anche questa notte con noi. È la discoteca nazionale, belli! Ah, ciu ciu, bim bim.

e poi salutiamo Alessandro e Alessia invece che sono sul lungomare Europa di Soverato, la Calabria e ancora Sara da Signa, provincia di Firenze. 378 378 1025 dal Tourvelin di Lipari.

Wow, cosa ha rispolverato Sautofao questa notte, oh! Pazzesco! Un pezzo, pensate, credo di ricordare bene, del 1988, Africa Bambaata e gli UB40. You make me reckless! Wow! Sautofao in console, dal Tourmaline di Lipari!

Ma sì, sì, sì! Per i diversamente giovani il sound giusto. Come sempre accontentiamo tutti. Questo è lo stile di RTL 102.5, la discoteca nazionale! Oh. Qui le mani si alzano da sole, eh? Ciao Valentina Riccardo! Da Catania a Roma!

buonissima. Però a Messina, per esempio, so che è buonissima anche la granita al caffè, per esempio.

esempio. Però la fanno buona anche qui a Lipari, in un posto che non vi dico perché sono la pubblicità gratuita. Però insomma, salutiamo gli amici della sosta. Oh yeah.

è la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica. Qui si è scatenato adesso, vai, le granite, come le preferite le granite? Stasera a Gibellina ci consigliano granita di melone.

la musica, la musica, la musica, la musica. Ancora granite anche per Adele e Gabriele, di ritorno in auto da Roma, Licata, Agrigento, dicono.

al Sud Sardegna che rientra dal lavoro, e ciao ad Alessandro. Here we go. C'è anche Stella da Marsala. Forza, balliamo.

qualcuno porti una granita a Gian Gaetano del panificio Guzzo di Aiello Calabro, Cosenza. Dai, dai, forza, portiamogli le granite. 378-378-1025. Per Antonio Melinda da Messina, la granita preferita è pistacchio e mandorla tostata. Moshi!

notte di compleanno questa, eh. Auguri ad Andrea Giglio. 42 anni, non ci crede nessuno. Non li dimostri per niente.

0: 4,
1: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
0: Auguri anche a Simona Di Pietro! 1,
1: 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
2: no! Telecamera! No, no, no, no, hai rotto il cazzo!

1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2,

Dai, dai, tutti con le mani al cielo. Ciao Nicola, Simone, Mariam, in ascolto mentre sono di pattuglia, non sappiamo dove, ma grazie per essere all'ascolto di RTL 102.5.

Numero 5. Suona forte la discoteca nazionale. Salutiamo anche Marti di Milano con i colleghi in servizio questa notte.

102.5. E poi ciao a Matteo, Cristian, Giulia, Elenia e Mattia di San Pietro Patti, ora in disco bus.

comunque si può ogni notte, anche se questa è la penultima notte live dalle Isole Eolie, da Lipari. Domani gran finale con la festa di San Bartolo.